Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. La notte di Brescia 7.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

0: take your girl, spend a bit of your cash for me.
1: Notte di notte. Notte di notte. Notte di notte. Notte di notte.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Radio Brescia 7.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascolto.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 400.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra, riportando una seria lesione all'addome. Un sessantenne di origine straniera, ma di casa a Manerba, è ricoverato in gravi condizioni alla poliambulanza di Brescia dopo la brutta caduta che l'ha visto coinvolto ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull'asfalto. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e dall'automedica, ma vista la gravità del trauma, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasferito in codice rosso alla poliambulanza. Una katana lunga quasi un metro e una mazza da golf modificata nel bagagliaio dell'auto è quanto hanno trovato ieri mattina i carabinieri durante un controllo a Lonato del Garda dopo una segnalazione arrivata dal parcheggio del centro commerciale Smeraldo. Una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Desenzano ha raggiunto il parcheggio e fermato un'auto con a bordo un giovane di origine marocchina classe 2005. Durante il controllo nel bagagliaio i militari hanno trovato una katana lunga 99 cm completa di foto e una mazza da golf privata della parte terminale in metallo. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Il giovane è stato denunciato per porto d'armi abusivo. Vigili del fuoco in azione nello stabilimento della Caffaro. Ieri mattina, attorno alle 10.30, a chiedere il loro intervento sono stati gli operai impegnati nelle operazioni di bonifica dello stabilimento, quando per cause che devono ancora essere accertate ha preso fuoco un bancale contenente materiale chimico infiammabile. L'intervento dei vigili è stato immediato. Nel giro di pochi minuti le fiamme sono state domate e l'allarme è rientrato. Nessun ferito, irrilevante il bilancio dei danni. Utensili, furgoni, semirimorchi e materiali. I ladri che prendono di mira le imprese artigiane sanno cosa cercare e dove trovarlo. Nel bresciano i furti restano meno frequenti rispetto alle medie lombarda e nazionale, ma il rischio cresce nell'edilizia, nell'elettrico e nell'idraulica e si concentra nelle aree con cantieri, capannoni e magazzini meno presidiati. A fotografare il fenomeno è il centro studi Lino Pois dell'associazione Artigiani, con un'indagine su 1.457 imprese. Un quadro fatto non soltanto di furti, la ricerca indaga anche su un fenomeno difficile da portare alla luce, quello dell'usura. Non un allarme, ma un elemento da monitorare, soprattutto in comparti con liquidità immediata. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
8: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
10: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
11: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ci siamo anche questa mattina. Buongiorno Brescia, ben svegliata. Se siete svegli, se dormite non mi sentite, quindi vale il ben svegliati per chi è già all'ascolto di Radio Brescia 7. Adesso sono le 7:11, iniziamo il nostro viaggio mattutino nel mondo della musica e dell'informazione. Io sono Alex Rusconi, il traghettatore, quel caronte che vi porta in giro per questo fiume di musica, di emozioni, soprattutto perché la musica è quello, è un concentrato di emozioni. La musica di ieri e di oggi, quella italiana, quella internazionale, quella selezionata per voi da Fulvio Marini, e sicuramente troverete anche le canzoni che vi piacciono tra nuovi singoli come quello che abbiamo appena ascoltato, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e fino alle canzoni insomma che hanno fatto la storia della musica. Qualche minuto fa ne è andata in onda una meravigliosa, Music di John Miles, una delle mie canzoni preferite in assoluto. Insomma, un ventaglio davvero diversificato di brani e di emozioni, come ho detto, perché poi è quella la cosa importante. Poi c'è l'informazione, qui siamo un pochino più freddini sull'informazione, però ovviamente quella è altrettanto importante, no? Rimanere informati durante la mattina. Il giornale orario con le notizie di casa nostra, quelle locali, arriva ad ogni ora esatta. Il primo è stato quello delle 7 e andranno avanti fino a questa sera. Alla mezz'ora invece, dalle 8:30, arrivano le notizie nazionali e internazionali con la nostra redazione nazionale. Quindi rimanendo qui non soltanto vivrete le emozioni della musica, ma resterete anche informati. Tra poco ci regaliamo come ogni mattina la rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Poi ci sarà il meteo, oggi torna Riccardo Paroni con noi per fare una bella panoramica, e poi tante altre cose, perché sapete che durante la mattina io vado a spulciare un po' in rete, ma soprattutto sul GDB, per dare un po' di notizie, per cercare un po' di curiosità. Questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, la radio che vuole anche l'interazione con i suoi ascoltatori, quindi se avete voglia anche questa mattina potete usare il nostro numero WhatsApp 334 907 9007 per comunicare con noi. Dai, fatemi compagnia, io la faccio a voi e voi la fate a me con i vostri messaggi, con le vostre immagini, le vostre foto, i vostri vocali, fate quello che volete. 334 907 9007. Dai che partiamo, e partiamo alla grande con Shawn Mendes e la sua Signorita, alle 7:13 su Radio Brescia 7.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te, il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it. The
4: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nel nostro appuntamento quotidiano con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Lo facciamo ogni giorno così che prima, insomma, ancora che usciate di casa, che possiate organizzarvi, noi già vi diamo le notizie principali. Poi ovviamente quando uscite di casa potete serenamente andare in edicola per acquistare il giornale, quello cartaceo, quello che ho in mano io in questo momento, oppure se avete voglia, insomma, sul vostro smartphone, sul vostro tablet o sul PC, trovate le notizie sempre aggiornate su www.giornaledibrescia.it, oppure ancora meglio con l'app del GDB che scaricate sul vostro smartphone. Avete questo quadratino giallo che vi permette di leggere sempre le ultime notizie, anzi vi arrivano anche proprio le notifiche, così non dovete neanche cercarle troppo, ma con l'app del GDB potete anche guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto e ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana. Allora, giornale di Brescia di oggi, martedì 8 settembre 2026. Vacilla il nuovo muro di Berlino. Merz respinge le dimissioni dopo il voto, mentre l'AfD apre il fronte del governo. E si parla ancora del voto in Sassonia e del taglio alto del nostro giornale di oggi, perché la politica internazionale in questo momento è sotto i riflettori. E infatti anche la spalla di Carlo Muzzi, democrazia alla prova, il paradosso degli europeisti davanti alla destra radicale. L'ambasciatura UK, abbiamo lasciato l'Unione Europea ma non l'Europa. Giornata bresciana per l'ambasciatore britannico Stephen Hickey, che ha incontrato la sindaca e i delegati di Confindustria. Commercio al dettaglio perse 1.361 attività e 200 milioni in 6 anni, oltre 43 milioni in meno solo in città, dove hanno chiuso più di 280 negozi. Artigiani, pochi furti ma colpi più organizzati, edilizia elettrico-idraulica i comparti più esposti. Il questore Sartori denunciare sempre. Danesi delusa dalla sconfitta ma orgogliosa del gruppo. La capitana bresciana dell'Ital Volley di Velasco, dopo la sconfitta in finale agli europei, a casa ma a testa alta, e questa è la cosa importante, cari ragazze. Un horror per Jasmine, noi vittime della paura di perdere il controllo. L'attrice romana è una madre ordinaria nel film L'estranea, in concorso a Venezia. All'autodromo di Castrezzato, Kimi fa festa anche sui kart. Domenica è stato incoronato re d'Italia dopo una rimonta clamorosa che lo ha portato sul gradino più alto del podio a Monza. Dopo 24 ore, Kimi Antonelli è tornato subito in pista. Lo ha fatto sui kart a Castrezzato. La vittoria di domenica è un momento indimenticabile. Va detto che domenica ero anch'io a Castrezzato, in realtà, ma per un altro motivo. Ero anch'io all'autodromo, tra l'altro, però non l'ho incontrato Kimi Antonelli. Va bene, grande Kimi, si va avanti adesso con la musica di Radio Brescia 7. Queste erano le notizie principali della pagina, della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Ancora una volta l'invito è ad acquistare il giornale.

Alle 7:31 minuti su Radio Brescia 7 in diretta con la voce di Alex Rusconi. Buongiorno Brescia, stagione che è ricominciata ieri mattina, anzi ieri in generale, visto che ieri hanno ripreso tutti i programmi, questo, quello di Maddalena, il magazine e poi il nuovo programma di Fabrizio Valli, l'avete ascoltato alle 13, linea diretta, è nuovissimo, si parla di calcio e lo si fa con la competenza di Fabrizio, che indubbiamente è uno straordinario pensatore e filosofo sportivo, ma anche con i suoi ospiti e con voi ascoltatori. E poi Brio, che ieri è tornato a questi microfoni dopo qualche mese di assenza. Grande Brio, il nostro Andrea Lombardi, gli Armadilli e Tony Biemi con Forever Young. Che bella squadra, mamma mia, sono proprio contento di far parte di una squadra così affiatata e così piena di grinta, ma anche di entusiasmo, di amore per il proprio mestiere, che è la cosa più importante. Poi ragazzi, noi facciamo davvero il lavoro più bello del mondo. Mi fate leggere qualche messaggio? Partiamo da quello di Gabriele di Botticino, che questa mattina ci manda il suo pensiero del giorno. Ognuno dovrebbe avere il diritto di prendersi una pausa fragilità giornaliera, ci dice Gabriele. Fermare l'orologio della vita, mettersi in pausa e lasciare il mondo e tutti i problemi in un angolo a parlarsi tra loro, mentre tu te la ridi e pensi non me ne frega niente. Caro Gabriele, quanto hai ragione. Purtroppo non è così facile mettere in pausa i problemi e lasciarli da parte, però bisognerebbe farlo anche un po' per tirare un po' di sospiri di sollievo ogni tanto, Buongiorno Alex, eccomi qua, buona giornata a tutti da Paola da Calcinatello. È tornata anche lei, ieri mi sei mancata, devo dire la verità, però sono contento che tu sia tra gli ascoltatori di oggi. Buongiorno Alex, ultimamente mi sento come un puffo brontolone, sono stufo face di questo sole e caldo, speriamo in bene, buona giornata, forza Brescia, ciao da Massimo. Ciao Massimo, so che tu non ami particolarmente il caldo, quindi questa estate l'avrai detestata, però vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Intanto siamo a settembre, quindi non penso sia probabile che tornino delle ondate di caldo come quelle di quest'estate, però stamattina torna Riccardo Paroni alle 7:45 nello spazio meteo, quindi parleremo direttamente con lui, lo chiederemo a lui. Intanto voi continuate a scriverci al 334-907-9007, perché ricevo volentieri i vostri saluti e i vostri messaggi. Vi regalo intanto Gino Paoli con uno dei suoi classici, Quattro Amici.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
0: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: c'è.
1: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
2: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più.
3: Ed è la voce di Laura Pausini a portarci nello spazio meteo di oggi, puntualissimi alle 7.45. Oggi è martedì, quindi dopo poco più di un mese di assenza torna con noi Riccardo Paroni, che saluto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, ciao Alex, ben ritrovati.
3: Che piacere ritrovarti, anche perché ho dovuto un po' in qualche modo fare da solo il meteo, no? In questo, nel mese di agosto, anche se lo facevo in maniera molto blanda e semplicemente riferendomi ai bollettini che arrivavano appunto da meteopassione.com, però non riuscivo ad approfondire e ho lasciato un po' di temi in sospeso, quindi li affronteremo con te. Allora, intanto Riccardo, la prima domanda è questa: com'è che all'8 di settembre fa ancora così caldo?
4: Guarda, non parlarmene, è una cosa incredibile. Questa prima settimana di settembre ha portato temperature totalmente fuori stagione, è arrivata l'ennesima ondata di caldo di un'estate che per il momento è finita solo secondo il calendario meteorologico, solo sulla carta, perché è vero che il 31 agosto è stato l'ultimo giorno dell'estate meteorologica, ma di fatto le temperature dei giorni scorsi sono state incredibili, con diversi record, punte oltre i 34 gradi, e stamattina, proprio questa mattina, abbiamo delle minime, direi, incredibili, con 23-24 gradi. Sono temperature anche in questo caso da record in molte località, perché in settembre dovremmo essere intorno ai 14-15 gradi di minima. I record storici, ad esempio per quanto riguarda Monpiano, per il mese di settembre sono intorno ai 21-22 gradi, e questa mattina in alcuni casi siamo riusciti a batterli, per cui è davvero un settembre per il momento irriconoscibile.
3: E vabbè, è la prima settimana di settembre, poi vedremo cosa accadrà, però poi voglio chiederti altre cose. Prima iniziamo dalle cose giuste, diamo un po' le previsioni, Riccardo, per oggi e per i prossimi giorni.
4: Molto bene, quindi cominciamo con le buone notizie, cominciamo con la parte più interessante e più bella di questo intervento, almeno personalmente, perché non vedevo l'ora di poter annunciare la svolta tanto attesa, e questa volta non sarà una rinfrescata magari di 24 ore come è accaduto in qualche occasione durante l'estate, perché abbiamo avuto pochissime pause dal caldo negli ultimi mesi, e più che altro sono durate veramente poco, perché poi l'anticiclone subtropicale tornava subito alla ribalta e portava temperature elevatissime. Ecco, questa volta non sarà così, saremo di fronte alla svolta tanto attesa, ma andiamo con ordine. Oggi ci aspetta un altra giornata molto calda, con temperature nettamente superiori alla media del periodo, ma sarà l'ultima, e lo possiamo dire a gran voce, perché oggi è l'ultima giornata di sofferenza, di fatica, di sudore e di caldo anomalo. Da domani si cambia rotta, anche in modo piuttosto netto, perché avremo un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Intanto, a dire la verità, le prime avvisaglie arriveranno stasera, quando potrà esserci qualche temporale, più che altro sui rilievi. Non è escluso che qualche fenomeno coinvolga anche le aree pianeggianti, ma il vero cambio arriverà domani, quando avremo un deciso aumento dell'instabilità atmosferica in tutta la provincia, per cui nel corso della giornata avremo delle piogge, anche dei temporali. Da questo punto di vista, come sempre, attenzione, perché ormai ci siamo abituati, sappiamo che quando arrivano i temporali, in particolar modo dopo aver avuto temperature così elevate, c'è il rischio di fenomeni intensi, quindi non è escluso che ci siano altre grandinate. Non dovremmo avere dei chicchi di grandi dimensioni, come è accaduto purtroppo più volte negli ultimi mesi, ma ormai, come dicevo, siamo abituati, quindi non possiamo escludere che qua e là ci siano anche delle grandinate e dei forti colpi di vento. Poi le fasi instabili saranno più di una nel corso della giornata. La prima dovrebbe arrivare tra tarda mattinata e il primo pomeriggio, poi in serata altre piogge e soprattutto, e questa è la parte che mi piace di più, temperature in netta diminuzione.
3: Oh, sai che da come è ripartito con entusiasmo pensavo mi dessi neve per i prossimi 2 o 3 giorni.
4: Guarda, mi accontento di questa rinfrescata, perché tra l'altro, come dicevo, non una rinfrescata così fugace, così temporanea, perché poi anche giovedì avremo una giornata piuttosto instabile, con altre piogge, in questo caso non dovremmo avere temporali ma soltanto delle piogge con temperature in ulteriore diminuzione, quindi sia domani sia giovedì spalanchiamo le finestre quando il tempo lo consente, chiaramente non quando grandina o ci sono venti impetuosi, però quando avremo questa piacevole frescura che ci terrà compagnia anche nei giorni seguenti, perché poi venerdì il tempo migliorerà e anche nel fine settimana dovremmo avere tempo stabile ma temperature finalmente piacevoli, per cui valori

0: vicini alla media del periodo e non più questa cappa di caldo che, di cui veramente non se ne può più.
1: Anche perché settembre è uno di quei mesi che ci piace proprio per questo, no? Perché c'è il tempo comincia ad essere mite, si ricomincia a tirar fuori la camicina, insomma, da mettere. Speriamo perché ho sentito dire, e qui poi volevo tornare a parlare con te, al di là delle previsioni che ci hai dato, che sarà anche un autunno abbastanza caldo, chiaramente caldo nel senso rispetto agli autunni probabilmente normali. Tu che cosa puoi dirci? So che fare previsioni a lungo termine non è mai una cosa saggia, però che cosa ci aspetta questo autunno-inverno?
0: Guarda, è molto difficile, come dicevi, fare previsioni a lunga scadenza, soprattutto perché per quanto ci riguarda questo Super Niño, questo fenomeno di cui si parla tanto e che è effettivamente una realtà, è un fenomeno ciclico che si ripete ogni con una cadenza di alcuni anni, diciamo, anche la cadenza è variabile, quindi non è una novità, ma la novità è che quello di quest'anno è particolarmente intenso. Il fatto è che noi abitiamo in una zona del mondo, il Mediterraneo, dove gli effetti del Niño non sono sempre così chiari, così evidenti, così diretti, per cui c'è un po' di dibattito anche tra gli esperti, tra chi dice guardate, è talmente eccezionale il Niño di quest'anno che anche in Europa, anche nel Mediterraneo, avremo sicuramente degli effetti, quindi temperature ben oltre la media, anche in autunno, inverno, nevicate solo a quote molto alte, e qualcun altro che invece dice ma attenzione perché non è detto che ci siano delle ripercussioni così chiare e così dirette anche da noi, per cui per il momento io devo proprio lasciare un punto di domanda, se non posso dire se non, il fatto che avremo, ma questo è ormai un'abitudine, un autunno e un inverno più caldi della media, ma qui mi piace vincere facile perché ormai abbiamo sempre autunni e inverni più caldi della media, ciò non toglie che possano esserci delle brevi parentesi fredde anche in un contesto che ormai lo sappiamo, Niño o non Niño, ma a causa del cambiamento climatico lo scenario è comunque quello, indipendentemente dal fenomeno del Super Niño, temperature sopra la media ci siamo ormai abituati e le avremo inevitabilmente anche nelle prossime stagioni.
1: Bene, buono a sapersi, tanto io e te continueremo a commentare le previsioni anche nel corso del prossimo autunno, dell'inverno, e quindi terremo comunque aggiornati gli ascoltatori. La curiosità di oggi?
0: Ma in chiusura io non posso non dire due parole sull'estate che di fatto dal punto di vista del calendario meteorologico si è conclusa. Proprio oggi trovate un approfondimento sul sito del giornale di Brescia nella sezione Passione Meteo, dove troverete tutta la classifica delle stagioni estive più calde della nostra storia, perché anche qui si è fatta un po' di confusione, ho letto un po' di tutto e di più sull'estate 2026 che a livello nazionale, anche a livello regionale, per quanto riguarda le macro aree, diciamo così, è stata più calda dell'estate 2003, questo è vero, però se noi guardiamo le singole stazioni meteorologiche troviamo un dato curioso, cioè a Brescia città, proprio parlo del capoluogo, neanche della provincia, abbiamo tre stazioni meteo che erano attive anche nel 2003, Monpiano, Colle Cidneo, la zona del Castello, e l'Istituto Pastori. In tutti e tre i casi è rimasta imbattuta invece l'estate 2003. Come temperatura media, non come singoli picchi, perché sappiamo che in agosto al Pastori abbiamo avuto 39,4 gradi, che è il valore più alto di tutta la serie storica. Quindi in città, per pochi decimi di grado, l'estate 2026 è rimasta al secondo posto in classifica. Ciò non toglie che sia stata una stagione eccezionale, non voglio minimizzare il caldo degli ultimi mesi perché sarei un folle a fare una cosa del genere, è stata una stagione eccezionalmente calda, ma di fatto secondo i numeri della nostra città si colloca al secondo posto. Se ci spostiamo anche solo a Roncadelle troviamo invece una situazione opposta, e qui è un po' il potere dei microclimi, perché Roncadelle vince il 2026, l'estate 2026 di circa 3 decimi di grado, per cui ogni zona fa un po' a sé. A Ghedi è stato un sostanziale pareggio, addirittura pochi centesimi di grado, per cui complessivamente possiamo dire che ci siamo avvicinati moltissimo all'estate del 2003, in alcune zone l'abbiamo battuta, però in città è rimasta al primo posto assoluto.
1: Vabbè, abbiamo capito che comunque le due estati più calde del millennio per ora sono 2003 e 2026, ecco.
0: Non si sbaglia, possiamo
1: diciamo
0: dire così.
1: Esatto, facciamo un po' i democristiani, no? Stiamo a metà strada. Caro Riccardo, grazie come sempre delle notizie e anche di quanto rendi interessante l'argomento meteo. Noi torniamo insieme venerdì mattina, e a questo punto possiamo dire agli ascoltatori che anche quest'anno il martedì e il venerdì ci sarà con noi Riccardo Paroni. Ti auguro una bellissima settimana.
0: Grazie Alex, lo auguro a tutti e benvenuto fresco, potremmo dirlo domani a gran voce.
1: Ale, alla grande.

0: grande.
1: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a
3: Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
4: In auto, a casa, al lavoro. Qualsiasi cosa stiate facendo, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia, con Alex Rusconi.
5: Spot. Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Mufflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Mufflan, porte aperte alle opportunità.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra, riportando una seria lesione all'addome. Un sessantenne di origine straniera ma di casa a Manerba è ricoverato in gravi condizioni alla poliambulanza di Brescia dopo la brutta caduta che l'ha visto coinvolto ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull'asfalto. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e dall'automedica, ma vista la gravità del trauma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasferito in codice rosso alla poliambulanza. Una katana lunga quasi un metro e una mazza da golf modificata nel bagagliaio dell'auto è quanto hanno trovato ieri mattina i carabinieri durante un controllo all'Onato del Garda dopo una segnalazione arrivata dal parcheggio del centro commerciale Smeraldo. Una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Desenzano ha raggiunto il parcheggio e fermato un'auto con a bordo un giovane di origine marocchina classe 2005. Durante il controllo nel bagagliaio i militari hanno trovato una katana lunga 99 cm completa di foto e una mazza da golf privata della parte terminale in metallo. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Il giovane è stato denunciato per porto d'armi abusivo. Vigili del fuoco in azione nello stabilimento della Caffaro. Ieri mattina, attorno alle 10.30, a chiedere il loro intervento sono stati gli operai impegnati nelle operazioni di bonifica dello stabilimento, quando per cause che devono ancora essere accertate ha preso fuoco un bancale contenente materiale chimico infiammabile. L'intervento dei vigili è stato immediato. Nel giro di pochi minuti le fiamme sono state domate e l'allarme è rientrato. Nessun ferito, irrilevante il bilancio dei danni. Utensili, furgoni, semirimorchi e materiali. I ladri che prendono di mira le imprese artigiane sanno cosa cercare e dove trovarlo. Nel bresciano i furti restano meno frequenti rispetto alle medie lombarda e nazionale, ma il rischio cresce nell'edilizia, nell'elettrico e nell'idraulica e si concentra nelle aree con cantieri, capannoni e magazzini meno presidiati. A fotografare il fenomeno è il centro studi Lino Pois dell'associazione Artigiani, con un'indagine su 1.457 imprese. Un quadro fatto non soltanto di furti, la ricerca indaga anche su un fenomeno difficile da portare alla luce, quello dell'usura. Non un allarme, ma un elemento da monitorare, soprattutto in comparti con liquidità immediata. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it. We'll be right back.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Veramente bello questo brano di Gianna Nannini e il suo nuovo singolo si intitola Meraviglioso Errore e ci porta nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo martedì mattina. Sono le 8:11 e volevo parlarvi del mio amico Christian Gatti, il maestro Christian Gatti, colui che è capace di insegnare a ballare a chiunque, anche a me probabilmente, che sono completamente negato. Allora, riapre la Christian Dance dal 14 settembre. Ripartono i corsi, quindi se avete voglia di mettervi in gioco con il valzer lento, con il tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha cha cha, potete naturalmente rivolgervi con fiducia a Christian Gatti. C'è anche la nuova cumbia da imparare, mi raccomando, sempre il 14 di settembre parte il corso di liscio avanzato. Settembre è un mese in cui riparte tutto, anche naturalmente la voglia di ballare, anzi di perfezionarsi, perché avrete ballato anche quest'estate, ma adesso bisogna rientrare un po' nei ranghi. Da venerdì 18 settembre poi c'è anche il corso di Latin Dance per single. Eh sì, perché spesso ballare o voler imparare a ballare è anche un modo per conoscere persone nuove, quindi per farsi nuovi amici e, perché no, nuovi amori. Vi ricordo che Christian Dance è anche preparazione atleti, danze standard e corsi personalizzati su richiesta, e la prima serata di prova è assolutamente gratuita. Se volete saperne di più potete chiamare il 338 32 71 436. Vi ricordo che Christian Dance è a Flero in via Leonardo da Vinci 1. Diventiamo tutti ballerini con l'amico Christian Gatti. Va bene, andiamo avanti con la musica, c'è Olivia Rodrigo adesso.

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Time out! Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti con l'offerta bonus rottamazione è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

Questa canzone mi ha illuminato la mattina, mi scrive Carla, riferendosi proprio a questo brano di Bresh che si intitola Serenamente. Saluto anche Luisa che mi dice: sono in viaggio verso la Valle Camonica, mi fate compagnia con la vostra musica. Ciao Luisa, buon viaggio. Chissà dove starà andando in Valle Camonica, perché è grande la Valle Camonica. Poi c'è anche Roby Iveco, ciao Alex, buona giornata. Naturalmente buona giornata anche a te, amico mio. 334-907-9007 se avete voglia di chiacchierare con me, insomma, di mandarmi i vostri pensieri, i vostri saluti, ma anche le vostre segnalazioni. Ho dimenticato di dire che il numero WhatsApp può essere usato anche per cose utili, cioè se trovate rallentamenti, incidenti, code, fatemelo sapere, così che io possa a mia volta segnalarlo ai tantissimi ascoltatori che fruiscono di Radio Brescia 7 in auto, perché la radio è una di quelle cose che ancora viene ascoltata moltissimo in auto, anche a casa, anche in cuffia, attraverso magari lo smartphone, però soprattutto in auto. Se il taxi gira la manovella, tic, e c'è Radio Brescia 7. Io per esempio nella mia auto ho sempre Radio Brescia 7, perché mi piace ascoltare anche i miei colleghi, quello che raccontano. Quindi salutiamo gli amici che sono in automobile, guidate sempre con prudenza, niente telefonini, non distraetevi e ascoltate Radio Brescia 7. Se per caso trovate qualche anomalia stradale, qualche rallentamento, fatemelo sapere al 334 907 9007. Si va avanti adesso con A.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
2: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nel Land e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio: la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta all'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
3: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Questa canzone, che è stata la colonna sonora dei mondiali 2026, continua a girare, continua a piacerci. Shakira, Burna Boy con Dai Dai alle 8 e 43 minuti, sempre qua in diretta su Radio Brescia 7, con la voce di Alex Rusconi e la vostra compagnia, anche la compagnia di Elisabetta. Buongiorno Alex, bentornato. C'ero anche settimana scorsa, ma non funzionava il telefono, non riuscivo a messaggiare. Buon proseguimento per questa nuova avventura, grazie a Elisabetta che ci manda il suo messaggio al 334 907 9007. Allora, intanto è stata anche presentata, volevo parlarvene, la nuova stagione di Us Dalle As. Voi sapete che da sempre seguiamo da molto vicino questa rassegna, che è una rassegna di teatro dialettale che tocca molti teatri, diciamo così, parrocchiali, teatri minori, e porta in giro un sacco di compagnie. La rassegna riprende il prossimo 11 settembre da Gussago e giustamente ci sono tantissime cose bellissime, tantissimi artisti, tantissime compagnie, con uno scopo preciso, quello di divertire, di intrattenere, ma anche di tutelare un patrimonio straordinario che è il nostro dialetto bresciano, che purtroppo dobbiamo dircelo, ma le nuove generazioni lo parlano sempre meno, quindi va tutelato attraverso proprio il teatro, l'arte, la musica, le canzoni. Perché se non lo si parla più tantissimo, ci devono essere altri canali in cui in qualche modo questo tesoro viene preservato. Va bene, io ho tutto il programma davanti, ma potete averlo anche voi, il programma di Us Dalle As, semplicemente acquistando il giornale di Brescia di oggi, perché c'è quasi una pagina intera dedicata a questa rassegna, con tutte le varie esibizioni, con tutti i vari spettacoli sparsi a Brescia e provincia, Folzano, Fornaci, Villanuova, Montichiari, e poi dove? La sala civica Togni di Gussago, dove appunto la rassegna partirà, poi Cazzago San Martino, Nuvolento, insomma ci sono un sacco di paesi coinvolti, la nostra città e tantissime bellissime compagnie teatrali che voglio

salutare anche da qui. Buon lavoro e buon spettacolo a tutti quelli che parteciperanno quest'anno a Us dalle As, ma noi ogni tanto vi ricorderemo i vari passaggi, i vari spettacoli. È troppo importante ed è troppo bello. Non

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Not America, la voce è quella incredibile di David Bowie. Mamma, che artista pazzesco David Bowie, non solo cantante ma attore, pittore, un artista a 360 gradi. È scomparso esattamente 10 anni fa, nel 2016. Sembra incredibile, mi sembra ieri. Io sono sempre stato un grandissimo fan di David Bowie. Ogni tanto vi racconto che sono stato anche al concerto che fece a Brescia nel 1998, in prima fila, 140.000 lire di biglietto, i soldi meglio spesi nella mia vita. E adesso andiamo avanti con la musica di Radio Brescia 7. Arriva anche la voce di Noemi.

pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio.

0: noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10.
1: Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Frontale in galleria.

0: Lungo la 237 del Caffaro tra i Tre Capitelli e Anfo, lo scontro tra un camioncino e un'autovettura è avvenuto ieri poco dopo le 13.30. Sul posto anche l'elisoccorso per soccorrere un minore insieme ai volontari dell'ambulanza di La Anfo, Bagolino e Marcheno. Quattro le persone coinvolte, tre i feriti. Si tratta dei passeggeri della Fiat Punto che è andata a sbattere contro un camioncino che viaggiava sull'opposta corsia di marcia. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della locale della Valle Sabbia intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'appunto, un uomo di 84 anni, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha invaso l'opposta corsia di marcia mentre scendeva in direzione di Idro. Un incendio è divampato nella serata di ieri in un container da cantiere ad Arfabuario Terme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco permanenti del distaccamento di Arfabuario Terme e quelle del distaccamento volontari di Breno. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'aria, evitando ulteriori conseguenze per le strutture vicine. Nella zona dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Esine, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Le cause del rogo al momento non sono state accertate e sono in fase di verifica. Non si registrano feriti. Uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che potrebbe comportare ritardi e cancellazioni di treni sulle linee ferroviarie italiane è previsto fino alle 21 di oggi. Lo sciopero, indetto da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo di Ferrovie dello Stato. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Il gruppo Ferrovie ha fatto sapere che per il trasporto regionale sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Trenitalia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

solo nostra, la voce di Gaia. Anche questo brano, questa bossa nostra, ci ha fatto compagnia per tutta questa estate 2026 e ci sta portando anche in questo fine estate. Vi ricordo che l'estate meteorologica è finita proprio il 31 di agosto, in realtà poi l'estate ufficiale va avanti ancora per buona parte del mese di settembre, ma questa mattina abbiamo parlato con il nostro Riccardo Paroni e ci ha detto che questo caldo insopportabile sta finalmente per finire. Oggi è l'ultimo giorno, perché da domani inizieranno delle piogge che comporteranno anche un calo importante delle temperature, quindi diciamo che questa forse è stata l'ultima notte in cui abbiamo fatto fatica a dormire. Parlo di quelli che ovviamente patiscono particolarmente le alte temperature e che quindi in qualche modo magari non dormono di notte, devono fare il giretto, devono alzarsi, devono bagnarsi. Io non faccio parte di questa categoria, lo dico, io sono fortunato perché riesco a dormire sempre, che faccia freddo, che faccia caldo, non ho grandi problemi, però c'è chi davvero patisce. Ecco, ma avete finito di patire? Ci ha spiegato Riccardo Paroni che appunto domani le temperature caleranno, in realtà verranno accompagnate anche da delle piogge. Domani c'è anche il pericolo che qualche pioggia sia in realtà un temporale, e devo dire che quest'estate abbiamo avuto ben 4 importanti temporali con grandine. Non scenderà la grandine grossa come arance domani, però potrebbe anche essere che possa grandinare. Insomma, stiamo un pochino attenti. La cosa importante è concentriamoci sulle cose positive, è che caleranno le temperature e questa è già una buonissima notizia. La buona notizia con cui entro nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia in questo martedì mattina, ora nella quale vi regalo anche questo pezzo bellissimo di Nelly. Hot in here, anzi, 9:13 minuti, questa è Radio Brescia 7. Oh!

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Alex, buongiorno, ciao dallo Zuccone, martedì 9.09, 26 gradi sono in quel di Poncarale. Dov'è che si va al mercato oggi? Si va a Leno, a Desenzano e a Iseo, a Gardone Valtrompia, a Limone, a Sulzano, a Ome, a Provaglio di Iseo, a Montichiari, Salò Mercato Agricolo e poi a Manerba. Ciao spettacolo, buona giornata, buon martedì!
1: Grande Zuccone, devo dire che i mercati aumentano sempre più, sembrano non finire mai. Ormai i mercati della provincia di Brescia si moltiplicano di giorno in giorno. Salutiamo anche Fulvia di Lumezzane, che anche questa mattina ci manda un suo pensiero. Quello che diamo non sempre torna indietro, ma ciò che diamo è sempre il riflesso di ciò che siamo. Grazie a Fulvia, perché questo è un pensiero veramente bellissimo. C'è anche Tea, buongiorno Alex, non è da me, ma oggi ho fatto la dormigliona. Ai, non ci ha ascoltato fin dall'inizio. Faccio appena in tempo a dire una perla di saggezza che viene dall'Egitto. Un anziano che muore è una biblioteca che brucia. Saluti a tutti voi da Tea, Radio Brescia 7. Mamma mia, bellissima questa frase che non conoscevo, poi farò una ricerchina per capire da dove arriva, però ringrazio davvero di cuore Tea, perché ogni giorno ci regala delle piccole perle, degli aforismi, delle citazioni raccolti qua e là, e che io sono contento di condividere con gli ascoltatori. Continuate a scriverci se avete voglia, 334-907-9007. E adesso, ragazzi, arriva un pezzo davvero mitico. Robbie Williams, questa è Come Undone.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della Presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen: ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Carelli

di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna. Non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
2: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
3: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

Mi mette proprio allegria questo brano. Care 9:39 su Radio Brescia 7, volevo parlarvi di una realtà bellissima della nostra provincia. Perché? Perché nella nostra provincia, ma anche in città, si nascondono realtà meravigliose che spesso fanno compleanni o festeggiano anniversari incredibili e purtroppo non sono magari conosciuti al grande pubblico, magari sono conosciuti soltanto nelle proprie zone, come il caso della Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo, che a Sarezzo è un'istituzione, però magari fuori è un po' meno conosciuta, nonostante si sposti spesso per fare concerti. Ebbene, quest'anno la Filarmonica Santa Cecilia compie 140 anni, perché è stata fondata nel 1886. Pensate che anniversario straordinario, e lo si sta festeggiando, anche con lo spettacolo che andrà in scena questo venerdì a Palazzo Avogadro, la memoria partecipata, secondo appuntamento della rassegna La versatilità dei fiati, rassegna organizzata proprio per celebrare questo anniversario. Poi alle 20:45 c'è il tradizionale concerto di fine estate diretto dal maestro Fabio Ottini, e c'è anche una mostra fotografica che ripercorre la lunga storia dell'associazione, che nasce appunto ad opera della Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso della Valtrompia nel 1886. Complimenti e buon compleanno alla Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo. E adesso chi arriva? Arrivano i Duran Duran. Sarà contento il nostro Fulvio Marini, che è un grande fan dei

0: 44 minuti. Allora, volevo condividere con voi un'altra delle mie tante passioni. Questa è una di quelle passioni che ho da quando sono ragazzino e che hanno permeato gran parte della mia vita, anche se è abbastanza, come dire, effimera come passione. Io sono un appassionato di Star Trek, le serie televisive, i film, un mondo straordinario creato negli anni 60 da Gene Roddenberry che ha tantissimi fan in tutto il mondo. E pensate, c'è anche un club di fan di Star Trek qui a Brescia, la USS Lioness, che è l'astronave bresciana dei fan di Star Trek, di cui faccio parte da tempo immemorabile. Perché vi sto raccontando di questa passione? Perché oggi si celebra un importantissimo compleanno. Pensate che esattamente 60 anni fa andava in onda la prima puntata della serie classica, il primo episodio della serie Star Trek. Era l'8 settembre del 1966.
1: Ecco i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
0: Inconfondibile la sigla della serie Star Trek, mamma mia, io sono veramente un appassionato, quindi conosco tutti gli episodi a memoria della serie classica, parlo di questa, quella col capitano Kirk, con Spock, Uhura, insomma tutto l'equipaggio della serie classica. Andava in onda, ripeto, esattamente 60 anni fa il primo episodio in America, ovviamente l'8 settembre del 66. Nessuno sospettava che da lì sarebbe partito un viaggio vero, altro che missione quinquennale, un viaggio spaziale che avrebbe attraversato le generazioni, perché poi da quella serie classica sono nati i film. Alla fine degli anni 70 il primo film Star Trek The Motion Picture, e poi Star Trek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mamma mia, infine.

E poi tantissimi spin-off, tantissime altre serie di Star Trek. Attualmente c'è Strange New World, c'è Picard, ci sono delle serie nate negli ultimissimi anni, non si contano quasi neanche le tantissime serie nate dalla costola, no, di quella prima serie, di quella prima serie originale creata da Gene Roddenberry. Peraltro va anche segnalato che il capitano Kirk, ovvero l'attore William Shatner, è ancora vivo, cioè ha quanti, 95 anni, è ancora vivo, non solo, ma si è anche tolto la soddisfazione qualche anno fa di andare davvero nello spazio con un razzo di Elon Musk. Insomma, viva Star Trek, sono contento di aver avuto oggi il pretesto per parlarvene, proprio grazie a questo anniversario, a questo sessantennale del primo episodio della serie classica. 9:47 minuti, si va avanti con la musica, e in questo caso andiamo sul mare a goderci il sole, in francese però. Le soleil sur la mer.

Comunque questo è un brano stranissimo, perché è un brano in francese, ma come dicevo anche l'altro giorno, lo stile, insomma, l'armonia, la musica è chiaramente spagnoleggiante. Mi viene in mente il torero, ma poi invece senti questa voce di questa ragazza molto sexy che parla in francese. Va bene, è il bello delle contaminazioni musicali. 9:51 minuti, la cosa invece importante da dire è che purtroppo il tempo a mia disposizione è scaduto, quindi vi devo salutare, vi devo dare appuntamento a domani, ma vi lascio come sempre in ottima compagnia, perché anche oggi c'è Maddalena Damini con il suo magazine. È rientrata ieri, avete visto lo studio nuovo nel magazine TV.

Mamma mia, che bello, ragazzi miei. Anche oggi ci sarà un'intervista bellissima da godervi a mezzogiorno, quella che potete ascoltare qui su Radio Brescia 7, ma anche guardare in televisione su Teletutto, canale 16. Oggi viene a trovarci Graziella Bragaglio, presidente di A2A Leonessa Brescia. Quindi si parlerà di sport con Graziella e Maddalena, una puntata tutta al femminile da godersi assolutamente a mezzogiorno. Maddalena però arriva adesso, tra pochissimo, con il suo magazine in radio e a mezzogiorno anche in TV. E a seguire Fabrizio Valli con il nuovo programma che ha debuttato ieri, Linea Diretta. Anche lì si parlerà di sport, di calcio, in questo caso dalla Serie C del Brescia fino alla Nazionale. Per il resto del pomeriggio, naturalmente, Brio, Andrea Lombardi, gli Armadilli, Tony Biemi, insomma quelli che conoscete, gli speaker che vi fanno compagnia tutto il giorno qui su Radio Brescia 7. E io torno domani mattina alle 7 con Buongiorno Brescia, puntuale, quindi fatevi trovare qua, mi raccomando, e ci svegliamo insieme anche domani. Un abbraccio da Alex Rusconi, buona giornata.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi. Spot.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una violenta rissa tra due gruppi rivali scoppiata alla stazione della metropolitana a San Faustino ha richiesto l'intervento della polizia per riportare la situazione alla calma. Sei giovani sono stati denunciati dagli agenti del commissariato Carmine per il loro coinvolgimento nello scontro. Si tratta di 5 maggiorenni e di un minorenne, tutti egiziani e filippini. Nei confronti dei 6, il questore di Brescia Paolo Sartori ha ora emesso altrettanti da cura della durata di un anno. Il provvedimento vieta loro di accedere alle stazioni della metropolitana di Brescia e alle aree interne ed esterne entro 100 metri dall'accesso ai binari, agli ascensori e alle scale che conducono ai convogli. Il divieto riguarda anche

0: dalla stazione ferroviaria di Brescia al piazzale della stazione e via Sostegno. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio divampato nella notte in un'azienda di Raffa di Puegnago. L'allarme è scattato attorno alle 5 del mattino, quando all'interno dello stabilimento ha preso fuoco un forno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salò, che hanno immediatamente avviato le operazioni per contenere l'incendio ed evitare che potesse propagarsi ad altre parti dell'azienda. Il lavoro dei pompieri si è protratto per alcune ore. Resta ora da chiarire con precisione che cosa abbia provocato l'incendio. Saranno gli accertamenti effettuati sul posto a permettere di ricostruirne l'origine e la dinamica. Sotto la lente i freni e tutto l'impianto frenante. Ce li metteranno nei prossimi giorni i tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica di una consulenza tecnica per fare luce sull'incidente che nel primo pomeriggio di sabato si è portato via Francesco De Pasquale, il 63enne appassionato di rally, falciato e ucciso tra Casto e Bione dalla vettura condotta da Alessandro Zorzi dopo il traguardo della sesta prova speciale del Rally Mille Miglia. Il sostituto procuratore Francesco Sussarellu, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e vi è iscritto il nome del pilota della RF Team di Mantova, vuole stabilire se l'incidente che ha sancito la fine anticipata della 49esima edizione del Rally Bresciano sia una tragedia da imputare al caso, ad un gesto, ad un guasto meccanico o ad un'imprudenza del pilota. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento, una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Buongiorno, parte il magazine.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amino.

di Chemo Sounds, questa è Redslu. Buongiorno, ben trovati. Abbiamo salutato Alex Rusconi che vi ha dato il suo buongiorno già alle 7 di questa mattina. Alle 10 arrivo io, ci dividiamo questa mattina intensa e poi sapete che da ieri è entrato in squadra un nuovo prodotto radiofonico ma anche televisivo, si chiama Linea Diretta. Lo trovate qui su Radio Brescia 7 e nella prima mezz'ora anche su Teletutto, ed è una trasmissione condotta da Fabrizio Valli che parla di calcio a 360 gradi, e l'abbiamo ben capito ieri quando l'ospite era Alessandro Calori in collegamento, che ha parlato di calcio ad ampio spettro, da Union Brescia al campionato di Serie A. Avete già cominciato a rodare con le vostre telefonate, i vostri messaggi WhatsApp, mi raccomando fatelo, chiamateci allo 030 28 84 544 oppure mandate i vostri messaggi a Fabrizio Valli via WhatsApp

altro, Lenny Kravitz con Stand. Non so se avete visto con attenzione il nuovo set del magazine e di Linea Diretta, quindi lo studio 2 di Radio Brescia 7. A proposito di Lenny Kravitz, c'è un Funko Pop proprio di Lenny Kravitz, e invece la musica italiana è rappresentata da un vinile preso dal nostro archivio di Lucio Battisti. Date un'occhiata attraverso i social, seguite il magazine in Linea Diretta, così potete sbirciare anche il nuovo studio, la nuova casa di Radio Brescia 7. Volevo fare i complimenti a questo parroco che ha avuto, secondo me, un'idea importante, partendo dal presupposto che Dio non abita soltanto dentro le chiese, ma abita ovunque lo si sappia accogliere. E infatti, siccome le chiese erano vuote, a Savona questo prete, che è Don Carmelo Galeone, ha deciso di portare la messa in riva al mare. E qui c'è tanta gente, addirittura 400 persone che seguono la messa. Insomma, come dire, se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna, anzi è il contrario, ma insomma avete capito quello che intendo. I pinguini tattici nucleari

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance.

0: Torna alla Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta. DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, e raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
0: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Inside My Soul nel magazine qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo e dà voce anche a quelli che sono i grandi successi italiani, quelli del passato, come la prossima, perché arriva Edoardo Bennato.

Mi è capitato di dirvelo anche in passato, Edoardo Bennato ve lo consiglio caldamente nei live. È uno dei performer più incredibili che ci sono. Poi tu dici quali sono le canzoni che mi piacciono di più di Bennato e ti fai una piccola lista. Ecco, vi assicuro che visto dal vivo scoprirete che la lista è molto più lunga di quello che avete in mente. Non ne ha sbagliata una nella sua carriera. Edoardo Bennato, qui l'abbiamo riascoltato con Viva la mamma. 20 minuti, sarà ancora tempo di informazione nel giornale orario dedicato a Brescia e alla provincia.

Flamenco Paranoia. Molti giovani hanno un piccolo sogno, quello di fare un'esperienza lavorativa a Disneyland Paris. Ecco, Disneyland rinnova il suo impegno nella ricerca di nuovi talenti con il Casting Tour 2026-2027 ed è un appuntamento dedicato a chi desidera intraprendere questo percorso professionale nel mondo della Disney. Il tour farà tappa in Italia e vi dico le due date. Purtroppo sono al centro e al sud, quindi non c'è nulla a Milano, ma a Roma l'8 ottobre e poi Bari, offrendo ai candidati l'opportunità di conoscere da vicino le numerose opportunità professionali disponibili a Disneyland Paris e di incontrare direttamente le squadre di selezione, approfondire i profili ricercati e presentare la propria candidatura. Oltre 5.000 opportunità di lavoro, quindi numero grande per questa nuova edizione, viene proposto questo tema numericamente interessante di 5.000 opportunità di lavoro a tempo determinato ma anche indeterminato nei settori dell'ospitalità, della ristorazione e dell'accoglienza. I candidati potranno partecipare a questi incontri su appuntamento presentandosi con un curriculum e un documento di identità in corso di validità. Chi non potesse partecipare a una delle tappe del casting tour potrà candidarsi anche online e potrà farlo tutto l'anno su un sito dedicato proprio al quale accedete attraverso disneylandparis.com. I candidati potranno anche sostenere un colloquio in videoconferenza.

questa è la storia che ha segnato poi il mondo di tutto il rap legato alla musica black americana. Fatman Scoop con Be Faithful. Buongiorno, 10:47 minuti, la diretta di Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce al tuo mondo. Questa devo dirvi che è una delle canzoni che ha accompagnato la mia estate, mi piace tanto, si chiama Bossa Nostra, ve la regalo, c'è Gaia.

se patite il caldo, sappiate che le cose cambieranno e cambieranno già a partire da domani. Dopo Gaia con Bossa Nostra avete già riconosciuto i Jackson 5 in sottofondo. A proposito di caldo, anche il CNR dice l'estate del 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, battuto il record del 2003 con la temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Questa stagione ha battuto quella che era stata registrata 23 anni fa, quindi abbiamo avuto più caldo del 2003.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio divampato nella notte in un'azienda a Raffa di Puegnago. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino quando all'interno dello stabilimento ha preso fuoco un forno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salò che hanno immediatamente avviato le operazioni per contenere l'incendio ed evitare che potesse propagarsi ad altre parti dell'azienda. Il lavoro dei pompieri si è protratto per alcune ore. Resta ora da chiarire con precisione che cosa abbia provocato il rogo. Ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra, riportando una seria lesione all'addome. Un 60enne di origine straniera, ma di casa a Manerba, è ricoverato in gravi condizioni alla poliambulanza di Brescia dopo la brutta caduta che l'ha visto coinvolto ieri pomeriggio a Manerba. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull'asfalto. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e dall'automedica, ma vista la gravità del trauma è stato richiesto anche l'intervento dell'Eli Soccorso, che lo ha trasferito in codice rosso alla poliambulanza. Le sue condizioni sono serie. Un sospetto caso di dengue segnalato da ATS Brescia farà scattare per 3 giorni interventi di disinfestazione straordinaria anti-zanzare nella zona di via Passo Aprica in città. La segnalazione riguarda un sospetto caso di infezione al virus importato dall'estero. Il comune ha disposto la disinfezione delle vie limitrofe nelle giornate di oggi, domani e giovedì. Gli interventi saranno effettuati per tutti e 3 i giorni con le stesse modalità, dalle 5 alle 7 nelle aree pubbliche e dalle 7 alle 12.30 circa nelle aree private. Verranno utilizzati sia prodotti adulticidi sia larvicidi. La disinfestazione interesserà un raggio di circa 200 metri dall'indirizzo di domicilio del caso sospetto. Uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che potrebbe comportare ritardi e cancellazioni di treni sulle linee ferroviarie italiane è previsto fino alle 21 di oggi. Lo sciopero, indetto da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo di Ferrovie dello Stato. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Il gruppo Ferrovie ha fatto sapere che per il trasporto sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Trenitalia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: edizione del magazine, che però ha delle buone regole che vogliamo mantenere, quelle per esempio dell'incontro il martedì con una delle associazioni che fanno parte del centro servizi volontariato, un mondo bellissimo, variegato, fatto di tante associazioni che fanno cose straordinarie per il nostro territorio, come Fondazione ANT, l'Associazione Nazionale Tumori, e parliamo di Brescia, di una realtà fortissima, molto strutturata, e ne parliamo con il delegato di Fondazione ANT Brescia, Antonio Lamarca. Buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parlare del vostro mondo non è semplice, perché dicevo, fate cose bellissime per chi vive un momento particolarmente doloroso, intenso, e anche per le famiglie che debbono accompagnare in questi percorsi che non sono semplici. Lo fate attraverso professionisti e volontari, entrate voi nelle case per rendere più leggeri i momenti che certamente leggeri non sono. Io questo lo sintetizzo, poi vorrei che tu mi raccontassi della vostra realtà, di tante iniziative che fate, ce ne sono tre, per cui siccome non abbiamo tantissimo tempo, partiamo appunto dal raccontare agli amici che cos'è ANT e poi parliamo di tre progetti particolari.

0: particolarmente significativi?
1: Ma allora, in pochissime parole, Fondazione Hunter nasce a Bologna da un'intuizione del professor Pannuti nel 1978 e da circa 25 anni, oltre 25 anni, siamo presenti a Brescia. È la più grande realtà in Italia, non profit, per assistenza domiciliare gratuita a malati oncologici. A Brescia questa cosa noi la facciamo con 7 medici, 7 infermieri e 2 psicologhe, psico-oncologhe, che ogni giorno entrano nelle case per prendersi cura appunto dei pazienti e delle loro famiglie. Questa attività, come hai giustamente detto tu prima, è un'attività svolta da professionisti, quindi non ci sono volontari che svolgono questa attività. Il nostro è un vero e proprio ospedale domiciliare con un servizio 24 ore al giorno per 365 giorni.
0: Quindi c'è bisogno di un'alta professionalità che non può essere delegata ai volontari, che comunque ci sono, esistono e hanno un ruolo importante evidentemente.
1: Esatto, sì, infatti l'attività medica, come dicevi tu, ha bisogno di un'alta specializzazione proprio anche per venire a lavorare, quindi non basta un medico qualsiasi, devono essere medici che sono medici o infermieri palliativisti. E l'attività dei volontari, ne vediamo poi dopo di cosa si occupano. Noi a Brescia abbiamo un esercito di volontari, più oltre 400-350 volontari. Questa però è l'attività principale di ANT, per cui ANT è nata. Poi oltre a questo portiamo avanti dei progetti di prevenzione, quindi facciamo prevenzione sempre a livello gratuito o presso degli ambulatori o con il nostro bus, chiamiamolo così, con il nostro van mobile. E quindi questa è la seconda attività principale che svolge ANT, e anche questa attraverso dei professionisti, quindi le visite dermatologiche con i dermatologi, le visite di prevenzione a seno con dei medici radiologi, credo che siano quelli che fanno le ecografie, per intenderci. E poi tutte queste attività sono possibili grazie all'attività importante dei volontari e di coloro comunque che fanno le donazioni. Per esempio l'attività del volontario, perché può darci una mano, facciamo la consegna dei presidi nelle case, quindi noi nelle case dei pazienti le attrezziamo come una stanza d'ospedale, con i letti, con le piantane, con tutto, con le sedie, tutto quello che possa servire. Questa attività viene svolta dai volontari. Oppure il trasporto, si chiama NAVA, un servizio gratuito che noi facciamo accompagnando i pazienti alle loro case presso le strutture sanitarie per fare delle visite o degli esami. Una parte dei nostri volontari fa presente questa attività.
0: Allora, Antonio, noi abbiamo parlato del fatto che certe attività non possono essere delegate a non professionisti, ma anche i volontari debbono avere un'adeguata formazione, non basta il cuore. Per questo ti chiedo di parlare di Mi curo di te, che è appunto un corso di formazione gratuito per caregiver, e anche del corso per i volontari.
1: Ok, sono due corsi in programmazione a breve, diciamo. Il corso di caregiver parte il 14 di settembre, abbiamo ancora dei posti disponibili. Il caregiver è quella persona che può essere un familiare, normalmente un familiare, un amico, un parente, insomma, che è vicino al paziente e che si occupa di assistere la persona malata. È un ruolo ovviamente importante e delicato, e per cui noi abbiamo realizzato una serie di incontri, sono 6 per esattezza, per dare gli strumenti a queste persone da un punto di vista sia medico, diciamo, dare delle farinature mediche, ma soprattutto psicologico, per potersi confrontare con queste figure. Mi ripresenta una cosa, che noi non ci limitiamo poi ad assistere i pacienti e i caregiver soltanto nel periodo di cura, e spesso ci capita di seguire da un punto di vista psicologico i caregiver anche dopo che è l'assistito magari è venuto a mancare. Quindi è proprio un corso fatto che poi può diventare anche un supporto in un secondo momento, nel momento in cui i caregiver sanno e conoscono qual è la nostra attività. Questo corso, ripeto, partirà il 14 di settembre, sono 6 incontri, abbiamo ancora dei posti se qualcuno volesse farlo. L'altro corso invece è un corso che inizierà il 30 ottobre ed è per i volontari. Allora, il corso, diciamo questo, che non serve avere delle qualità particolari per essere dei volontari. Quindi chiunque può mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per fare il volontario. Serve però essere volontari formati. E non ci si improvvisa volontari, bisogna essere formati, e noi facciamo questo corso, anche questo sono una serie di incontri dove ovviamente, essendo volontari di ANT, andiamo a raccontare cosa

0: 40, e poi sulla base di cosa farà il volontario andiamo a prepararlo per quello che è l'attività che dovrà svolgere. Quindi se entrerà nelle case come volontario socio-assistenziale avrà un tipo di preparazione, se sarà nelle case per portare i presidi avrà un altro tipo di preparazione, se seguirà i banchetti, i charity point, se farà l'accoglienza avrà ovviamente un altro tipo di preparazione. Il grosso del nostro lavoro e anche il grosso della raccolta fondi avviene attraverso i volontari, che sono veramente il cuore pulsante di Brescia. Brescia è una città meravigliosa.
1: Questo è assolutamente vero, è assolutamente vero. Ascolta Antonio, siccome sono purtroppo e come sempre di corsa e vorrei dedicare l'ultimo minuto che abbiamo a disposizione per un evento che è in calendario al Teatro Clerici il 26 di settembre, mi devi però dire come ci si può iscrivere a questi corsi, come avere tutte le informazioni.
0: Allora, per iscriversi ai corsi basta chiamare il nostro numero di Brescia, o si va per informazioni, abbiamo un numero che è lo 030 30 99 423, o comunque si cerca Ant Brescia e diamo tutte le informazioni per i corsi. Per quanto riguarda invece lo spettacolo che sarà il 26 di settembre, che si chiama Musical Eubiosia, Eubiosia è una parola, un termine coniato dal nostro fondatore Franco Pannuti, che significa in greco buona vita, quindi dare una dignità ai malati, dargli una buona vita. Questo spettacolo è molto bello, questa è la, diciamo, io ho già visto l'anteprima, il primo spettacolo che era stato fatto a Natale dell'anno scorso, ideato da una nostra infermiera che è un vulcano in realtà, che si chiama Marlena Baldu.
1: Marlena è imbattibile, credo che sia una delle donne con più energia che abbia mai conosciuto.
0: Marlena va incontrata con un istintore, ce la devi spegnere perché sennò
1: è vero,
0: incontri per una cosa, ha letto letteralmente un'altra mentre ti sta parlando, è veramente un vulcano di idee. E poi è la dimostrazione, adesso scrivi, se esco un po' dal seminato, anche di quella che è l'attività svolta dal nostro staff sanitario. Non sono dei semplici medici, sono dei medici che credono davvero in quello che stanno facendo e hanno un cuore enorme. E questo Marlena è la dimostrazione, cioè il fatto che comunque fuori dal lavoro abbia pensato di scrivere un musical sulla storia di Ant, quindi parte dall'origine del professor Pannuti, dove la nostra attuale presidente, che è la figlia, fa la parte della bambina in questa storia, dove racconta il motivo per cui è nata l'Ant. E questo è molto importante, a volte sapere la storia da cui nasce qualsiasi attività, che sia imprenditoriale, che sia non profit, che sia del terzo settore, a volte conoscere la storia è davvero molto importante e per noi ovviamente anche emozionante.
1: Grazie questo mille Antonio, spettacolo. Devo chiudere io perché sono in ritardissimo. Okay. Quindi faccio sintesi, correggimi se sbaglio, sabato 26 settembre ore 20:30, Teatro Clerici di via San Zeno. Mi raccomando, non sono ancora tanti biglietti a disposizione, acquistateli, parteciperete a questo spettacolo, a questo musical, a questa opera scritta da Marlena Balducchi, che è davvero intensissimo e racconta questa realtà stupenda che è Ant. Grazie Antonio.
0: Biglietti su Ticketmaster o presso Libreria Tarantola.
1: Bravissimo, ci vediamo il 26 tra l'altro, quindi sarà un piacere potervi abbracciare tutti. A presto, grazie Antonio.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie,
1: ciao.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su

0: Onyx trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai preso la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Aprix, fatti fuori!

0: I love you Freaks. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007. Encore un dimanche, je dis ça.

Midi Pill di Giselle, ascoltato nella mattinata di Radio Brescia 7. A mezzogiorno saremo in simultanea anche su Teletutto per una bella chiacchierata con la presidente di A2A, Leonessa Brescia, Graziella Bragaglio. Parleremo evidentemente di un momento molto bello di attesa, perché il debutto sarà il 27 di settembre, ormai ci siamo. Ieri ci sono state c'è stata la presentazione delle maglie, per cui cominciamo a vedere concretamente questo nuovo progetto. Vi voglio parlare invece di una situazione complessa che stanno vivendo, hanno vissuto i pendolari che viaggiano in treno, tabelloni pieni di cancellato, binari vuoti alla stazione di Brescia. Lo sciopero nazionale del personale ferroviario sta avendo pesanti ripercussioni sul nodo cittadino. Terminata la fascia di garanzia del mattino, sono stati cancellati tutti i treni regionali indicati in partenza nelle ore successive. Restano in circolazione alcuni convogli dell'alta velocità. Quindi dalle 9 la stazione di Brescia si è di fatto fermata sul fronte del trasporto regionale, e a raccontare meglio di qualsiasi altra cosa, meglio di qualsiasi comunicato, i tabelloni delle partenze, pieni di can, che sta appunto per cancellato. Torniamo alla musica. La musica di Vasco Rossi e di Un mondo migliore, qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

un mondo migliore. Stavo leggendo di un mondo che è folle e non migliora mai, parlo del mondo della violenza di genere e che sfocia in femminicidio, sto parlando della storia di Lorena, non che renda il tutto più grave, ma certo fa ancora più specie il fatto che quest'uomo abbia agito buttando la donna dal cavalcavia, fra l'altro ancora in vita ed è notizia di oggi, ma che a tradirla, a dire che era innamorato di un'altra attraverso un messaggio mandato a un amico scoperto da Lorena è stato lui e non lei, ma nonostante questo lui la voleva a tutti i costi, talmente a tutti i costi da averla ammazzata pur che non fosse di nessun altro. Quindi una vera e propria follia che è indecifrabile e non aggiungerei altro, perché lasciamo le parole a chi sa argomentare per bene e con cognizione di causa. Mi limito a segnalarvi questa cosa perché è notizia battuta dalle agenzie proprio questa mattina. E noi andiamo a confortarci con la musica qui su Radio Brescia 7.

0: passato i New Radicals in attesa che arrivi mezzogiorno e come i supereroi abbiamo una doppia vita da mezzogiorno a mezzogiorno e 20. Beh, siamo più quelli che si trasformano poi in una zucca, nel senso che siamo in una condizione radio e TV per 20 minuti, poi torniamo alla radio e quindi abbiamo una temporanea doppia vita che ci consente di approfondire un personaggio che viene a trovarci. In questo caso oggi sarà con noi la presidente di A2A Leonessa Brescia, Graziella Bragaglio. Torniamo alla musica italiana con Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

un altro furto di quadri a Cancioneo. In questo museo in Costa Azzurra sono stati rubati 4 Renoir. Durante la fuga, tra l'altro, i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate, che è stata recuperata, e adesso le indagini sono in corso. Dopo Cioffi con Carmela ritorna My Body Isn't Ready.

0: Magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa.

0: Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Magazine con Maddalena Damini.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
2: È scoccato mezzogiorno e come sempre accade a quest'ora, anche in questa nuova stagione, su Teletutto e Radio Brescia 7 c'è il magazine, un appuntamento quotidiano che ci consente di fare incontri belli, e anche oggi è così perché abbiamo il piacere di dare il buongiorno, il ben trovato alla neopresidente, una vita da presidente, ma qua bisogna dire la neopresidente di A2A Leonessa Brescia. Signori, diamo il ben trovato a Graziella Bragali. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno Maddalena, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Grazie per aver accettato di fare questa chiacchierata, adesso che le cose hanno un'identità che è chiara. Siamo a ridosso di una partenza che sarà il 27 di settembre, partiamo in nuovo campionato, sappiamo che è stata un'estate molto intensa e la prima cosa che ti chiedo è: come stai? Come hai vissuto la tua estate? E poi ti racconto che cosa vorrei sapere da te, ma partiamo da qui.
3: Un'estate calda, anzi caldissima, sia a livello di temperatura, sia a livello di intensità di lavoro, certo, di tutte le attività che abbiamo fatte per far partire questo nuovo progetto, un progetto che si è costruito in 2 mesi scarsi, perché oggi siamo all'8 di settembre e sono veramente pochi i giorni nei quali abbiamo lavorato, ma c'è stata un'unità.
2: Però avete lavorato, so, da voci di corridoio giorno e notte.
3: Sì, giorno e notte, e tutti quanti, perché c'è stato un'intensità di energia, un'intensità di menti e soprattutto una mente che è una macchina da guerra, che è l'ingegner Zampedri, che ha dato delle regole, degli, certo, impulsi, ma anche tutti gli altri sponsor e tutti gli altri soci, perché oggi siamo in 45, quindi questo è un numero che ci fa sperare bene, che ci dà tanta gioia, ci dà tanta energia, e siamo pronti per iniziare questo nuovo cammino

0: che ha già visto la squadra sul palchè a Treviglio, abbiamo visto la squadra a Pisogne.
1: Ti è piaciuto quello che hai visto?
0: Tantissimo.
1: Bene, questo moltissimo. Mi fa molto piacere.
0: Moltissimo, perché c'è una carica emotiva da parte anche di tutti i tifosi e questo dà naturalmente ancora più imprinting per cercare di andare avanti.
1: Ho detto questo mi fa piacere perché ti conosco come persona estremamente onesta. Se non ti fosse piaciuta davvero avresti fatto un commento argomentandomelo, mettiamola così.
0: Assolutamente sì, fai conto che tu sai, mi conosci, sono una persona positiva e quindi questa positività cerco di trasmetterla tutti i giorni, ma siamo contornati da figure molto positive che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di dare e che hanno voglia di ritornare qualcosa al proprio territorio.
1: Certo.
0: E questo è il messaggio più bello che un movimento sportivo può dare alla propria città.
1: Questo lo si vede assolutamente, hai già sottolineato, nel fatto che abbiano aderito 45 sponsor, title sponsor è A2A e ieri nella presentazione delle maglie c'era ovviamente il direttore generale che è Mazzoncini, ma poi a corollario tante figure note che non hanno voluto far mancare il loro supporto. Ma parliamo anche di cose che certamente sono state complicate. Mi dici qual è il momento più brutto per te dai noti fatti a venire? Cioè, mi piacerebbe sapere se tu dovessi mostrarmi una diapositiva e parlarmi del momento davvero più negativo per te come Graziella Bragaglio donna, ancor prima che come presidente, qual è stato?
0: Allora, il momento più brutto è stato quando sono stati fatti i saluti alla squadra che è stata un attimo dalla chiusura dei playoff per vincere lo scudetto, e i saluti a questa squadra, i saluti a questi ragazzi che hanno dato l'anima per questa maglia, hanno dato l'anima a una città, e quindi quello è stato il momento forse più triste, perché non si conosceva quello che poi era l'inizio di una stagione futura o quelli che fosse potessero essere gli scenari futuri.
1: Quindi, dopo quanto avete detto noi ci proviamo?
0: 24 ore, la conferenza stampa è stata fatta di sabato e il lunedì noi ci proviamo, quindi sono passate forse 48-72 ore, e da lì è stato un momento dove gli sponsor, l'amministrazione, una città intera, l'ho detto anche ieri nella conferenza stampa, quando tu hai una malattia c'è un sistema immunitario che reagisce.
1: Certo.
0: E qui c'è stato un sistema immunitario Brescia, imprenditoriale, amministrativo, tutto messo attorno a un progetto che doveva ripartire, e così è ripartito. Io avevo lasciato delle dichiarazioni che per me il momento della pallacanestro era finito, ma perché era finito in un momento molto non consono per il mio modo di agire, per il mio modo di vivere, e questo mi ha lasciato. Però poi nasce un senso di responsabilità, perché quando tu ti trovi a capo di un sistema e hai fatto partire un movimento non puoi secondo me sparire. E quindi questa è stata l'ennesima riprova del mettersi alla prova per un altro progetto.
1: Chi ci è rimasto peggio, tu o Matteo?
0: Ma allora, nella ferita del mondo dello sport penso Matteo, nella ferita della fiducia penso la sottoscritta, anche perché io penso di avere dato tanto, sono stata esposta tanto. È inutile che qui lo dica, i giornali hanno parlato bene, male, e quindi queste sono state situazioni che io ho vissuto in alcuni momenti molto pesanti.
1: C'è qualcosa che ti ha ferita in particolare che è stato detto perché non era vero secondo ovviamente il tuo sguardo sulle cose?
0: Tantissimo, perché io sono una persona molto onesta, ho sempre cercato di lavorare per il bene di un progetto, per il bene di un sistema. Però sai, nella vita sono abituata anche a guardare avanti e le ferite si ricuciscono, si medicano, e il non fermarsi fa parte del mio DNA.
1: La dimostra-

0: sensazione che quello che è stato detto, vero o non vero, avrà una nuova dimensione nelle azioni che insomma sono già state fatte, quelle che verranno fatte.
1: La passione che si è trasmessa attorno a questa squadra, a questi soci e a tutti gli sponsor è molto molto elevata. Si è ritrovato il fuoco che forse con un po' di cenere si era spento, indipendentemente dai risultati sportivi della squadra, però è stato un mettere dell'energia con delle fiamme importanti.
0: Che valore ha la vicinanza degli irriducibili?
1: Ha un valore importante, perché ti porto l'esempio delle uscite che la squadra ha fatto, che sono state due, ma anche la festa che loro hanno fatto sabato sera, dove ci hanno invitato, ed è stato un calore importante. Gli irriducibili sono una parte del territorio sociale di questa città, sono delle persone che vanno rispettate perché pagano comunque un abbonamento, partecipano nelle trasferte, partecipano ovunque, e come tali sono un partner e uno sponsor fondamentale per il bene di quello che è il risultato sportivo, perché non puoi pensare di vivere in un palazzetto asettico dove non hai l'amore e il calore di tutti i tifosi.
0: Ci sono delle tifoserie particolarmente assenti in Italia, e quando questi squadroni, fra l'altro, sono venuti a giocare al nostro palazzetto, era una stonatura fortissima. Vedere magari delle squadre davvero super profilate e un tifo totalmente assente. Questo, per fortuna, a Brescia non è mai successo, e proprio per un patto di vicendevole fiducia tra società, evidentemente, e la tifoseria. Ti vorrei riportare a un momento che io ho vissuto quasi come surreale. Una serata alla Multisala Oz, dove è stato presentato un film bellissimo che racconta un traguardo, che mi dirai tu, alla presenza non solo di giocatori, ma anche di ex direttori come Santoro, sto citando lui particolarmente, ma in giorni che erano già veramente complicatissimi. E io mi ricordo davvero questa serata e non me la dimenticherò, anche per questa sensazione di sospeso, di bello che stavamo vivendo attraverso quelle immagini, attraverso le testimonianze, ma anche di sgomento per quello che stava accadendo.
1: Sì, la contrapposizione di due eventi importanti, perché l'evento del 24 giugno era un evento ed era il mio regalo a Matteo Bonetti, era un regalo alla Centrale del Latte, ma era anche un passaggio di testimone ed era un regalo a Mauro Ferrari per quello che ha fatto in questi 10 anni, perché indipendentemente dalle sue reazioni e dal modo con cui ha gestito questa sua scelta, non dobbiamo dimenticare che in mezzo, certo, insomma, c'è stato tanto grande lavoro e c'è stata tanta partecipazione. Però quello che è questo film, che mi piacerebbe portare nelle scuole, nei progetti futuri che facciamo, è il sentimento che viene, che emerge e che si trasmette all'interno di questo filmato, perché la passione di stare insieme, la passione della condivisione, che questi sono i valori dello sport, perché se tu lo sport lo tieni segregato all'interno di un nucleo, diventa anche difficile farti voler bene e cercare di trasmettere quelle che sono le sensazioni che gli atleti vivono, ma anche chi partecipa e vive, perché in quel momento
0: e anche il valore che tu puoi trasmettere a chi vuole vivere o semplicemente vuole essere accompagnato dallo sport. Quindi un movimento giovanile che deve vivere dello sport pulito, bello, fatto di entusiasmo, di impegno e di senso, come dire, veramente alto di quello che lo sport può significare.
1: Assolutamente sì, perché le emozioni che crea lo sport, penso che ci siano pochissime realtà e attività che possano creare questa emozione e questo attaccamento alla maglia che i tifosi hanno, indipendentemente da chi è una proprietà, indipendentemente da chi è un presidente. E questo l'abbiamo visto effettivamente in tutti questi percorsi, perché oggi è il 18° anno che inizia una stagione a Brescia e i tifosi sono sempre gli stessi, perché loro sono legati a una maglia, sono legati a una città, e a loro poco importa che dietro ci sia Graziella Bragaglio o il signor Y, perché lo sport è fatto così. Lo vediamo nei grandi club, lo vediamo nelle grandi realtà, non solo nel mondo della pallacanestro, ma in tutte le realtà. E questo è la parte

0: che ti trasmette energia, che trasmette vicinanza, ma che trasmette anche dei valori che sono valori importanti, che sono il rispetto.
1: Hai citato prima la centrale del latte che accompagna anche il nostro magazine, presenta quel film, c'era ovviamente il presidente Dusina, oggi salutiamo gli amici di Centrale del Latte con uno spot, poi ritorniamo e continuiamo la nostra chiacchierata, però prima volevo salutare Alessandro Pediconi e dare anche a lui il bentornato a Brescia, è mancato qualche anno ma adesso è tornato e sono molto contenta, fra poco.
2: A calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: Ma uguale.
2: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
4: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
1: Rieccoci in diretta, oggi siamo con la presidente Graziella Bragaglio. Abbiamo parlato di storia fino a qui, recentissima storia, fatta di sofferenza, di rinascita, di senso dell'unione che rende questa squadra pronta a partire con tutto l'entusiasmo della città, della tifoseria. E infatti adesso, ripartendo da qui, ti chiedo di raccontarmi questa squadra a partire dall'allenatore.
0: È una squadra che rispecchia i valori dei soci e i valori di questa città, un allenatore che ha una grandissima esperienza, che ha un carattere molto forte, molto deciso, conosce bene quelli che sono questi campionati, ne ha vinto la Coppa Italia, ha vinto tantissimi momenti dove lui era l'allenatore di questo campionato. E ha proprio il senso di appartenenza, che è l'aspetto più importante, è quello che piace a noi e che è piaciuto anche al comitato tecnico nel momento in cui è stato scelto. Sono state fatte delle scelte dalle figure che erano preposte, ma che il CDA poi ha accettato in maniera molto compatta.
1: Perché Calvani e non un altro? Te la butto lì proprio.
0: Calvani perché trasmette proprio questa empatia, questo forte carattere, e Brescia nel momento in cui è risorta e che doveva ripartire aveva la necessità di avere un carattere forte, un professore di questo campionato, un conoscitore.
1: Vale di più in un campionato, diciamo così, minore il fatto che l'allenatore abbia un carattere come quello di Calvani, chiedo?
0: Ma allora, quando tu arrivi a determinati livelli ti trovi anche dei giocatori che hanno fatto la storia e che magari sono loro che conducono, dipende un po', perché non tutte le realtà sono uguali, dipende un pochettino dalla loro crescita, dal loro percorso. Noi oggi, partendo da zero, abbiamo analizzato anche altre figure, altri profili, ma il profilo più adatto per il momento di questa città era assolutamente questo. E anche la scelta dei giocatori, avrete modo di vederli, ma è un mix tra giocatori esperti e giocatori giovani.
1: Vorremmo una preview secondo la tua visuale. Qua tu in genere quando arrivi mi racconti anche come dire, il carattere, la propensione, lo stile dei giocatori. Allora, quindi spara un po' di nomi con annessa descrizione.
0: Tu fai conto che il nostro capitano oggi è Christian Bars, ha fatto un po' di storia in questa città, ha giocato in campionati importanti, e noi stiamo parlando, scusami se mi permetto, di una squadra di B1, di un campionato di B1, ma fondamentalmente tutto quello che sta attorno è un campionato di Serie A, e questa è la parte più importante che emerge da questo gruppo. Abbiamo Sabatini, che è, insomma, ha un cognome di tutto rispetto nella storia anche della sua famiglia e della sua carriera, che anche lui è bello, bello aggressivo, bello carico. Un altro nome importante è Matteo De Ros, che arriva da un campionato di A1, e per riuscire a farlo scendere da quei due campionati, perché insomma stiamo parlando A1 e B1, non è proprio la stessa cosa, però si è innamorato del progetto, si è innamorato di quanto l'allenatore gli ha espresso, si è innamorato di questa città, e questo è l'aspetto più bello. Poi vabbè, insomma, abbiamo dei giovani strepitosi, abbiamo Bazan, che è un giocatore che l'abbiamo visto nella partita a Pisogne, che quando lo speaker dice 82-84, questo prende in mano la palla e tira e fa canestro, quindi c'è stata un'esplosione, e ha proprio questo aspetto bello, bello.
1: Mi sembra, da come la descrivi, una squadra estremamente aggressiva, energica, che ha voglia di fare vedere che i tempi saranno corti prima di fare un cambio di passo, te la voglio dire così, così la commenti come vuoi.
0: Sì, allora fai conto che stiamo insieme da neanche 2 mesi, quindi dal 16 di agosto, ma mi sembra già passati 2 anni, e quindi dico, o siamo bravi noi a cercare di far star bene gli altri, oppure abbiamo questa fortuna che le persone diventano empatiche, e nel momento in cui c'è l'empatia il puzzle si mette tutto funziona bene. La scalata, ieri l'ingegner Mazzoncini ha detto: beh ragazzi, dobbiamo stare poco qui perché noi dobbiamo salire, dobbiamo arrivare in A1 il prima possibile. Questo è un campionato difficile, è un campionato complesso.
1: E infatti mi piacerebbe sapere a questo commento come tu puoi a tua volta commentare.
0: Beh, allora, il campionato di B1 è un campionato complesso,
1: bello tosto,
0: sono 17 gare che ci andiamo a giocare. Anche se tu arrivi primo in questo campionato, non è detto poi che tu sali in A2. Ci sarà poi tutta la riforma dei campionati ai quali dovremo stare molto attenti, e poi dovremo andare a incrociarci con le squadre dell'altro girone, che sono anche loro ben attrezzati. Quindi noi abbiamo costruito una squadra che speriamo possa arrivare fino in fondo nel migliore dei modi e con tutta l'energia e con tutta la forma fisica, però poi sai, vai a giocare sui campi anche e ci sono anche gli altri.
1: Giustamente.
0: Non devi mai abbandonare l'idea che c'è anche il tuo avversario, non devi mai insomma essere proprio così sfrontato.
1: Come stanno andando gli abbonamenti?
0: Gli abbonamenti stanno andando molto bene, perché ieri sera avevamo già superato gli 800, e quindi questo è un riscatto importante da parte della tifoseria. Fai conto che fino al 10 ci sono le prelazioni, e abbiamo ancora 2 giorni, oggi, domani, posdomani, e poi inizierà la vendita libera, però insomma dire che siamo molto fiduciosi.
1: Come, se ci stai già pensando, come ti avvicini al 27 di settembre? Che emozione ci sarà?
0: Beh, è un'emozione importante, tra l'altro la prima partita l'abbiamo in trasferta, andiamo a giocare su un campo di Vicenza dove è stata fatta un'amichevole la settimana scorsa, forse dove non vale il precampionato, però abbiamo vinto di 20, quindi insomma direi che andiamo...
1: Non varrà, però tu dici teniamolo in considerazione.
0: Esatto.
1: Perché...
0: Esatto, però vedo che c'è già un movimento importante da parte dei tifosi, hanno già preparato la loro locandina, le trasferte, e questa è la...
1: È importante la prima, ma sarà più importante quando, credo, torneremo ad entrare, e torneremo non a caso, perché sicuramente non mancherà il mio supporto alla squadra, questo sicuro, e sarà, credo, lì particolarmente emozionante.
0: Sì, abbiamo la prima partita tra l'altro sabato 18 contro Torino in casa, che è un amichevole, quindi noi la vogliamo già trasformare come il primo evento in casa nostra, esatto, come il primo evento in casa nostra, quindi ci stiamo già lavorando, siamo già insomma tutti pronti per far sì che il palazzetto sia il più confortevole possibile.
1: Allora, siamo addirittura d'arrivo e abbiamo ancora un minuto che vorrei tu usassi per dire quello che non ti ho chiesto oggi, ma che hai voglia di dire al nostro pubblico.
0: Beh, quello che voglio dire al nostro pubblico è che devono partecipare, perché questa è una bellissima squadra, questo è un bellissimo progetto, dobbiamo sentire la vicinanza da parte di tutti, perché abbiamo fatto una finale contro l'Armani e oggi ci troviamo altri giocatori, ma questi giocatori hanno lo stesso identico rispetto di quelli che ci sono in A1, quindi li aspetto.
1: Li senti i giocatori che non fanno più parte della squadra? Ti capita? Hai sentito qualcuno?
0: Ma allora, durante l'estate abbiamo avuto modo di vedere Amedeo Della Valle, abbiamo avuto modo di vedere Bilan, e anche per loro è stato insomma un impatto molto forte.
1: Immagino.
0: Però vedo che si sono accasati bene, e quindi come tale sono dei professionisti e penso che troveranno spazio.
1: E tu come guarderai a Roma?
0: Con curiosità, perché fondamentalmente c'è Matteo Cotelli e Gibo Alberti, che sono cresciuti,
1: certo,
0: nella storia di questa città, quindi come tale insomma tiferemo e cercheremo di capire
1: molto bene
0: cosa succederà.
1: Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, io ti ringrazio molto per essere qui, non era affatto scontato che tu avessi voglia di raccontarti con così generosità, io questa intervista te l'ho chiesta parecchio tempo fa, ci tengo a dirlo, e tu mi hai detto sì dal primo minuto, come sempre hai fatto,

0: Freedom. Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini.

0: e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sottocosto?
6: È a metà prezzo, prendine 2.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.

alle 13 prende il via Linea Diretta in simultanea su Teletutto e Radio Brescia 7 con Fabrizio Valli. C'è anche Davide Giori Capelluti che è appena arrivato in studio. Ciao Davide. E insieme parlerete di calcio a 360 gradi. Non parleranno, parlerete, perché voi potete dire la vostra. Come? Attraverso il nostro numero di telefono. Chiamateci allo 030 28 84 544 oppure scrivete i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. E guarda adesso io cosa ti regalo dal passato. Senti che bomba lanciamo adesso. You Spin Me Round.

addirittura d'arrivo, è stata una bella puntata. Grazie alla nostra presidente di A2 Leonessa Brescia, Graziella Bragaglio, ci ha ricordato una partita amichevole il prossimo sabato e andremo a vedere la Leonessa e cominceremo insomma a conoscerla meglio attraverso il suo allenatore Marco Calvani, i giocatori, sarà bello. Domani invece nel magazine sarà con noi Don Giuseppe Fusari, presenta il suo romanzo I morti non mi sono mai piaciuti, che tra l'altro ha vinto il premio Neri Pozza.

Tori Project con Le Soleil sur les mers. Ci salutiamo qui perché il magazine lascia spazio a Linea Diretta. Tornerete per la seconda puntata di stagione a parlare di calcio a 360 gradi. Vi ho già detto che il conduttore è in postazione, lo vedo, è Fabrizio Valli, ma non è solo oggi. In studio con lui Davide Giori Capelluti. Parlerete di calcio a 360 gradi, che significa parlare di Union Brescia, ma anche di Serie A, di calcio internazionale, di curiosità. Potete partecipare attraverso il numero di telefono della radio, lo 030 28 84 544, oppure attraverso i messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Signori, le buone abitudini non si cambiano, compresa la canzone da cantare insieme. L'estate sta finendo.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin.
1: Spot. Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi.

0: passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Frontale in galleria lungo la 237 del Caffaro tra i Tre Capitelli e Anfo. Lo scontro tra un camioncino e un'autovettura è avvenuto ieri poco dopo le 13.30. Sul posto anche l'elisoccorso per soccorrere un minore insieme ai volontari dell'ambulanza di là Anfo, Bagolino e Marcheno. Quattro le persone coinvolte, tre i feriti. Si tratta dei passeggeri della Fiat Punto che è andata a sbattere contro un camioncino che viaggiava sull'opposta corsia di marcia. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della locale della Valle Sabbia intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'appunto, un uomo di 84 anni, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha invaso l'opposta corsia di marcia mentre scendeva in direzione di Idro. Un incendio è divampato nella serata di ieri in un container da cantiere ad Arfo Boario Terme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco permanenti del distaccamento di Arfo Boario Terme e quelle del distaccamento volontari di Breno. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'aria, evitando ulteriori conseguenze per le strutture vicine. Nella zona dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Esine, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Le cause del rogo al momento non sono state accertate e sono in fase di verifica. Non si registrano feriti. Uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che potrebbe comportare ritardi e cancellazioni di treni sulle linee ferroviarie italiane, è previsto fino alle 21 di oggi. Lo sciopero, indetto da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo di Ferrovie dello Stato. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Il gruppo Ferrovie ha fatto sapere che per il trasporto regionale sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Trenitalia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi.

Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori in collegamento su Teletutto, buongiorno ai nostri radioascoltatori, seconda puntata di Linea Diretta in questo martedì che ci propone diversi e parecchi temi. Permettetemi subito di salutare la mia squadra, la regia Fulvio Marini e Ruggero Tavelli, pronti, diciamo così, a regalarvi e ad attendere le vostre chiamate e da regalarvi insieme a noi i temi di questa puntata. Temi di questa puntata che sono diversi. Vado innanzitutto a salutare l'ospite questo pomeriggio qua in presenza, un opinionista che ritengo uno dei più bravi a mio parere e che ringrazio per essere venuto a trovarci, per essere passato dalle nostre parti, Davide Giori Cappelluti, opinionista di Teletutto all'interno della trasmissione Tutti in Campo. Ciao Davide, buongiorno,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao Fabrizio e ciao a tutti ragazzi e telespettatori, è un piacere essere qui e buon cammino a Linea Diretta. Bene questa seconda puntata, sono molto contento di essere qui.
0: Allora, intanto sentite come sottofondo la musica di un artista italiano senza la voce, abbiamo tolto la voce, sentite solamente la parte strumentale, e così come per vedere la musica, per ascoltare la musica sotto un altro punto di vista, così come noi vogliamo ascoltare e sentire il calcio da un altro punto di vista, cioè il vostro. Potete chiamarci in linea diretta allo 030 28 84 544 oppure scriverci al numero di WhatsApp 334 907 9007, la regia prontamente in sovraimpressione vi manda i nostri numeri. Siamo qua, qualsiasi tema, noi abbiamo ovviamente i temi di giornata, ma qualsiasi cosa vogliate dirci, raccontarci, chiederci, siamo pronti a discuterla e ad analizzarla insieme a voi. Ovviamente il tema è il calcio. Temi invece di questa puntata che abbiamo preparato, ovviamente c'è il punto da fare sull'Union Brescia dopo 3 partite, 9 punti. Oggi è martedì e l'analisi un po' più a mente fredda rispetto al lunedì

0: quando si gioca di domenica sera. E poi ancora c'è la notizia del giorno, quella battuta nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio di ieri, ovvero quella che capitan Marco Zambelli, bandiera del Brescia Calcio, il nostro, uno dei nostri tanti e importanti capitani, ha accettato da parte del tribunale il compito di allestire la squadra under 16 del Brescia Calcio, quella che era di Cellino ma che non è sotto controllo di Cellino in questo momento, perché è curata praticamente dal tribunale di Brescia. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo al 334 907 9007, sia sul Union Brescia sia sul Fatto, diciamo, di giornata, oppure chiamateci appunto per dirci la vostra allo 030 28 84 544, così come vorremmo sentire la vostra opinione sulla Champions League che inizia stasera. In campo l'Inter a Madrid, Mourinho contro la sua Inter. È da 16 anni che in Italia non arriva una Champions, l'ultima la portò appunto l'Inter di José Mourinho, che stasera incontra i suoi ex, la sua ex società, non suoi ex giocatori, il suo ex giocatore è l'allenatore in panchina Chivu. Allora, caro Davide, partiamo dal primo tema di puntata, di giornata, diciamo così, il punto sull'Union Brescia. Tu lo stai seguendo all'interno di Tutti in Campo, analisi, che Brescia ti sembra di aver visto? Brescia solido, primo a 9 punti insieme al Cittadella, ieri ne abbiamo parlato con Alessandro Callori, però il tuo punto di vista, e poi ovviamente aspettiamo quello dei telespettatori.
1: Ma guarda, certamente è facile commentarlo, soprattutto quando hai i risultati positivi dalla tua parte. È un Brescia particolare perché da un lato è vincente, ma le prestazioni in un certo senso deludono la maggior parte dei tifosi. Io sono uno di quelli che dice: la partita contro il Desenzano a mio avviso è stata giocata bene, però non sono le classiche partite spettacolari, Fabrizio, sono le partite tattiche di allenatori molto furbi, molto intelligenti, che non vogliono sbagliare niente a livello difensivo. E di fatto non è che c'è stata una squadra che ha giocato male, perché se pensiamo alla prestazione del Brescia e quella del Desenzano, io dico: il Brescia ha giocato bene? Sì. Perché? Perché non ha concesso nessun tiro al Desenzano. Vero. Il Desenzano ha giocato bene? Sì, assolutamente. Aveva un'unica arma per far male a questo Brescia e l'ha usata fino alla fine, cioè portare e tenere aperta la partita, e per poco non rischiamo. Scusa, tu giustamente mi dirai: ma si può vincere sempre così? Non lo so se si può vincere sempre così, certamente adesso la ricetta sta funzionando, sicuramente una prestazione positiva rispetto a quella contro la Pergolettese.
0: Diciamo, come suol dirsi, scusa da parte del Desenzano, poi voglio tagliare su questa partita perché ovviamente ormai siamo già al martedì e cosa già vecchia, diciamo così, mediaticamente parlando. Il Desenzano è stato bravo a rimanere in partita sullo 0-1 per poi tentare le carte, le ultime carte nell'ultimo quarto d'ora, che in realtà diciamo così la chance è arrivata. Purtroppo, per fortuna per il Brescia, per sfortuna del Desenzano, è un gol viziato da fuori gioco.
1: Viziato da fuori gioco proprio da Santini, che ha cercato di fare reparto da solo per tutta la partita. Gaburro, sappiamo, è un allenatore molto strategico, intelligente, e secondo me è molto importante capire che tipo di approccio vuole avere il mister del Desenzano. Cercare di essere prudente, soprattutto essendo la prima stagione con tanti giocatori nuovi, lui non vuole sbagliare. La partita lui l'ha giocata bene, secondo me, Fabrizio.
0: Allora, intanto arriva un messaggio che, con una fotografia che ritrae il nostro studio dalla televisione, da Teletutto, e con scritto grandi, non si firma il telespettatore, però lo salutiamo, a questo punto si scrive il tuo nome. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, buongiorno, mi pare Ivano da Brescia, se non sbaglio, buongiorno.
2: Sì, pronto?
0: Sì,
2: ciao,
0: ci siamo.
2: Ciao Ivano,
0: sì. ciao.
2: Castenedolo,
0: scusa, benvenuto. Allora, di cosa vuoi parlare insieme a noi in questa puntata? Dei temi che stiamo snocciolando, oppure hai qualcosa da proporci?
2: No, voglio parlare dell'Union Brescia, del nostro Brescia, solo del Brescia parlo io.
0: Solo del Brescia, certo.
2: Assolutamente sì. Due considerazioni. Sono d'accordo con l'opinionista, quello che ha detto prima,
0: sì,
2: però fino a pagina 2, nel senso che secondo me soprattutto le partite in casa contro certi avversari dobbiamo un attimino di più essere un pochettino più spregiudicati, nel senso che non bisogna portarseli in casa fino all'ultimo secondo.
1: Bellissimo, è vero,
2: non si sa mai, un calcio d'angolo, una punizione. Mi sembriamo che siamo un pochettino attendisti, ecco.
1: Sì, secondo me, capiamo, ragione,
2: secondo me.
0: Scusa Ivano, ti faccio una domanda, Ivano. Giocheresti con due punti o ti andrebbe bene l'impostazione data da Corini? Crespi là davanti e due Alfieri dietro, no. Due trequartisti. Come giocheresti?
2: Io assolutamente.

0: con la squadra che abbiamo le partite in casa al 100% con le due punte. Dopo magari qualche partita fuori si può anche gestire, però ecco, poi però volevo anche sottolineare un'altra cosa, se mi permetti,
1: prego, prego, vai.
0: Secondo me stiamo allacciando la proprio questo discorso delle due punte. Secondo me dopo Crespi c'è poco. Poco come
2: ragione, prima,
0: perché va bene il Rizzo Pinna, ok, esterno, va bene il Marras, ma o esplode questo Pellegrini o se no Spagnoli sempre rotto, io avrei gradito un'altra punta, ecco, proprio di rincalzo, perché se facendo tutti gli scongiuri San Valerio non sta bene, io la vedo,
1: non abbiamo nessuno,
0: un pochettino corta,
1: certo,
0: un pochettino corta la coperta lì in attacco, ecco, a mio modo di parere,
1: assolutamente, no, ma sono temi di cui effettivamente stavamo parlando anche fuori onda, prima di andare in onda con Davide Giori e Cappelluti. Ivano, ti salutiamo perché abbiamo altre telefonate in linea, grazie, continua a seguirci, ci segui dalla radio o dalla TV, da dove ci stai seguendo, scusa, sondaggio in diretta?
0: Dall'auto, quindi dalla radio.
1: Da Radio Brescia 7, perfetto.
2: Un caro saluto,
1: grazie,
2: Ivano.
1: Grazie, un caro saluto, Forza Brescia, Forza Unione Brescia sempre.
0: Voi.
1: Grazie, Ivano. Ciao. Ovviamente siamo in diretta su Digitale Terrestre, su Teletutto, in contemporanea Radio Brescia 7, alle 13.30 sganceremo, andremo in onda avanti fino alle 14 solo in radio, quindi di nuovo il nostro saluto rinnovato a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Altra telefonata in linea. Buongiorno, allora, da dove chiami e soprattutto come ti chiami? Ciao, anzi, che buongiorno, ciao, siamo in famiglia qua.
3: Ciao, sono Ivan da Brescia.
1: Ciao Ivan, da Brescia.
3: Ciao,
1: allora.
3: Ciao. Innanzitutto un bocca al lupo per questa nuova trasmissione che mi sta piacendo parecchio.
1: Grazie.
3: Mi ha un attimo anticipato un po' le mie considerazioni il radioascoltatore di prima. Volevo anche fare una considerazione sul Brescia. Non per sostituirmi al tecnico, perché non sono un tecnico, dunque Corini sa fare bene il suo lavoro sicuramente, però da spettatore pagante giudico lo spettacolo, e quello di domenica sera proprio non mi è piaciuto, non è stato uno spettacolo degno di un biglietto a mio parere. Va bene, l'importante è vincere, e su questo siamo d'accordo tutti, no, l'importante è vincere, siamo primi, va benissimo. Però mi sembra che siamo un po' troppo attendisti, un po' troppo conservatori, cambi ruolo su ruolo, non si prova a vincere, cioè vogliamo provarle se due punte, non vogliamo provarle, questo è quello che girava un po' in tribuna. Poi, come diceva anche il radioascoltatore di prima, forse siamo un po' corti, perché è vero, Pellegrini deve esplodere, va benissimo. Però forse Spagnoli è un punto di domanda, forse una punta è forse mancata nel mercato, ripeto, questo è sempre un parere da
1: assolutamente
3: esterno, ripeto, che non ha. Okay.
1: Sì, effettivamente se si fa male Crespi lì poi non
2: c'è
1: abbiamo
2: il vuoto, nessun, c'è il vuoto, esatto, secondo me.
3: Si fa male Crespi, Pellegrini, chi lo sa, poi chi c'è, sì e no.
1: Una domanda, poi lascio intervenire anche Davide. Non ti sembra magari, allora io capisco i discorsi dei telespettatori e dei radioascoltatori su questo Union Brescia un po' attendista, siamo primi, ricordiamocelo, questo ce lo siamo detti tutti.
3: Certo.
1: Mi sembra un discorso più in proiezione, dire va bene, fino adesso c'è andata bene, Sina che fa il gol al 95esimo a Crespi. L'altra sera il gol annullato al Desenzano, e quindi in proiezione, attenzione, questo è il discorso dei spettatori, però spezzo una lancia a favore di Corini e del suo staff, magari stiamo mettendo a posto la fase difensiva e poi vedremo un Brescia un po' più brillante, un po' più ricco di creatività, mettiamo così, davanti, magari un po' più avanti, siamo solamente alla terza giornata, chiedo, cosa ne pensi?
3: No, allora io assolutamente è un discorso che non fa una piega, siamo all'inizio, abbiamo vinto, abbiamo 9 punti, probabilmente anche l'aspetto atletico è importante, non siamo ancora pronti, però non so, c'è questa sensazione di attendismo che magari con la squadra che abbiamo
2: puoi usare di più,
3: perché abbiamo, che dovrebbe, allora dovrebbe, questo è fondamentale, farla farla facile, e invece non è così facile.

0: ma questo lo sapevamo, però magari un po' più di come si può dire
1: di intraprendenza, diciamo così,
0: più di capaccio, insomma, certo. Ecco, questo quello che sembra che chi va allo stadio si aspetti.
1: Allora Davide, ti faccio commentare,
2: sono
1: dopo
2: posso,
1: tu le due telefonate, così chiudiamo. E Ivan, c'è qualcosa da aggiungere, ti possiamo lasciare andare?
0: Avevo solo un'ultima cosa.
1: Prego.
0: Visto che
1: questa, questa è la vostra casa, potete dire quello che volete in maniera civile, educata, però prima di chiudere la telefonata chiedo sempre, prego, c'è ancora qualcosa sull'Union Brescia?
0: Assolutamente, si parlava del preliminari Champions, poi vi ascolterò per radio, l'Inter secondo me non può fare che bene, innesti mirati, grande qualità, utilizzato l'anno scorso, giovani di grande talento, un giusto mix con gli esperti che sono rimasti, diciamo, e dunque penso che possa giocarsela con tutti. E collegandomi a questo, e poi chiudo, mi sento di fare i complimenti al tutto quello che è il movimento dello sport italiano, che nel segno dei giovani appunto sta meravigliando il mondo, facciamo per nomi Antonelli, Sina, Sara Curtis, insomma tutto il movimento dello sport italiano che con proprio i giovani si sta dando queste grandi soddisfazioni che mancavano da anni, dunque avanti i giovani.
1: Hai fatto bene. hai fatto bene a evidenziare. Scusa, mi sembra di capire che oltre al Brescia ci sia simpatia per l'Inter, o sbaglio?
0: Un po' di simpatia, sì.
1: No, allora ti chiedo.
0: Mi tirerò addosso, magari.
3: Aspettiamo poi la telefonata di resoconto domani, nella puntata di domani.
1: No, allora ti chiedo, visto che ci siamo, c'è un po' la querella davanti, dicono che il miglior compagno per Lautaro sia Thuram e non Pio Esposito, o meglio Pio Esposito un po' in secondo piano, in seconda linea, in seconda battuta, perdonami, cosa ne pensi? Velocemente poi chiudiamo la telefonata.
0: No, io penso che Pio sia il futuro dell'Italia, io lo trovo un attaccante completo, un attaccante, cioè, si potrebbero fare mille paragoni ma non li faccio perché i paragoni poi vanno sempre a finire dove devono andare.
3: La tua coppia titolare? La tua coppia titolare da schierare stasera?
0: Assolutamente Lautaro Pio.
1: Però dovrebbe giocare Thuram, penso.
3: Esatto.
1: Dovrebbe giocare Thuram, non gioca Di Marco, non è partito, mm-hmm, perché è disponibile, ma esatto, per precauzione non è partito.
0: Lautaro Pio comunque sempre.
1: Va bene, grazie Ivan per questa telefonata esplicativa a 360 gradi. Grazie, continua a seguirci, noi siamo qua tutti i giorni fino a giugno. Grazie, un abbraccio, forza Union Brescia. Non posso dire forza Inter, perché non sono interista, però forza l'italiana nelle coppe europee, dai, mettiamola così. Grazie mille. Allora, Davide, attendo, prima di farti fare il commento su questi due interventi dei nostri telespettatori, anzi radioascoltatore e telespettatore, il secondo non l'abbiamo chiesto in realtà,
3: no, se
1: era da TV o radio, vabbè, non è un problema, e ci fermiamo, andiamo in pubblicità, proprio un minuto e torniamo e continuiamo con Linea Diretta insieme a voi.
4: Specialisti della filtrazione al vostro servizio, Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
1: Eccoci di nuovo in linea diretta, in diretta appunto su Teletutto e Radio Brescia 7. Allora, questi primi due interventi dei nostri telespettatori, Davide, a parte il discorso sull'Inter, poi la Champions la riprendiamo perché insomma è anche il tema del giorno, che cosa ne pensi?
3: Ma c'è un terreno comune nell'analisi, cioè un'insoddisfazione su quella che può essere l'intraprendenza della squadra, un po' tu l'hai accennato, ma anch'io sono convinto che ci sia anche un po' uno stile Corini da dover in un certo senso accettare. È un Corini che ormai abbiamo conosciuto anche nella scorsa stagione, è una squadra assolutamente competitiva che deve provare a vincere il campionato il prima possibile, inutile nasconderci, però c'è un tema. C'è il tema di come vinci, perché diventa un fattore assolutamente importante.
1: Certo.
3: Non fai una buona prestazione contro la Pergolettese ma la porti a casa nei minuti di recupero. Fai una buona prestazione solo e limitata alla difesa contro Desenzano ma rischi nei minuti di recupero. E qua c'è un tema. Allora, è vero che l'Union Brescia è la squadra più attrezzata, ma è anche la squadra che può gestire al meglio le partite. Però il singolo episodio è sempre dietro l'angolo. È un Brescia che certamente ha sacrificato in quella che si è creata, cioè la partita col Desenzano, i tiri in porta, le occasioni, perché ne abbiamo fatte, se non sbaglio, poi te

0: sicuramente cambiare lo stile di gioco, ma non mi sembra, soprattutto da quello che abbiamo visto, che Corini voglia farlo, almeno al momento.
1: Allora, se arriva un messaggio, poi ovviamente andiamo anche sulla Champions, però i nostri radioascoltatori, i nostri telespettatori ovviamente sono molto interessati di Brescia. Ci arriva un messaggio da Mura, Sergio da Mura, ci scrive: ok, abbiamo tutti molta fretta di abitare stabilmente l'alta classifica e i piani alti, prendiamo per buono il primo posto e speriamo che la sfortuna riguardo agli acciacchi non ci massacri come l'anno scorso. Questo potrà fare la differenza in positivo o in negativo, forza Brescia. Sì, ma a parte che c'è anche il tema Marras, l'avresti rischiato tu dopo il leggero infortunio avuto? Il ragazzo ha dato la disponibilità negli ultimi minuti, nella seconda parte della partita col Desenzano. Corini lo mette dentro, un po' l'errore che fece Diana l'anno scorso con Guglielmotti, che poi si spaccò il crociato, e Marras, che adesso un po' la situazione si fa un po' più seria, un po' più complicata. L'avresti rischiato, tenuto conto che quest'anno hai tantissime alternative rispetto all'anno scorso.
0: Tante, troppe alternative. Infatti stavo pensando proprio a questo, il fatto che comunque avevi pronto Di Molfetta, sostituto naturale, che poteva tranquillamente darti una mano, però quando il mister si avvicina all'atleta e gli dice: sei disposto a farmi tot minuti in questa gara, e l'atleta ti dà l'ok, lì cosa puoi farci? Nel senso che tu hai l'ok dell'atleta. Il problema è il mister, forse doveva essere più accorto, poteva essere più accorto, soprattutto sul risentimento che aveva già avuto sulla partita di Coppa.
1: Allora ti fermo perché abbiamo un altro telespettatore, un radioascoltatore, Fabio da Brescia. Buongiorno Fabio, benvenuto a Linea Diretta.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, prego.
2: Mi sentite?
1: Sì, benissimo, benissimo.
2: Ah, perché il ritorno in TV è un po'...
1: Allora, abbassa il volume della televisione.
2: No,
1: che
2: no,
1: vedrai.
2: L'ho abbassato.
1: Perfetto,
2: io,
1: perfetto. Prego, prego.
2: Il discorso, l'ultimo discorso qua di Marras, anch'io sono rimasto molto deluso perché avevamo altre persone da mettere dentro e si poteva fare altro. Poi sono deluso da Corini perché io ho in mente ancora quella promozione Serie A e la squadra giocava un altro calcio.
1: Era anche un'altra squadra. Sì, assolutamente, assolutamente.
2: Giocava un altro calcio.
1: Vero.
2: E sono molto deluso da come sta giocando Brescia. Abbiamo un sacco di centrocampisti, restiamo bassi e ci attaccano sempre sul centrocampo dove perdiamo tante palle. Cioè, è assurdo perché restiamo troppo bassi.
1: Sì, quello che colpisce poi è che la squadra...
2: Al di là di questo posso aggiungere un'altra cosa.
1: Assolutamente, vai.
2: Per quanto riguarda parole di calcio, preferivo il format quando c'eri tu.
1: Ah, vabbè, guarda, ti ringrazio, però guarda, noi siamo impegnati ognuno in nuove trasmissioni, facciamo grande in bocca al lupo a tutto lo staff di parole di calcio, a tutti in campo. Comunque grazie Fabio, è caduta la linea? Ok, grazie Fabio, che non conosco, quindi prendo il complimento, però giro l'incoraggiamento a parole di calcio, questo sicuramente. Allora, mancano pochi minuti, tra 3 minuti e le 13:30 stacchiamo direttamente in radio e togliamo la diretta a Teletutto, però Davide Giori Cappelluti sarà sempre qua in nostra compagnia, quindi ci potete seguire sulle frequenze di Radio Brescia 7. Beh, insomma, siamo primi, però c'è qualcosa, è un dolce all'80%, ma un 20% amaro.
0: C'è da crescere Fabrizio, nel senso che adesso sei partito bene, probabilmente Corini aveva in mente una partenza di questo tipo, cioè non bisogna sbagliare soprattutto le prime gare, anche perché l'ambiente lo richiedeva, no? Però sa perfettamente anche lui che sono prestazioni certamente buone nel momento in cui porti a casa il risultato, ma che devono crescere necessariamente. Penso che questa sia la prudenza di Corini: parto bene in campionato, sacrifico magari qualcosa a livello pirotecnico e di occasioni e di opportunità da gol, ma perché io vinco il campionato con la difesa. Però certamente i telespettatori che ci hanno telefonato hanno sottolineato tutti una cosa: non può essere sufficiente, perché se rischi di tenere sempre le partite aperte può essere poi un problema.
1: Assolutamente. Diamo il là al discorso Champions, che poi proseguiremo, abbiamo un minuto, poi staccheremo da Teletutto e proseguiamo in radio. Insomma, grande serata, le nostre squadre italiane, l'Inter questa sera, domani Napoli, giovedì poi Roma e Como, col Como che è una grandissima rivelazione, incredibile. Insomma, come vedi questa partita in 30 secondi, poi continuiamo in radio.
0: L'Inter si presenta sicuramente con grande entusiasmo, specialmente dopo la remontata fatta con il Napoli in casa. Ha, secondo me, delle buone chance per portare a casa un risultato positivo. Difficilissimo vincere al Bernabeu, però probabilmente per un pareggino da portarsi a casa si può lavorare, soprattutto perché Mourinho ha messo male a centrocampo, a tanti giocatori fuori, e quindi

0: può esserci una grande chance.
1: Mourinho, che ieri ha fatto il suo show perché hanno lasciato i 15 minuti canonici ai media per riprendere l'allenamento, e lui si è fatto vedere che ha preso i birilli, è andato a spargerli in tutto il campo per far vedere un allenatore big che comunque fa anche il lavoro sporco. È geniale
0: lui,
1: anche in queste
0: lui
1: cose.
0: Lui a livello comunicativo riesce sempre comunque a gasare gli ambienti, perché poi a volte per vincere queste partite, per prepararle, anche per entrare nella testa dei giocatori, Fabrizio, ci vuole quel pizzico di competitività che accende un po' anche gli animi, ma anche Chivu non si è sottratto a queste cose, anche in conferenza stampa. Secondo me vedremo del gran bel calcio.
1: Ha imparato bene. Bene, allora noi stacchiamo, andiamo avanti con la nostra discussione sulla Champions e anche sulla novità Zambelli, che darà una mano al curatore fallimentare per costruire diciamo così la squadra giovanile del Brescia Calcio, quella che era e che non è oggi mano a Cellino. Continuiamo su Radio Brescia 7, l'appuntamento su Teletutto con Linea Diretta domani sempre alle 13:06. Ci vediamo in radio tra poco, ci sentiamo in radio. Grazie per averci seguito in TV. A domani.
2: Linea Diretta.

0: da Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Eccoci di nuovo in diretta, questa volta solo sulle frequenze e dalle frequenze di Radio Brescia 7. Abbiamo fatto la prima mezz'ora dalle 13.06 in diretta simultanea Teletutto Radio Brescia 7, questa seconda mezz'ora fino alle 14 insieme per parlare di calcio qua a linea diretta, solo in radio appunto. La linea diretta però è sempre aperta, potete scriverci al 334 907 9007, oppure chiamarci in diretta allo 030 28 84 544. Ripeto i numeri perché adesso non potete vederli per chi guarda la televisione in sovraimpressione e chi li ascolta in radio, chi ci sta ascoltando in radio magari fa fatica a scriverli o a ricordarli. Allora, la linea diretta per chiamarci 030 28 84 544 e invece i messaggi WhatsApp, il numero consueto di Radio Brescia 7, 334 907 9007. Mi sono mangiato un messaggio che è arrivato prima su WhatsApp a proposito del Brescia, ricordiamo i nostri radioascoltatori, qualora si fossero messi in contatto con noi in questo momento sulla radio, che è ospite di giornata, è Davide Giori Cappelluti, opinionista di Teletutto, tutti in campo.
6: Ciao Fabrizio, ciao, buonasera, anzi buongiorno ai telespettatori e ben trovati nuovamente in questa seconda parte di trasmissione.
5: Ribuongiorno. Allora, mi sono mangiato un messaggio che è arrivato su WhatsApp e purtroppo non mi sono accorto, lo leggiamo adesso. Allora, arriva da Alberto che ci dice: buongiorno, sebbene tre partite, stiamo parlando di Union Brescia, ovviamente i temi di giornata sono l'Union Brescia che prosegue nella preparazione della prossima sfida a Trento, la Champions League con Inter, con Real Madrid Inter questa sera, e poi parleremo anche del caso Marco Zambelli, che ha accettato il compito di allestire l'Under 16 del Brescia Calcio, che in questo momento non è più nelle mani di Cellino ma da parte, diciamo così, del tribunale, del curatore fallimentare. Detto questo, tornando passo indietro su Union Brescia, questa è una domanda proprio che fa per te Davide. Allora, buongiorno, sebbene tre partite siano insufficienti per formulare un giudizio definitivo, la via del Brescia ricalca le difficoltà già espresse l'anno scorso. La manovra è troppo lenta e permette alle difese avversarie di riposizionarsi sistematicamente. La squadra pecca inoltre di precisione nei passaggi e nelle qualità dei traversoni. In tale contesto, Rizzo Pinna è un po' avulso dalla manovra. È vero, si vince, ma vorremmo qualcosa di più. Secondo voi è possibile che ciò accada? Davide.
6: Ma innanzitutto complimenti ad Alberto, perché penso che abbia inquadrato assolutamente il tema, e si vince questo tema soprattutto nell'ultima gara che abbiamo commentato a lungo, Fabrizio, in questa prima parte di trasmissione. Abbiamo visto soprattutto nel primo tempo un Brescia che saliva molto lentamente, nel secondo tempo il baricentro del Brescia si è alzato, abbiamo premuto un po' di più, ma comunque una volta arrivati sulla tre quarti sempre un po' inconsistenti. Nel primo tempo si notava invece molto la differenza, ci ricordiamo di Millico del Desenzano che partiva in verticale, in tre passaggi si faceva 15 metri e andava a puntare l'uomo contro Sina.
5: I primi 15 minuti si è stata
6: ricordi?
5: Molto pericolosa
6: un problema dietro l'altro, e poi sono stati bravi secondo me poi i centrocampisti del Brescia, Casasola, Mercati e Sina a parlarsi un attimo e a gestire il numero 10 del Desenzano, che diventava una spina del fianco.
5: C'è stato soprattutto il raddoppio di Casasola. Ha capito che il centrocampista, nel quinto, diciamo così, doveva dare una mano al suo braccetto. Lo chiamo centrocampista il
6: hai
5: quinto.
6: Hai detto bene, ma infatti Casasola, che in un certo senso può risultare fuori dalla manovra offensiva, è perché probabilmente, ricordiamoci il Marras dell'anno scorso, faccio questo esempio ad Alberto che magari poi ci fa anche una telefonata, dicevo, ricordiamoci il Marras dell'anno scorso, prime partite schierato ultimo a destra, gli si chiedeva tantissimo a livello difensivo, mentre invece a De Maria gli si lascia un po' più di libertà, per avere un Brescia che magari difende un po' di più sul lato di Sina e dall'altra parte con De Maria può attaccare. Però ha ragione Alberto, noi siamo una squadra

0: squadra che per diventare pericolosa deve attaccare con tantissimi uomini. Perché? Perché il giocatore da strappo al momento si vede poco. Potrebbe essere Crespi, ma molto spesso, se con una difesa avversaria strutturata, si fa tallonare molto facilmente dai suoi marcatori.
1: Assolutamente. Chiudendo un attimino il discorso Union Brescia, passando invece al Brescia Calcio, allora la notizia di ieri, che è stata battuta nel tardo pomeriggio di ieri, è quella relativa a Marco Zambelli, il capitano, il nostro capitano. Io lo conosco personalmente, è una persona splendida, oltre che è stato un grande giocatore, purtroppo attanagliato da diversi infortuni che secondo me gli hanno un po' impedito di fare quella carriera, quel pizzico in più che avrebbe probabilmente meritato. Insomma, il tribunale ha affidato a Marco Zambelli il compito di allestire l'Under 16 e lo storico capitano ha accettato dal curatore fallimentare, diciamo così, questo ruolo, il ruolo di consulente sportivo del club di Cellino. Ricordiamo che in questo momento il vecchio Brescia Calcio non è nelle disponibilità di Massimo Cellino perché appunto è stato in primo grado, è stato dichiarato il fallimento. Certo. Cellino ha fatto ovviamente
0: ricorso,
1: infatti l'esercizio provvisorio resta affidato al curatore fallimentare, sì, in questo momento, e in attesa che la stessa corte si pronunci il 21 ottobre sul ricorso di Cellino contro la sentenza di fallimento. Quindi Cellino non ha in mano il Brescia Calcio, è in mano, ha fatto ricorso
0: alla curatela fallimentare,
1: esatto,
0: del tribunale.
1: In questo momento è il tribunale con un curatore fallimentare che gestisce il Brescia Calcio. Per dare continuità all'attività si sta cercando di allestire una squadra under 16 che però deve annoverare, deve reclutare dei giocatori nati nel 2011 che non siano già tesserati FIGC. Okay? Quindi bisogna andare,
0: Fabrizio,
1: a cercarli.
0: Assolutamente, giocano... anche perché calcola che comunque la stagione sportiva dei ragazzi anche del 2011 in un certo senso è già iniziata.
1: Bravissimo.
0: La preparazione atletica è già in corso.
1: Chiudo il quadro così poi ti lascio commentare. Insomma, questo ruolo di consulente sportivo da parte del curatore fallimentare è stato accettato da Marco Zambelli, il quale prima si è sincerato di non essere al servizio di Massimo Cellino e che appunto probabilmente ha accettato un ruolo del genere ai fini di rendere giustizia alla sua carriera, alla società storica alla quale lui ha appartenuto. Tra l'altro sembra che lui non ha rilasciato interviste, però pare che abbia fatto intendere che non è contrario al progetto Union. Questo è un modo per salvare, diciamo, una società storica a suo parere, però senza voler dare una mano a Cellino. Questo è il quadro della situazione ad oggi. Cosa ne pensi? E lo chiediamo anche a voi, qualora vogliate scriverci al 334-907-9007 oppure chiamarci allo 030-28-84-544, che cosa ne pensiate telefonandoci, appunto.
0: Ma dobbiamo partire dal presupposto che tutto questo e tutto quello che stiamo vedendo non è un, a mio avviso, permettimi Fabrizio, un progetto sportivo. Cioè Cellino parte con un'operazione, a mio avviso, economico-finanziaria, cioè andare a prendere quei crediti che arriveranno dal trasferimento Tonali dal Newcastle al Tottenham, e questo secondo me è il punto di partenza. Per fare questo deve creare questa squadra. Ovviamente hai detto benissimo e l'hai già presentata molto bene, la squadra o quantomeno la matricola e la società del Brescia Calcio è sotto il controllo della curatela fallimentare. Pertanto la curatela fallimentare si deve avvalere di un professionista e a quanto pare Marco Zambelli ha accettato questo tipo di incarico. È un incarico particolare, ti dico, si può sicuramente dire che l'ha fatto per amore di questi colori, e poi deve, secondo me, fare un lavoro che a mio avviso a lui riesce anche facilmente, cioè fare un lavoro di gestione. È chiaro che devi trovare più o meno 17-16 ragazzi più lo staff, mi pare che andranno a giocare nel campo comunale di Torbole Casaglia, e di fatto è una scelta, a mio avviso, di cuore. Probabilmente credo che il proprietario del club abbia in mente questa operazione più per fini economici, perché non vedo un progetto sportivo al momento. Ma certo, la messa a disposizione di una bandiera come può essere Marco Zambelli è qualcosa che fa riflettere. Poi da capire, ovviamente è logico, io penso che oggi non ci sia neanche una rivalità Brescia Calcio Union Brescia che possa essere messa in evidenza, quindi accettazione di questo incarico puramente tecnico non può dar fastidio all'Union Brescia, che sta facendo un percorso completamente diverso.
1: Ti faccio una domanda, però, a tuo parere riuscirà Zambelli nell'ambito di pochi giorni, perché ha a disposizione veramente pochi giorni, riuscirà a tuo parere ad allestire, ecco, entro 10 giorni mi segnalano giustamente, riuscirà ad allestire a tuo parere questa squadra? Cioè vai dal genitore del bambino?

0: Del ragazzino nato nel 2011 che ha 15 anni e viene a giocare nel Brescia Calcio. Ma che è? Brescia Calcio di Cellino? Ma non si sa.
1: Allora, sicuramente saranno 10 giorni non facili, però ti dico che secondo me è un'impresa fattibile. È un'impresa fattibile. Tu hai solo un grande difetto, cioè che hai moltissimi ragazzi del 2011 già tesserati, già operativi con le squadre e di conseguenza che non puoi tenere in considerazione, dovrai andarli a beccare altrove, quindi o ci sono famiglie ritardatarie con iscrizioni o comunque qualcuno che parte veramente in ritardo, perché comunque tutti lo sanno, soprattutto i genitori che hanno figli che ci stanno seguendo, le preparazioni atletiche nella terza, massimo quarta di agosto, forse qualcuno ha iniziato questa settimana, devono essere già in corso.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro è anche non si collega a questo discorso, però lo sfiora, diciamo, passa tangente al nuovo viaggio dei tifosi dei 1911 che hanno seguito questa domenica, due giorni fa, l'esordio della Fidelis Brixia nel girone A di terza categoria, che è squadra appunto sostenuta dai 1911, che è quella costola del tifo bresciano che ha ripudiato praticamente l'Union Brescia, sembrava dovesse seguire il Brescia Calcio, che poi ha avuto le varie vicissitudini, quello di Cellino, poi invece sono staccati e seguono questo Fidelis Brixia. Che cosa ne pensi di questa cosa qua? Tra l'altro ha una tifoseria che neanche le squadre di Serie C o Serie D, questo Fidelis Brixia in terza categoria, possono vantare di avere.
1: Allora, certamente ha un qualcosa di romantico tutta questa operazione, un po' anche a mio avviso tragica, nel senso che loro immagino che di primo impatto volessero seguire il Brescia Calcio e il residuo di ciò che ne rimane, però a quel punto lì dire vabbè, seguo la mia squadra in terza categoria, bene. Da capire, giustamente loro non hanno digerito l'operazione Feralpi che è diventato Union Brescia, che di fatto è una volontà da parte di Giuseppe Pasini di andare a prendersi la rappresentanza della città che di fatto la storia aveva consegnato a nessuno. C'era uno spazio, è stato occupato. A questi tifosi non è piaciuta questo tipo di operazione, legittimo, e quindi adesso hanno questo nuovo progetto, però lo ritengo romantico comunque vedere in tribuna questo tifo per una squadra assolutamente nuova, inedita, è qualcosa che secondo me attira l'attenzione, la seguiremo anche con attenzione probabilmente, Fabrizio.
0: Assolutamente, siete sintonizzati su Radio Brescia 7, questa è Linea Diretta, la nuova trasmissione di Teletutto, Radio Brescia 7 in onda tutti i giorni da questa settimana, dal lunedì al venerdì dalle 13.06 alle 13.30 in simultanea diretta su Teletutto e Radio Brescia 7, poi dalle 13.30 fino alle 14 in diretta solamente in radio. Davide Giori Cappelluti è il secondo ospite della storia di questa trasmissione che è iniziata ieri avevamo Alessandro Calori, ex allenatore e giocatore del Brescia, ne avremo altri, domani avremo Francesco Galuppini, protagonista attaccante dell'Ospitaletto, che l'anno scorso tra l'altro ha vinto i playoff con l'Ascoli contro l'Union Brescia, è arrivato alla corte di Quaresmini e del presidente Taini a Ospitaletto, ha fatto un gol incredibile nella vittoria dell'altro ieri dell'Ospitaletto. Domani sarà anche il tema dominante, diciamo così, le due parole anche sugli arancio-blu di Quaresmini che stanno facendo molto molto bene. Parleremo sempre di Union Brescia, c'è la Champions League, il risultato dell'Inter di stasera a Madrid e soprattutto le altre, Napoli, la Roma, il Como, la Juve. No, la Juve non è in Champions.
1: Qui una provocazione a tutti gli juventini.
0: No, guarda, io non sono né interista né milanista, per l'amor del cielo. Volevo, è una battuta. Tra l'altro Juve è sfortunatissima con gli infortuni. Notizia di oggi che Locatelli dovrà,
1: si opera. Problemone da 3 a 6 mesi.
0: Siamo qua, se volete scriverci 334 907 9007 come avete fatto fino a pochi minuti fa o chiamarci anche in diretta 030 28 84 544. Tra poco parliamo di Champions, musica maestro, andiamo con un po' di musica, quella buona selezionata dal nostro Fulvio Marino.

0: contemporanea nella prima mezz'ora su Teletutto, Radio Brescia 7 appunto, e nella seconda mezz'ora su Radio Brescia 7 arriviamo a parlare di Champions, dopo aver parlato di squadre di casa nostra, perché stasera inizia la Champions. Io vorrei sapere anche un po' l'opinione dei nostri registi, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli, sulle squadre italiane, come si affacciano a questa avventura. Prima sentiamo il nostro opinionista di giornata, ovvero Davide Giori Capelluti. 17 anni senza Champions, ragazzi, 17 anni, l'ultima nel 2010, quella di Mourinho, io lo chiamo Mourinho, sì, che è un mix fra il grande Mourinho dei film Sapore di Sale e Mourinho stesso. E tra l'altro c'è un dato molto importante, ragazzi, io non so, c'è anche Fulvio, ci sei Fulvio in collegamento?
1: Ci sono.
0: Allora, ciao, benvenuto. Allora, nel 2010, fino al 2010, l'Italia aveva sollevato ben 12 Champions League o Coppe dei Campioni, perché qualche tempo prima si chiamava Coppa dei Campioni, ed eravamo i più forti. Poi siamo stati soppiantati, surclassati dalla Spagna, dall'Inghilterra, e Germania e Francia sono lì vicine a noi. Non la vinciamo più questa Champions League, che comincia questa sera, otto giornate da stasera, dall'8 settembre fino al 27 gennaio 2027.
1: Sarebbe interessante capire che cosa è successo al calcio italiano, ma in realtà un po' siamo in grado anche di rispondere. Un declino,
0: parti
1: le
0: tu,
1: scelte
0: poi
1: sbagliate,
0: vai,
1: magari anche poca fiducia nei giovani, e questo ha condizionato secondo me il calcio italiano, che per l'amor del cielo è apprezzato all'estero, ma forse ha una reputazione per essere troppo tattico, troppo difensivo, e quando si va in Europa poi cambiano tutte le cose, perché stasera noi vedremo un Real Madrid innanzitutto arrabbiatissimo, perché mi pare abbia perso l'ultima gara a Siviglia. Un Inter,
0: sì,
1: che certamente
0: con polemiche arbitrali, di Mourinho,
1: con polemiche arbitrali. Beh, sì, ma la parola polemiche e Mourinho di solito sono sempre vicine,
0: si sovrappongono.
1: Però ecco, vi aspetto una grande gara anche dall'Inter, che certamente esce affaticata da quella remontata contro il Napoli, però anche molto fiduciosa. Si presenta al Bernabeu con le spalle larghe. Mourinho poi aggiunge un po' di pepe anche in conferenza stampa, parlando degli assenti, parlando di questo e di quell'altro. Però io penso che ci sarà un bello spettacolo, Fabrizio.
0: Assolutamente. Fulvio, cosa ne pensi di questa Champions League? Tra l'altro ricordiamo le partite, perché stasera alle 21 c'è Real Madrid-Inter, domani sera sempre alla stessa ora Napoli-Arsenal, invece giovedì entrano in scena le altre due italiane alle 18.

0: 45 in Turchia, Fenerbahce e Roma, e giovedì, sempre giovedì ovviamente alle 21, però Como Lipsia. Ragazzi, mi fa una sensazione dire Como Lipsia, veramente una società che 5-6 anni fa era in Serie C, o no, qualche
1: il comune
0: un po' più.
1: Più piccolo in Champions League, anche questo è il primato,
0: vero,
1: che è riuscito,
0: è vero,
1: a raggiungere il Como.
0: Sentiamo Fulvio Marini, nostro regista, cosa prevedi per le italiane?
2: Ma sinceramente io mi aspetto qualcosa di importante, perché secondo me le squadre italiane si affacciano a questa Champions League con un volto diverso rispetto a quello dello scorso anno, e credo anche con più autorevolezza. Mi sembra che quest'anno comunque dal calciomercato qualcosa di diverso si sia smosso rispetto anche agli altri campionati, magari insomma qualche protagonista diciamo un po' più di peso comincia a tornare in Italia, così. Allora, vedo sinceramente non benissimo il Napoli, perché non mi ha impressionato in questo inizio di campionato, però comunque è vittima di Allegri e ci sta. Però allora l'Inter secondo me può giocarsela a tutto tondo con il Real, e io vedo bene anche la Roma, e sono curioso di vedere il Como.
0: Assolutamente. Mi esaudisce il mio desiderio, voglio i pronostici da Ruggero Tavelli delle quattro italiane. Ruggero Tavelli, grande esperto di marketing, di eventi musicali eccetera eccetera, calcio 0,0, però lui, segnatevi, perché sono questi che vi fanno vincere alla schedina o alle scommesse, vero? Ciao Ruggè, il nostro.
3: Sì, va bene, sarei in silenzio stampa oggi.
0: No, perché anche tu?
3: Perché questi numeri poi se vengono giocati.
1: No, esatto. Lui giustamente dice: ma perché devo arricchire tutti?
3: Se volete risparo.
0: Dai, Real Madrid Inter 1x o 2?
3: Real Madrid Inter 1.
0: Cioè, si sta facendo aiutare dall'intelligenza artificiale. Sei un insulto alle scommesse.
1: Hai sfognato. No, bellissimo.
0: No,
1: perché
0: Real Madrid Inter
1: 1. Real Madrid 1.
0: Esatto, 1. Domani Napoli Arsenal, vai Ruge.
2: Domani Napoli-Arsenal?
3: Sì. Assolutamente Napoli.
0: Napoli 1, beh insomma, ci può stare. Fenerbahce-Roma giovedì.
2: Fenerbahce-Roma giovedì?
3: Direi assolutamente Roma.
0: 2, il 2.
2: 2.
0: E poi Como-Lipsia.
2: Como-Lipsia.
3: Tutta la vita l'Italia, quindi Como.
0: Va bene, fa vincere solo l'italiano.
1: Ecco, quando tu dici giustamente questi
2: sono patriota.
1: No, ma poi sono pronostici importanti, perché se dovesse azzeccarle tutte, probabilmente le quote sono pazzesche.
0: No, dovessero giocare tutte, ci mettiamo insieme e facciamo la tresca.
2: Sì,
0: va bene.
2: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, mettiamo un euro a testa e tiri fuori parecchi soldi.
0: Manca un minuto. Voglio sapere da Davide Giorico Pelluti, che tra l'altro, peraltro, ci tornerà a trovare giovedì, sempre qua. Domani abbiamo ospite, appunto, il giocatore dell'ospitaletto, Galuppini. La sorpresa in Serie A, Lazio in testa alla classifica insieme ad Inter e Roma. È un sogno di mezza di fine estate, oppure
1: non lo so decifrare, non so se è l'inizio scoppiettante di una squadra che poi si assesta. Ti dico la verità, certamente è una sorpresa. Quello che non è una sorpresa è Gasperini.
0: Grandissimo.
1: È Gasperini che sta facendo un lavoro straordinario. Secondo me quest'anno risparmia anche quei 2-3 mesi di tempo, perché la rosa è praticamente la stessa dello scorso anno e tutti sanno esattamente dove devono andare. L'Inter, l'ha detto e l'ha un po' anche annunciato Fulvio, deve fare qualcosina in più in Champions quest'anno.
0: Sì.
1: Quindi, però la Lazio è una bella incognita, assolutamente. Speriamo che continui a questo punto la bella avventura dei biancocelesti.
0: Bene ragazzi, siamo in chiusura. Vi ricordo la canzone da indovinare. Tutta la settimana avremo un sottofondo di un artista con canzoni varie. Alza un po' il volume, senza la voce, gli abbiamo tolto la voce. Di chi è questa canzone? Di chi sono le canzoni che avete sentito? Sono di un unico artista italiano, di un giovane. Potete indovinarlo da qui fino a venerdì, se volete, al 334-907-9007. Basta scriverci o anche chiamarci, appassionati di musica, 030 28 84 544. Questi sono i numeri di linea diretta ai quali potete contattarci, parlare dal vivo, dire le vostre opinioni o anche scriverci. Domani di nuovo in diretta 13.06 su Teletutto e Radio Brescia 7. Grazie a Davide Giori Cappelluti,
1: grazie a te Fabrizio,
0: Fulvio Marini, Ruggero Tavelli. Ci vediamo domani, buon pomeriggio a tutti.
4: Spot.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Sono più

0: Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi. Il prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 14.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Giornale orario. Edizione locale.
12: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una violenta rissa tra due gruppi rivali scoppiata alla stazione della metropolitana a San Faustino ha richiesto l'intervento della polizia per riportare la situazione alla calma. Sei giovani sono stati denunciati dagli agenti del commissariato Carmine per il loro coinvolgimento nello scontro. Si tratta di 5 maggiorenni e di un minorenne, tutti egiziani e filippini. Nei confronti dei sei, il questore di Brescia Paolo Sartori ha ora emesso altrettanti da cura della durata di un anno. Il provvedimento vieta loro di accedere alle stazioni della metropolitana di Brescia e alle aree interne ed esterne entro 100 metri dall'accesso ai binari, agli ascensori e alle scale che conducono ai convogli. Il divieto riguarda anche la stazione ferroviaria di Brescia, il piazzale della stazione e via Sostegno. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio divampato nella notte in un'azienda di Raffa di Puegnago. L'allarme è scattato attorno alle 5 del mattino quando all'interno dello stabilimento ha preso fuoco un forno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salò che hanno immediatamente avviato le operazioni per contenere l'incendio ed evitare che potesse propagarsi ad altre parti dell'azienda. Il lavoro dei pompieri si è protratto per alcune ore. Resta ora da chiarire con precisione che cosa abbia provocato l'incendio. Saranno gli accertamenti effettuati sul posto a permettere di ricostruirne l'origine e la dinamica. Sotto la lente i freni e tutto l'impianto frenante. Ce li metteranno nei prossimi giorni i tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica di una consulenza tecnica per fare luce sull'incidente che nel primo pomeriggio di sabato si è portato via Francesco De Pasquale, il 63enne appassionato di rally, falciato e ucciso tra Casto e Bione dalla vettura condotta da Alessandro Zorzi dopo il traguardo della sesta prova speciale del Rally Mille Miglia. Il sostituto procuratore Francesco Sussarellu, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e vi è iscritto il nome del pilota della RF Team di Mantova, vuole stabilire se l'incidente che ha sancito la fine anticipata della 49esima edizione del Rally Bresciano sia una tragedia da imputare al caso, ad un gesto, ad un guasto meccanico o ad un'imprudenza del pilota. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento, una buona giornata.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit. La storia della musica. un'esclusiva di
2: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Radio Brescia 7. Tra poco, Brio Radio Show.

Brio Radio Show ad accompagnarvi in questa oretta di diretta dal nostro bellissimo studio che, come ben sapete, insomma, ieri ve l'abbiamo raccontato, ha anche grande area di novità perché abbiamo sistemato tante cose nuove per questa stagione. Siamo ripartiti ieri anche con Brio Radio Show, insomma ci siamo davvero tutti ormai con i colleghi, diciamo che il palinsesto della nostra radio è al completo. Vi faremo compagnia come sempre con Brio Radio Show dal lunedì al venerdì dalle 14:10 circa alle 15, quindi anche oggi pronti in diretta anche ad ascoltare i vostri messaggi al 334 907 9007 oppure mail se siete comodi, magari siete ad una scrivania, diretta chiocciola radiobrescia7.it. Anche oggi partiremo con le giornate internazionali, infatti celebreremo la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, insomma ne parleremo, e poi insomma ascolteremo i vostri messaggi, abbiamo qualche curiosità per voi, parleremo anche di un super nome di uno sportivo che insomma in questi giorni è al primo posto anche sui social network per quanto riguarda le notizie che lo riguardano, e quindi partiamo con la musica, partiamo così.

questa bella canzone che ci accompagna in apertura per quanto ci riguarda con Brio Radio Show. E sempre in apertura, insomma, noi affrontiamo sempre le giornate internazionali in programma. Oggi si celebra una giornata, diciamo, molto anziana, istituita il 17 novembre del 1965 dall'UNESCO. Stiamo parlando della giornata internazionale dell'alfabetizzazione, una giornata importante per ricordare, insomma, l'importanza dell'alfabetizzazione, un processo che è generalmente considerato centrale proprio per la risoluzione delle grandi problematiche mondiali come la povertà, la mortalità infantile, la diffusione delle malattie anche sessualmente trasmissibili, la violazione dei diritti umani ed il mancato raggiungimento della parità di genere. L'UNESCO stima tra l'altro che al mondo, giusto per darvi qualche dato, il numero di analfabeti sia 781 milioni di adulti, il 64% dei quali sono donne. Più della metà della popolazione analfabeta si trova, diciamo, nella zona dell'Asia occidentale e meridionale, il 24 nell'Africa subsahariana, il 12 nell'Asia orientale. C'è anche un 6,6% negli Stati Arabi e il 4,2% nell'America Latina. Chiaramente ogni anno c'è un tema dedicato alla giornata internazionale dell'alfabetizzazione, proprio per rendere, diciamo, esecutivi piani strategici per risolvere tutti questi problemi relativi all'alfabetismo proprio nel mondo. Noi abbiamo trovato qualche curiosità in più legata a questa giornata internazionale. Tra poco ve le svelo perché sono davvero cose molto curiose.

0: Brio Radio Show. Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Siete sintonizzati con Brio Radio Show.
5: Sono le 14:22, sintonizzati su Radio Brescia 7 con Brio Radio Show. Tra poco ancora notizie legate alla giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Ma intanto arriva un mio amico, si chiama Fred De Palma e questa è La Testa Gira. Aia!

Beh, con una traccia così ritmica da ballare, altro che la testa gira. Comunque bellissima canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Allora, stavamo parlando della giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Tra l'altro il termine alfabetizzazione non significa solo saper leggere e scrivere, perché oggi comprende anche, diciamo, la capacità di comprendere e utilizzare correttamente tutte le informazioni. E per gran parte della storia dell'umanità, insomma, la maggioranza delle persone non sapeva né leggere né scrivere. Infatti questo è un fenomeno di massa relativamente recente. Diciamo che la spinta enorme è stata la stampa a caratteri mobili di Gutenberg, la diffusione della lettura e della scrittura in Europa, e c'è un dato che per quanto riguarda tutto il popolo femminile, insomma, l'alfabetizzazione è cresciuta molto più tardi per quanto riguarda quella femminile rispetto a quella maschile in molte società. L'accesso infatti delle ragazze all'istruzione è stato uno dei grandi proprio cambiamenti sociali, diciamo, degli ultimi due secoli. Oggi esiste anche l'alfabetizzazione digitale, ed è questa una piccola curiosità che volevo svelarvi, perché una persona, insomma, può saper leggere e scrivere, ma avere difficoltà a valutare una notizia online, ad esempio, o riconoscere una truffa, le fake news, utilizzare magari correttamente questi strumenti digitali. Quindi ricordiamoci che leggere e scrivere regolarmente non serve soltanto a comunicare, è fortemente collegato alla capacità di apprendere, di lavorare, di partecipare alla vita sociale. In Italia, per concludere, l'analfabetismo è passato da essere molto diffuso nell'Ottocento a diventare oggi una condizione residuale, per fortuna. Il problema moderno è molto più spesso, diciamo, quello dell'analfabetismo funzionale, cioè, diciamo, avere difficoltà a comprendere, utilizzare queste informazioni scritte nella vita quotidiana, che oggi sono anche digitali, sempre più digitali. Insomma, concludiamo con queste curiosità legate alla giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Io aspetto i vostri messaggi e tra poco degli auguri per insomma due sposini, due, diciamo, neosposini, diciamo così.

assurda chicca di Fulvio Marini nella nostra programmazione musicale qui alle 14.31 con Brio Radio Show. Abbiamo un secondo di tempo prima di lanciare l'ultima traccia che ci porterà in pubblicità per fare degli auguri speciali, perché oggi festeggiamo l'anniversario di matrimonio, stavo dicendo l'onomastico di Laura, l'anniversario di matrimonio di Laura e di Vitto. Tantissimi auguri ragazzi, matrimonio meraviglioso, ho visto le fotografie anche che ci ricordano quanto è stata bella quella festa in cui ero presente anch'io. Laura è una nostra super radioascoltatrice che non manca mai, ogni giorno presente, presentissima, e quindi insomma la promessa va mantenuta, tanti auguri, ce li siamo già fatti da personalmente, diciamo in maniera privata, ma insomma attraverso i microfoni di Radio Brescia 7 è tutto un altro effetto. Se volete anche voi approfittare dei nostri microfoni, 334 907 9007, diretta @radiobrescia7.it, è un modo per fare una sorpresa a qualcuno o per dar valore insomma ad un evento straordinario che vi riguarda anche privato, che poi noi lo sappiamo gestire. Voi ci dite cosa possiamo dire, quando dirlo, e siamo qua a disposizione. Arriva Madonna con Brio Radio Show.

0: aspettando con grande attesa, diciamo, insomma, la data ufficiale del tour mondiale di Madonna per quanto riguarda la tappa italiana. Non si sa niente, ragazzi. Non chiedetemelo, lo so che con Brio Radio Show ogni tanto qualche anticipazione arriva, ma per quanto riguarda Madonna ancora nada. Io sarò in prima linea, quindi vi tengo aggiornati 100%, tranquilli. Sono le 14:36. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario e poi le notizie del nostro secondo tempo. Restate con me.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Spot.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix. The
3: Crescent Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Quando ti diverti, canti, balli.

0: godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Siete sintonizzati con Brio Radio Show.

Che ci accompagna alle 14.42 live su Radio Brescia 7 con Brio Radio Show. Nel nostro secondo tempo entriamo nel vivo delle notizie più cliccate sui social network, dei personaggi più in voga per l'appunto raccontati attraverso i social. Non possiamo insomma che non citare Andrea Chimi Antonelli, 8 milioni di follower su Instagram che valgono zero rispetto a tutto quello che è riuscito a combinare negli ultimi giorni, in generale negli ultimi anni della sua giovane vita. Lui è un pilota automobilista italiano di Bologna, è nato il 25 agosto del 2006 e oggi corre in Formula 1 per l'appunto con Mercedes con il numero 12, esploso definitivamente dopo tantissime vittorie e proprio domenica scorsa, il 6 di settembre, ha vinto il GP d'Italia Monza, insomma partendo dal 19° posto, ecco ricordo solo questo, è diventato il primo italiano a vincere a Monza nel 1966. Faremo un viaggio nel suo percorso, perché lui è entrato nel programma Giovani Mercedes nel 2019 quando era giovanissimo, ha vinto la Formula 4 italiana, anche quella tedesca nel 2022, e nel 2025 ha debuttato proprio in Formula 1 con Mercedes prendendo il posto di Lewis Hamilton. Insomma oggi è il leader mondiale del 2026 a 20 anni, cioè stiamo parlando di un personaggio italiano che insomma è chiacchierato in tutto il mondo e che questo lo porta sicuramente alto nelle classifiche dei personaggi insomma influenti a livello mondiale. Ne parleremo tra poco con qualche curiosità in più partendo proprio dal suo nome, ma intanto

Con Brio Radio Show che ci accompagna in questa bella giornata con tante notizie che arrivano dai social, ma in realtà stiamo parlando di Kimi Antonelli, un nome molto originale. Molti pensano che il suo nome sia un omaggio al campione Kimi Raikkonen, ma in realtà è diversa la storia, perché Kimi è il suo secondo nome ufficiale, perché lui si chiama Andrea, come abbiamo detto. Kimi fu suggerito proprio dal miglior amico di suo papà Marco, che si chiama Enrico Bertaggia. Il motivo era puramente estetico, anzi in realtà fonetico, perché Kimi, sia il padre che l'amico, dicevano che insomma suonasse bene con Andrea e Antonelli, dando proprio questo tocco internazionale al nome. Quindi insomma non è un tributo diretto, anche se in realtà poi Antonelli ha ufficializzato che ha imparato ad apprezzare il paragone, ammirando anche il carattere distaccato dell'originale Iceman ex ferrarista. Quindi insomma Andrea diceva non sentiva alcun legame particolare con il nome, oggi invece lo considera il suo principale identificativo professionale proprio nel mondo delle corse. Ma c'è una curiosità su Kimi Antonelli che insomma non è stata svelata nelle ultime ore, anche se i social stanno veramente chiacchierando praticamente soltanto di lui, cioè che il primo contatto con il paddock nella Formula 1 è avvenuto in modo veramente insolito, quasi diciamo avventuroso, perché nel 2014, lui aveva 7 anni, ecco, lui accompagnò il padre Marco proprio in un circuito per una gara di Porsche Super Cup. Lui non aveva il pass necessario, non ce l'aveva per far entrare un minore diciamo in una zona così esclusiva, ma il padre decise di ricorrere diciamo a uno stratagemma. Praticamente lo nascose proprio all'interno di una pila di pneumatici, immaginatevi la scena, posizionata su un carrello, e l'ha coperto completamente anche con un ombrello, proprio per sfuggire ai controlli della sicurezza. Grazie a questo viaggio segreto riuscì insomma a girare nella pit lane, accedendo proprio questa in questa zona praticamente invalicabile, se non con dei pass speciali, e lì partì questa scintilla che insomma lo avrebbe riportato lì anni dopo alla porta principale, e ora essere a 20 anni il numero uno della Formula 1 mondiale. Insomma, tanti complimenti ad Andrea Kimi Antonelli. Noi non abbiamo più tempo, ma abbiamo altre curiosità, magari dedicheremo altro spazio a questo super campione. Intanto continuiamo col mio amico Samuele Sartini.

0: Ballando ballando, Samuele Sartini con l'ultima traccia che ci accompagna in diretta live qui su Radio Brescia 7. Bellissima, è tutta da ballare, sentite che drop. Traccia perfetta per i saluti ufficiali, ci sentiamo domani con Brio Radio Show, sempre dalle 14:10 circa. Ora piccolo break pubblicitario, l'ultima traccia che ci accompagnerà fino alle ore 15 con le ultime news in tempo reale. Intanto un abbraccio da Brio, buona continuazione su Radio Brescia 7, ciao!
1: Brio Radio Show. Spot.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite,

0: a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio divampato nella notte in un'azienda a Raffa di Puegnago. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino quando all'interno dello stabilimento ha preso fuoco un forno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salò che hanno immediatamente avviato le operazioni per contenere l'incendio ed evitare che potesse propagarsi ad altre parti dell'azienda. Il lavoro dei pompieri si è protratto per alcune ore. Resta ora da chiarire con precisione che cosa abbia provocato il rogo. Ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra, riportando una seria lesione all'addome. Un 60enne di origine straniera, ma di casa a Manerba, è ricoverato in gravi condizioni alla poliambulanza di Brescia dopo la brutta caduta che l'ha visto coinvolto ieri pomeriggio a Manerba. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull'asfalto. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e dall'automedica, ma vista la gravità del trauma è stato richiesto anche l'intervento dell'Eli Soccorso, che lo ha trasferito in codice rosso alla poliambulanza. Le sue condizioni sono serie. Un sospetto caso di dengue segnalato da ATS Brescia farà scattare per 3 giorni interventi di disinfestazione straordinaria anti-zanzare nella zona di via Passo Aprica in città. La segnalazione riguarda un sospetto caso di infezione al virus importato dall'estero. Il comune ha disposto la disinfezione delle vie limitrofe nelle giornate di oggi, domani e giovedì. Gli interventi saranno effettuati per tutti e 3 i giorni con le stesse modalità, dalle 5 alle 7 nelle aree pubbliche e dalle 7 alle 12.30 circa nelle aree private. Verranno utilizzati sia prodotti adulticidi sia larvicidi. La disinfestazione interesserà un raggio di circa 200 metri dall'indirizzo di domicilio del caso sospetto. Uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che potrebbe comportare ritardi e cancellazioni di treni sulle linee ferroviarie italiane è previsto fino alle 21 di oggi. Lo sciopero, indetto da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo di Ferrovie dello Stato. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Il gruppo Ferrovie ha fatto sapere che per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Trenitalia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Era la frase: è vero, non tengo più di nero, per noi del free pass. Si inizia, ben ritrovati. No, perché comunque, per carità, io spero che voi ne abbiate veramente tanto, però solitamente ogni speaker si contorna degli ascoltatori che merita, quindi io posso dirlo: è vero, non tengo più di nero, non so se anche voi, spero di no. Ben ritrovati nel free pass, sono le 15:12 minuti con Andrea Lombardi fino alle ore 17. Abbiamo ripreso il nostro percorso legato alla nuova stagione, quindi il free pass è torna nelle sue righe, no? Insomma, due ore, musica, intrattenimento, notizie, interazione. Anzi, a proposito, 334-907-9007. Qui vi aspetto. Si inizia con Nelly Furtado.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Let's go.

ragazzi, oggi che giorno è? Cioè, nel senso, aspettate, devo capire, perché oggi è l'8 del 9, giusto? L'8 del 9, quindi 8 settembre. E in questa giornata c'è una ricorrenza straordinaria, se non ricordo male. Perché, aspettate un attimo che devo riprendere un attimo il filo. Ok, perfetto, avevo ragione. Nel 1504 il Davide di Michelangelo viene collocato davanti a Palazzo Vecchio a Firenze. Adesso magari qualcuno di voi quest'estate c'è stato a Firenze oppure ci andrà, l'ha evitata perché è caldissima nei giorni di agosto e di luglio, però è una città meravigliosa. Certo è vero che tantissimi stanno scappando da Firenze, chi ci abita non la sopporta più perché ha prezzi altissimi ed è in mano ai turisti, e quando ci sono solo turisti iniziano a mancare anche beni di prima necessità, quindi non so, la ferramenta, il negozietto tipico, mancano un po' tutte quelle attività. Vabbè, comunque torniamo sul Davide di Michelangelo, perché c'è da parlare di questo artista Michelangelo che comincia a scolpire il Davide nel 1501, quando aveva appena 26 anni. Cioè, incredibile, e parte già con una difficoltà enorme. Infatti il blocco di marmo era stato sbozzato 10 anni prima da altri scultori che avevano poi rinunciato a questa impresa. Quindi in un modo o nell'altro Davide affronta un viaggio nel marmo che era già stato iniziato da altri artisti e avevano dato un'impostazione che a lui non piaceva, ma Michelangelo a 26 anni riesce a ricavarne una figura monumentale, alta con la base 5 metri e 17 centimetri e pensate che pesa 5,5 tonnellate. La cosa affascinante è che Michelangelo sceglie di rappresentare Davide prima dello scontro con Golia, non dopo la vittoria, così come spesso viene riportato Davide. Quindi non vediamo un eroe in quel Davide trionfante, vediamo un giovane concentrato con lo sguardo un po' teso chiaramente, perché già intuisce questa furibonda lotta con Golia. Vabbè, comunque una statua che rappresenta un po' anche l'Italia nel mondo, ma specialmente questo sguardo. Io devo essere sincero che tra Michelangelo e Bernini preferisco Bernini, e lui stesso, parlo di Bernini, a 20 anni ha fatto cose eccezionali, tipo il ratto di Proserpina a 21 anni circa, quindi figuratevi quello che è riuscito a fare questo altro artista. Vabbè, però torniamo al Davide, che ripeto è una statua amata nel mondo, e c'è una chicca: il Davide che vediamo oggi tutto bianco originariamente in realtà aveva dei particolari dorati, cioè aveva una ghirlanda per esempio sulla testa e che era colorata d'oro, quindi non è lo stesso Davide di qualche secolo fa. Va bene, comunque l'originale rimase all'aperto per quasi 370 anni, ma nel 1873 per proteggerlo fu trasferito alla Galleria dell'Accademia di Firenze, dove oggi si trova.

0: Lo so, è una canzone triste. Firenze, canzone triste di Ivan Graziani, ma a me piace assai. 1980, estratta dall'album Viaggi e Interperie. Ivan Graziani ha cantato questa canzone bellissima che parla di questa città meravigliosa, l'abbiamo citato poc'anzi con il Davide, e parla di questo personaggio Barbarossa, che in realtà è un ragazzo irlandese che studia filosofia, e Graziani ci costruisce proprio un piccolo film con questo personaggio inventato.
1: Spot.
2: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Giornale Orario. Edizione nazionale.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente

0: emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. Quattro opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Spot.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it. Sono

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi. Il prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix. The
3: Crescent Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bra, pinguini tattici con Goya alle 15.36, 334-907-9007 per interagire. Volevo salutare anche Roby, Miriam, Walter, Simone, Monica, Daniela, Christian e Degno. Ciao ragazzi!
1: Siamo Radio Brescia 7, regaliamo musica.

0: In cui capisci che forse da una storia, da una persona, dalla vita stessa, da una circostanza non puoi chiedere di più di quello che hai già avuto, e infatti il titolo pone qualcosa più di questo. Elegante, malinconica e tipica degli anni Ottanta, e riporta subito al nostro pensiero Brian Ferry, che ci ha regalato canzoni bellissime. In questo caso l'abbiamo ascoltato nella versione Roxy Music, More Than This.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Pane e Sale 1995, contenuta nell'album Spirito Divino, uno dei dischi più importanti di Zucchero. Il brano porta anche la firma di Francesco De Gregori. E stavo pensando a quanto è buono, non solo pane e sale, perché non mi è abbastanza. Olio,

O meglio, una fetta di pane con dell'olio e il sale. Io lo faccio sempre, ancora prima che mi arrivi, quando ordino al ristorante qualcosa. Se c'è il pane, scusi, mi può portare anche un po' di olio? Credo che sia un ottimo modo per iniziare a capire anche la qualità del ristorante stesso. Perché lo si capisce dal pane che ti presentano e dall'olio che ti portano. Veramente c'è la differenza. Noi in Italia siamo fortunati, abbiamo un olio meraviglioso, ma siamo fortunati anche noi bresciani, perché se ci guardiamo a destra e a sinistra, quindi verso est e verso ovest, ritroviamo l'olio del Garda e l'olio chiaramente di Iseo, che è fantastico, apprezzato in tutto il mondo. Quindi evviva l'olio italiano, evviva l'olio bresciano. Torniamo alla musica. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Ecco, adesso l'ora di merenda, per esempio, mi mangerei perfino anche pane, burro e zucchero, che è l'esatto opposto di pane, olio e sale. Ma quanto è buono!

0: Baby Steps. Allora, sono le 15:54 minuti. Noi abbiamo un piccolo break, poi ancora un pezzo musicale, ma subito dopo le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7. A proposito, ragazzi, cambia il tempo, l'abbiamo detto, ce l'hanno detto, ma ne avremo la conferma da Raffaele Firmo. Raffaele Fino, o la smentita, chiaramente, di quanto potrebbe accadere domani con Meteo Passione. Un collegamento nella prossima ora.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate.

0: con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 16.

0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale Orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Sciopero nazionale dei treni e la stazione di Brescia è fortemente penalizzata. Dopo le 9 sono stati cancellati tutti i regionali in partenza con pesanti disagi per chi deve raggiungere Milano, Bergamo, Cremona o la Val Camonica. Restano in circolazione alcuni treni ad alta velocità. Il servizio regionale tornerà ad essere garantito nella fascia dalle 18 alle 21. Grave incidente questa mattina a Garniano. Un motociclista tedesco di 23 anni ha perso il controllo della sua moto lungo la strada verso la Val Vestino, finendo contro un guardrail e poi in una scarpata. Il giovane ha riportato diverse lesioni e una ferita profonda alla gamba, ma non è in pericolo di vita. È stato recuperato dai soccorritori e trasportato in ospedale a Brescia. Momenti di paura lunedì sera a Pisogne, dove un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la madre con una mazza da baseball. Durante una lite l'avrebbe aggredita con spintoni, schiaffi e sputi per poi impugnare la mazza. La donna è riuscita a chiamare i soccorsi. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, hanno bloccato l'uomo portandolo in carcere. Al passo del Tonale, nel territorio di Ponte di Legno, sono stati fatti brillare alcuni ordigni della Prima Guerra Mondiale, per i quali era stata segnalata la possibile presenza di sostanze chimiche. L'operazione ha richiesto un importante dispositivo di sicurezza con vigili del fuoco, esercito e forze dell'ordine e soccorritori. Le operazioni si sono concluse senza criticità. E rientra l'allarme dengue a Brescia, risultato negativo. Il caso sospetto segnalato in via Passo Aprica. L'esito degli accertamenti, comunicato oggi da ATS, ha portato allo stop della disinfestazione. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

3334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Come ho detto, interagiremo anche con il nostro Raffaele Fino di Meteo Passione, presidente di Meteo Passione, perché in questo momento, guardiamola fuori, c'è il sole, c'è la temperatura piuttosto alta. Ma ci hanno detto, attenzione, perché da mercoledì arrivano temporali e potrebbero essere anche temporali piuttosto importanti. A che livello? Lo scopriremo tra pochissimo con le previsioni meteo. Ma ora musica nel Free Pass.

è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: C'è Madonna con il nuovo singolo, sono le 16 e 16 minuti, come abbiamo detto in questo momento là fuori c'è caldo e c'è il cielo sereno, ma qualcosa sta per cambiare, lo chiediamo a Raffaele Fino di Meteo Passione. Buon pomeriggio Raff.
1: Ciao Andrea, buon pomeriggio a te, ad ascoltatrici e ad ascoltatori.
0: Allora, sembra quasi impossibile, ma siamo quasi arrivati ad un punto di svolta, giusto?
1: Esatto, hai detto bene, siamo agli sgoccioli e adesso siamo ancora su temperature intorno ai 34-35 gradi, ma possiamo dire che con buonissime probabilità saranno gli ultimi valori così alti di quest'anno, ecco. Questo perché già nelle prossime ore, lo vedremo verso sera, dopo cena indicativamente, il tempo destinato a un graduale peggioramento. Questo è dovuto ad un'incursione di aria più fredda da nord che sta letteralmente buttando via l'anticiclone nordafricano che fino ad oggi ci ha fatto compagnia e lo sta respingendo verso sud. Quindi questa sera, dopo cena indicativamente, anche a tarda serata, ci aspettiamo i primi rovesci, i primi temporali dovuti proprio a questa incursione di correnti più fresche da nord. Nella notte poi le piogge continueranno. Non sono attesi fenomeni violenti come abbiamo avuto nelle ultime settimane, ecco, questo ci tengo a dirlo, piuttosto saranno accompagnati da piogge che saranno anche a tratti abbondanti, quindi questa volta sarà magari un'attenzione in più sulla zona in particolare prealpina, per la possibilità magari di piogge appunto forti e durature, dove magari sulle nostre zone alpine montuose può nascere qualche problema di dissesto idrogeologico e anche un po' di vento, perché comunque durante il temporale avremo un rinforzo di venti, però possiamo dire che dal punto di vista delle grandinate fortunatamente attualmente non ci sono i parametri tali per cui possiamo immaginare che possano avvenire come è già avvenuto nelle scorse settimane. Poi la fase instabile comunque proseguirà nell'ora notturna, come dicevo, anche domani mattina sarà abbastanza perturbata. Diciamo che possiamo definirla in più passaggi, perché appunto un primo passaggio temporalesco tarda serata odierna, un altro passaggio temporalesco in piena notte, ne avremo poi uno domani intorno all'ora di pranzo e uno probabilmente domani verso l'ora di cena. In tutte le occasioni, come dicevo prima, non sono attesi fenomeni violenti, ma piuttosto appunto tanta pioggia e tanto vento. Le temperature, come dicevamo, scenderanno notevolmente, infatti domani difficilmente supereremo i 24-25 gradi, quindi rispetto ad oggi avremo un tracollo di 9-10 gradi, esatto, quindi proprio tutt'altra aria avremo. E questa situazione completamente autunnale la troveremo anche giovedì in particolare, perché sarà una giornata grigia con un po' di piogge e le massime difficilmente supereranno i 23-24 gradi, quindi rispetto ad oggi sicuramente sarà sulla pelle una bella sensazione di fresco. Comunque non è finito il periodo del bel tempo all'aria aperta, anche perché a parte venerdì, sabato e domenica, che sembrano giornate abbastanza variabili, anche se tendenzialmente più asciutte rispetto a domani e dopodomani, perché il grosso del peggioramento è appunto nella giornata di domani e nella prima parte di giovedì. Dalla prossima settimana sembra tornare l'alta pressione, questa volta alta pressione delle Azzorre, che ci garantirà giornate soleggiate e massimo intorno ai 26-27-28 gradi, quindi secondo me le temperature più belle per

0: Sera riaperta.
1: Ma io direi proprio la perfezione, cioè se ritroviamo 28 gradi con giornate di sole, ma facciamoci la firma, poi ogni tanto chiaramente ci vogliono le perturbazioni per pulire l'aria e riattivare la natura, però tanta roba. Senti, ma per adesso come siamo messi? Cioè, oggi è l'8 settembre, quindi immagino che abbiamo superato un po' dei record per questi primi giorni di settembre.
0: Esatto, il record no, perché comunque i record storici per il mese non sono stati toccati, ad esempio al Pastori la temperatura assoluta risale ancora per settembre di 35 gradi e 1, per rilevata il 1 settembre del 2024, quindi comunque 2 anni fa. Non abbiamo raggiunto questi valori, comunque sono valori sopra la media del periodo, e nei prossimi giorni invece andremo in media del periodo, quindi la massima canonica per questo periodo dovrebbe essere intorno ai 25-26 gradi, quindi rientreremo in questi range.
1: Ho capito, grazie mille a Raffaele Fino, che ritroveremo chiaramente nel fine settimana con le previsioni meteo per il weekend, ma insomma già ci sembra di intuire che ci siano delle buone prospettive. Grazie Raff.
0: Grazie a te e un buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie carissimo, ringraziamo Raffaele Fino e ricordiamo meteopassione.com, ma anche l'app da scaricare sui nostri cellulari. C'è Material Lover nel Free Pass.

0: maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te e il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una

0: vero?
1: Comprello subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
1: Hai visto che sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
3: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla derega concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Spot.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
3: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sono due città meravigliose, Genova e Napoli. Alfa Gigi D'Alessio è insieme, città stupende che uniscono questi due artisti, città però che hanno tante problematiche, tutte noi le conosciamo, ma in realtà sono anche legate un po' a quelle città di porto, no? Quelle città di mare. Vabbè, allora, tabelloni pieni di voli cancellati, scusate, voli, di viaggi cancellati e binari vuoti alla stazione di Brescia. Lo sciopero nazionale del personale ferroviario sta avendo pesanti ripercussioni anche sul nodo cittadino. Terminata la fascia di garanzia che è stata garantita appunto nella mattinata, poi sono stati cancellati tutti i treni regionali indicati in partenza nelle ore successive. Restano in circolazione alcuni convogli dell'alta velocità, quindi grande disagio per i pendolari e per chi si sposta anche magari in modo meno regolare verso Milano, verso Verona o altre città.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: ricordate i Jackson 5, dove all'interno c'era anche Michael Jackson? Ebbene sì, erano cinque fratelli. Beh, c'erano anche le Jackson Sisters, ed erano sorelle, in questo caso sempre con lo stesso cognome, Jackson, ma nulla avevano a che vedere con i Jackson 5, con Michael Jackson. 1973, I Believe in Miracles.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Eccola qua, c'è Olivia Rodrigo nel Free Pass e sono le 16.47, siamo quasi in chiusura, non siamo arrivati ai saluti, però insomma ci stiamo avvicinando ai saluti. Ricordo, Free Pass è tornato nella veste ufficiale, dalle 15 alle 17 subito dopo di noi ci saranno Giorgio e Fulvio con uno sparata all'armadillo. Oggi è l'8 settembre e oggi è il compleanno di Ludovico Ariosto. 552 anni fa nasceva uno degli uomini che hanno insegnato alla lingua italiana a raccontare avventura, ironia, amore, gelosia, follia, e l'Orlando Furioso che abbiamo studiato a scuola comincia proprio con versi che ancora oggi sembrano l'apertura di un grande film. Tra l'altro in questo periodo stiamo ritrovando al cinema un grande film, Odissea, io ve lo consiglio, veramente molto molto bello. E la poesia di Ariosto dice: le donne, cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa e il mare, e in Francia nacquer tanto, seguendo l'ire e i giovanil furori, da Gramante lo re, che è diventato vanto di vendicar la morte di Troiano sopra il canto, imperator romano.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Il ricordo.

0: c'è da aggiungere altro dopo questo assolo di chitarra? Beh, ci sono passioni che scegliamo e altre invece che arrivano come il vento, un po' all'improvviso, come il vento che è previsto proprio domani, c'è stato anticipato da Raffaele Fino di Metro Passione. Non chiedono queste passioni permesso e cambiano direzione di tutto quello che abbiamo, delle cose. E nel 2007 Pino Daniele incontrava una delle voci italiane più belle in assoluto, proprio quella di Giorgia. Due timbri che sono completamente diversi, c'è il calore un po' ruvido di Pino e la voce invece cristallina di Giorgia, per una canzone sospesa tra desiderio e malinconia, vento di passione. E con questo pezzo noi chiudiamo questo martedì, ci ritroviamo domani pomeriggio dalle 15 alle 17 nel Free Pass e tra pochissimo, dopo le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7, ricordo, tornano anche Giorgio e Fulvio con Non sparata all'armadillo. Un abbraccio da Andrea, buona continuazione e a domani. A proposito, domani ci ritroviamo, non dico con la felpa, ma con qualche grado in meno, è sicuro.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Investita a Vestone, Graziella Scaglia muore a distanza di 2 settimane. Morta al civile di Brescia, la 79enne, travolta

0: 237 del Caffaro, la donna era ricoverata in terapia intensiva per le gravi ferite riportate nell'incidente. Lo sciopero nazionale dei treni e la stazione di Brescia fortemente penalizzata. Da stamattina sono stati cancellati tutti i regionali in partenza con pesanti disagi, dove raggiungere Milano, Bergamo e Cremona e la Valcamonica è diventato impossibile. Restano circolazione alcuni treni dell'alta velocità, il servizio regionale però torna ad essere garantito tra le 18 e le 21. Grave incidente questa mattina a Garniano, un motociclista tedesco di 23 anni ha perso il controllo della moto lungo la strada verso Valvestino, finendo contro un guardrail e poi in una scarpata. Il giovane ha riportato diverse lesioni e una profonda ferita a una gamba, ma non è in pericolo di vita. Momenti di paura lunedì sera a Pisogna, dove un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la madre con una mazza da baseball. Durante una lite l'avrebbe aggredita, la donna è riuscita a chiamare i soccorsi, i carabinieri intervenuti rapidamente hanno bloccato l'uomo portandolo poi in carcere a Brescia. Al passo del Tonale, nel territorio di Ponte di Legno, sono stati fatti brillare alcuni ordigni della Prima Guerra Mondiale per i quali era stata segnalata la possibile presenza di sostanze chimiche. L'operazione ha richiesto un importante dispositivo di sicurezza come vigili del fuoco, esercito, forze dell'ordine e soccorritori. Le operazioni si sono concluse senza criticità. E rientra l'allarme dengue a Brescia, è risultato negativo il caso sospetto segnalato in via Passo Aprica. L'esito degli accertamenti comunicato da ATS ha portato allo stop della disinfestazione. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo, con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo. Un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto.

0: Fulvio Marini, studio anche tu.
1: Allora ti sei perso.
0: Dai, non è possibile.
1: Le previsioni atmosferiche di, come si chiama quello? Il ragazzo adesso Raffaele Fino.
0: Ah, certo, il nostro Raffaele Fino. Sì, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Raffaele Fino che ha fatto le previsioni all'interno di Free Pass. Io sono riuscito ad ascoltarle. Ha detto che comunque arriveranno delle piogge.
0: Oh,
1: attenzione!
0: Ma
1: attenzione!
0: Non dirmi che sono acide?
1: No, acide no. Piogge anche di intensità, insomma, abbastanza consistente.
0: Ma che bello! Ma
1: temperature
0: che
1: si abbasseranno tra i 7 e i 10 gradi.
0: Ma stai scherzando? Potremmo mettere i ghiaccioli fuori, non si scioglieranno, è fantastico. Ma da quando,
1: no,
0: scusa? Dice dai primi di dicembre.
1: Stasera.
0: Già da questa sera. Avevo la differenziata da portare fuori.
1: Allora, l'importante è non avere la carta da portare fuori,
0: ecco,
1: in questi giorni, perché
0: è vero,
1: la carta
0: casino.
1: Bagnata
0: carta fortunata, no. Va bene, no, allora va bene, quando giocavo a poker si diceva così,
1: sì.
0: Allora comunque, torna da noi, andiamo a vedere i fatti importanti dell'8 settembre nella storia. Ormai ogni giorno apriamo così. Beh, 8 settembre 1966 va in onda negli Stati Uniti il primo episodio di Star Trek. Nel 1966, ma ti rendi conto quanti anni sono già passati?
1: Star Trek, tanta roba. Ma scusa, Star Trek o Spazio 1999?
0: No, Star Trek.
1: Spock, il capitano Kirk. 66.
0: 1966, ma poi dopo, da noi è arrivata dopo, molti anni dopo. Ma allora in America.
1: Secondo me Star Trek sarà arrivato 6 o 7 anni dopo.
0: Hai ragione. Mentre invece, sempre in America, nel 1974 ci fu il famoso scandalo Watergate, e nel 2022.
1: Ma quello dei jeans.
0: Beh?
1: I jeans?
0: No, è quello delle tipo le beaker, le scarpe, quelle robe.
1: Mentre
0: nel 2022 muore a 96 anni la regina Elisabetta II, 8 settembre
1: del
0: 2022.
1: Ma è già 4 anni che
0: muore. È già 4 anni che ci ha lasciato.
1: Sai allora che quelle lì sono le figure,
0: mamma
1: classiche
0: mia,
1: figure.
0: Davvero, un'istituzione incredibile.
1: Allora, la regina Elisabetta II. L'ho paragonata a Pippo Baudo.
0: Ah, pensavo l'avessi conosciuta in una cena o in un aperitivo.
1: L'hai
0: paragonata a Baudo.
1: Paragonata a Pippo Baudo.
0: Sì?
1: Sono quelle figure che praticamente da quando sono nato ci sono sempre state. E pensi che non muoiano mai.
0: E pensa che non ha mai nemmeno presentato un Sanremo. Guarda che carriera ha fatto questa donna. Tra l'altro, oggi è anche la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. UNESCO. Istituita nel 1967 che si celebra ogni 8 settembre. Alfabetizzazione.
1: Perciò 67 è un anno dopo Star Trek.
0: Hai dolori? Hai dolori quando cambia il tempo?
1: Qualche una volta al ginocchio
0: che scricchiola?
1: Ma il ginocchio che mi hanno operato anni fa. Ogni tanto, non sempre.
0: Perché oggi è la giornata mondiale della fisioterapia, se ti interessa.
1: No,
0: vuoi approfittarne? Vai, vabbè.
1: Sì.
0: E poi chiudi.

0: con la notizia che mi ha, come sempre mi lascia bocca aperta, la tengo alla fine.
1: Sì, dai.
0: Allora, a Malta oggi è festa nazionale.
1: A Malta.
0: Ma sai, si chiama il Victory Day perché ricorda la vittoria di Malta contro turchi, francesi e italiani.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.

0: opportunità.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: bene, bene, bene, ma tanto, tanto.
1: Sai
0: bene,
1: che dobbiamo
0: bene.
1: Fare un saluto. Oh,
0: no,
1: ragazzi.
0: C'è già un saluto, no, subito, no, no. Allora al volo.
1: No, sai cosa? Allora, no, e innanzitutto scriveteci 334-907. Sì, 9007, dovreste averlo memorizzato, sto numero.
0: No, beh, sì, ecco. Sì,
1: Allora, però, fra i vari messaggi, ciao ragazzi, bentrovati, bentornati. Oh, ci ascoltano dalla Romania.
0: Ma no!
1: Sì, dalla
0: ma che
1: Romania.
0: Un'altra bella sorpresa in questa stagione. Sono arrivati amici dall'Australia, dalla Francia, dalla Germania e anche dalla Romania. Ma si è firmato, si sono firmati questi amici.
1: Razvan.
0: Oh, grazie Razvan. Ma che bello, è bello sapere che siamo ascoltati anche a questa distanza. Ci sollevi il morale, ci hai svoltato la giornata.
1: Ci hai sollevato.
0: Grazie davvero, un saluto. Allora adesso invece vado a dire una cosa che è bellissima,
1: vai.
0: Perché è un po' una favola e la favola inizierà giovedì sera, perché giovedì sera c'è una squadra italiana che esordirà in Champions League, che è il Como. Esatto, piccolissimo stadio,
1: ma
0: a
1: scusa,
0: due
1: ma,
0: passi

0: cioè di cedere i loro posti in tribuna, sono 7, 8, 10, 15, non so,
1: sì,
0: per far posto a degli abbonati anziani, per portare in tribuna numerata, in tribuna VIP, alcuni pensionati e anziani, per dare la possibilità a loro di vedere questo momento storico dalla tribuna VIP. È bellissima questa cosa,
1: eh? Questo è bellissimo.
0: Presidente in piedi, Presidente in piedi,
2: sarà giù a bordo campo, presidente,
0: però
2: dai,
0: se il presidente mi dicesse vieni in tribuna VIP a vedere la partita, io ci vado, voglio dire. Comunque in tribuna VIP non è che vai tutti i giorni,
1: avranno lasciato i biglietti a 1.000 euro,
0: esatto, però
1: ecco
0: gratuitamente,
1: perché...
0: gli abbonati gratuiti che verranno sorteggiati over, mi pare, over, non mi ricordo l'età, comunque oltre una certa età, insomma,
1: 90,
0: avranno la possibilità, non giovanissimi, quindi vogliono fare questo bellissimo regalo. Che tra l'altro, scusa Fulvio Rin, ma che differenza c'è tra vedere una partita in gradinata e in tribuna VIP? Io l'ho capito.
1: Cioè?
0: Perché la visuale, bene o male, è la stessa.
1: Sì,
0: la differenza
1: è uguale.
0: È la morbidezza della poltrona.

0: dimensione nazionale.
1: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Come una finale invece e il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
2: Passano le ore, aumenta la adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in causa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia. Insieme al Real Inter, queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions, alle 18:45 è KTN LASK, Bruges, Aston Villa, alle 21 Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal, Lille, Betis. La prossima settimana avranno inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta ai nastri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Yıldız e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta. Luciano Dardari, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano Tiafoe Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, debutta contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata.
5: Spot. Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: vicino, quando abbiamo qualcuno vicino abbiamo bisogno di stare un po' soli, a volte allora non sappiamo nemmeno noi quello che vogliamo, perché un po' è così, dai, diciamola tutta,
1: un po' sì,
0: a volte succede, a volte è così,
1: succede,
0: e poi sempre il discorso si parla,

0: trovai però l'altra tua metà, perché si chiama metà quando trovi una persona con cui sta bene, non so, con cui stai bene, non so perché, ma si dice la tua metà. È strana sta cosa, perché tu sei un intero a prescindere,
1: ma
0: magari,
1: poi, esatto,
0: è strano, la mia metà, l'altra metà, della mela, l'altra
1: poi,
0: metà,
1: ma esatto, esatto, poi però spiegami una cosa, spiegami una cosa, perché allora hai detto giustamente, proprio hai fatto riferimento a un frutto e dico la metà della mela,
0: della mela.
1: Ma scusa, ma io non, cioè, non posso trovare la metà della pera.
0: Ma neanche,
1: cioè, la metà del fico.
0: Ma neanche. Allora, è vero quello che dici, cioè, però la mela, chissà perché noi abbiamo questa visione della mela come qualcosa di eccezionale, come Eva,
1: la metà del kiwi,
0: la metà del kiwi,
1: la metà della banana.
0: Posso dirti una cosa? Allora, caro Fulvio Marini, io non voglio trovare l'altra metà della mela.
1: No?
0: Io voglio trovare l'altra metà del bombolone alla crema.
1: O l'altra metà dell'uva.

0: cose interessanti. Abbiamo parlato prima dell'esordio di giovedì del Como in Champions League, ma esatto, questo è un anno particolare per Roma e le romane, perché stanno andando davvero con fiere, sia la Roma che la Lazio.
1: Sì, sì.
0: Beh, allora Rino Gattuso sarà sicuramente felice di questa partenza della Lazio, anche perché ha avuto uno scontro molto duro con lo Tito e poi l'ha ringraziato, insomma, amore fraterno quasi. Quasi. Secondo te in che stato d'animo sarà Gattuso oggi?
1: Sarà felice, sarà sicuramente felice.
0: Ma tu l'hai mai visto felice Rino Gattuso? Di la verità.
1: L'ho sempre visto ringhiare.
0: Ringhiare, vediamo un po', noi l'abbiamo adesso i nostri microfoni. Pronto, mister?
1: C'è
0: mister?
1: Lui?
0: Sì.
2: Pronto, buonasera.
0: Che bello sentirla in questa nuova stagione.

0: dire finalmente un Gattuso felice perché una Lazio che sta, come dire, cancellando un po' le amarezze della scorsa stagione, sta andando a gonfie vele quest'anno, eh?
1: Ma va bene, io sono contento perché sapevamo che quando sono arrivato, l'ho detto, sapevo che poi andava a finire così, ero sicuro che la squadra partiva bene, basta però per usare la giusta metodologia.
0: La giusta metodologia, interessante.
1: Sì, sì, beh, quello che ho fatto con i ragazzi, quello che ho fatto con lo Tito, che in realtà i problemi che abbiamo avuto noi, i problemi non sono stati perché ci siamo visti. È venuto a Formello, ci siamo tirati un pugno in faccia, abbiamo risolto.
2: Ah, però, ma che bello, eh?
0: Proprio così, a viso aperto.
1: Comunichiamo così, no? Io ancora, quando devo dare indicazioni ai giocatori, uso la clava.
2: La clava?
0: Dove li porti in ritiro? Nelle grotte,
1: bisogna,
0: dai!
1: Bisogna andare con i vecchi tempi, io ho il mio metodo. Arrivo comunque da annate importanti, quando giocavo al Milan, che ci stava Berlusconi ancora, che se pareggiavi per sbaglio 1-1 con Lecce ti faceva dormire sul prato di Milanello, quindi
0: eccolo là, l'umidità.
1: I giocatori vanno educati, poi bisogna fare i telefoni, li ho tolti tutti, via, basta, non possono più usare il telefono.
0: Addirittura, no, addirittura, ma peggio una caserma. Questa qui sembra veramente. Mamma mia,
1: ho disinstallato TikTok.
0: TikTok, non TikTok.
1: Spotify, YouTube, non possono vedere un cazzo, neanche Netflix.
0: Dai, là, e vai. Proprio
1: quando si va in ritiro, bisogna tornare a parlarsi. Quando si va in ritiro, i giocatori si devono guardare negli occhi. Io ho detto, giocate piuttosto a Scala 40, a briscola.
0: Che okay, magari davanti a un bicchiere di bianco.
2: Sì,
0: ma no,
2: esatto.
0: Vabbè, come nelle osterie di una volta. Sì. Ma no, dai, mister.
1: È così, bisogna fare con i ragazzi perché vanno educati. Però adesso poi è arrivato anche Frattesi che mi sta dando una bella mano.
0: Ho visto.
1: Frattesi è l'unico giocatore che non tocca mai un pallone, ma quando lo tocca fa gol, quindi
0: è vero.
1: Un giocatore importante.
0: Ma secondo lei, perché non è riuscito a sfondare a Milano Frattesi mentre a Roma lo sta facendo?
1: Perché a Milano probabilmente con Kivu non riusciva a comunicare.
0: Vabbè.
1: E che cazzo ne so io, mica sono psicologo.
0: Va bene, non faccio un'altra domanda perché sta già innervosendo. Grazie, grazie, alla prossima.
2: Sì,
0: cioè, ma anche perché poi guarda che lui si innervosisce, se lo fai parlare più di un minuto e mezzo, due, questo non c'è da fuori matto. Se lo metti, devi fargli le domande che vuoi tu, perché sennò si innervosisce. Questo ti manda a quel paese in 30 secondi netti, capisci?
2: Sì.
0: Allora andiamo un po' a sentire invece della Juventus, che ne pensi quest'anno? Detto fra me e te.
2: Insomma, ha cambiato molto. Sembra una buona squadra, insomma, che può lottare per i vertici, no?
0: Ma mi sembra una Juventus che ha ancora qualcosa da sistemare, o sbaglio?
2: Secondo me in zona gol manca un bomber.
0: Sono d'accordo con te. Sentiamo un po' il mister che ne pensa.
2: Spalletti.
0: Mister, manca il bomber alla Juventus, ci dica la verità, cosa ne pensa lei?
1: Ma questo lo pensate voi,
0: che manca
1: poi il bomber, quando poi in realtà si è andato a prendere Colomoni, che è un ottimo giocatore, un giocatore che io ho fortemente richiesto. Era da 2 anni che volevo Colomoni nella rosa della Juventus, ed è poi quello che mi chiedo oggi, è perché è arrivato questo giocatore.
2: E poi
1: sono una serie di domande che poi uno si va a porre per capire poi quelle che possono essere
0: le dinamiche
1: per arrivare a fare gol, ecco.
0: Insomma, comunque c'è ancora da sistemare qualcosa, è d'accordo con noi, o stiamo ostentando una sicurezza che invece non dovremmo avere nei confronti del nostro Juve, ecco.
1: Sì, va bene. Sistemato tutto. Va sistemato tutto, sistemiamo tutto, ma quello che deve sistemare tutto non sono io, perché io sono un allenatore, non sono colui che debba sistemare poi quei problemi e quelle situazioni che la società non vuole andare a capire.
0: Ha ragione,
2: ha ragione.
1: Noi si aveva Vlahovic, che

0: e poi è voluto andare in Turchia
1: a farla a pugni proprio, più che a giocare a calcio,
2: sì,
1: non so se avete notato,
2: anche segnando comunque, sì.
0: E noi chi bisogna avere adesso? Del Piero non lo possiamo avere.
2: Del Piero penso di no.
0: Ildiz non so quando arriva. Ecco. I tifosi vogliono un Lamborghini, ma bisogna accettare che siano a Fiat Panda.
1: Ci vuole tempo, mister. Ci vuole tempo, ma ci sentiremo presto nel corso del campionato. Grazie ancora. E adesso invece io sono un po' di curioso, anche un minutino solo, ma sponda Inter. Insomma, è partito di nuovo la grande. Mister Chivu sarà felicissimo. Dai, è una super squadra. È partito alla grande, punteggio pieno. Starà gongolandosi di questa partenza importante. Mister Chivu, com'è a Milano?
3: Una domanda trabocchetto quella che fate voi, vero? Perché se poi voi mi chiedete come sta andando e come spero che vada la partita, poi se dico bene e perdo, domani scrivono chi va un perdente, deve tornare in Romania, allenare le squadre là, e allora io dico che l'importante è esserci, l'importante è andare a Madrid a fare la nostra partita
1: è grande, spero
3: con sentimento, con carattere, con il cuore, con le gambe, con le unghie, con le unghie, cappello, con i capelli, con tutto quello che il nostro corpo può dare a disposizione alla squadra.
1: Hai ragione. Beh, comunque sia, ovviamente l'in bocca al lupo per la partita con Real è di dovere da parte nostra, sarà un grande incontro a prescindere, due grandi squadre.
3: Questo lo dite voi apposta, vero? Anche questo, no, trabocchetto,
2: ma ancora questo trabocchetto.
3: Io almeno devo rispondere che sarà una grande partita, che faremo bene, che per noi è un prestigio. Però se poi la partita non finisce bene, domani scrivete che l'Inter fa schifo,
2: e
3: allora chiamate qualcun altro, perché io in questo momento sono qui, sto parlando ai giocatori, sto cercando di comunicare a loro il mio cuore verso questa competizione.
1: Certo.
3: Speriamo possa darci delle belle gioie.
1: Sicuramente. Sì. Grazie ancora, mister. Un ultimo collegamento veloce con la sponda Napoli, insomma un po' di malumore dopo la sconfitta al 93esimo. Già che abbiamo visto Milano, sentiamo anche Napoli.
2: Due sconfitte di fila.
1: È grave, casuale. Vediamo un po' cosa ne pensa Allegri. Mister, due sconfitte di fila lasceranno il segno per il proseguo del Napoli?
0: Probabilmente arriveranno anche 5, 6 o 7.
1: Addirittura!
0: Allora, quando poi la macchina si danneggia, è difficile riportare al meccanico, anche perché poi sono settimane dove c'è tanta grandine nelle sistemi
1: le massime di mister Allegri,
0: allora quello che posso dire ai ragazzi è che io sono venuto con il giusto piglio, perché poi mi mancano 2 anni alla pensione, quindi
2: addirittura non esageriamo.
0: Potevo anche tornare a Livorno e vivere di rendita, oppure potevo andare al Fenerbahce con il mio amico Leao, ma ho fatto una scelta di cuore e sono venuto a Napoli perché
1: lei ama le sfide, dai, quella è la verità. Se no, la presa di petto sta sfida. Io non sono convinto che lei vuole dimostrare ancora qualcosa.
0: Ma di petto non so cosa abbia preso ancora. No, quello non lo so. Io so che Napoli è una città meravigliosa. Ho tantissimi amici che mi hanno spinto a venire qua. Ho molti amici, perché io avevo tantissime offerte, però mi ha chiamato il mio amico Clementino, mi ha detto no,
2: Clementino?
0: Vieni a Napoli. Poi Gigi non buffon, Gigi D'Alessio, che è il mio carissimo amico, ha chiamato
1: tutti, l'ha chiamato
0: il cugino di Massimo Troisi,
1: un amico,
0: sì, Beppe Iodice pure,
1: Beppe Iodice, i comici tutti la stanno usannando,
0: infatti poi Napoli è una città che ride, una città che è un teatro che mancava a Milano, ed era poi quello che non riuscivo ad apportare sulla panchina ai ragazzi a Milano. Sono venuto a Napoli, direi che comunque la stagione è iniziata per me bene, perché 3 sconfitte sono solo 3 sconfitte, di partite ne abbiamo giocate 3, non abbiamo ancora giocato 10 o 12, ne abbiamo giocato
1: 3, come tutti.
0: E allora qua gli infortuni non ci sono, perché come vedete

0: giocatori
1: sì, vero.
0: Li abbiamo
1: sta tutti bene
0: a
1: tutti.
0: Disposizione. Adesso vedremo con il proseguo delle prossime partite.
1: Beh, mister, devo interrompere perché tra pochissimi minuti va il radiogiornale, ma prima di salutare lei volevo salutare il rientro in squadra di Daniele Fiamma. Ciao Daniele!
2: Ciao Daniele!
1: Come va? Nuova stagione? Che stai combinando di bello?
0: Posso parlare con la mia voce?
1: Sì, parli finalmente con la tua voce. È il ritorno di Daniele Fiamma.
0: Madonna, mi siete mancati, sono passati tantissimi mesi. Bene, bene, grazie, tutto bene.
1: Ho continuato, mi raccomando, a seguirlo sui social sempre, il nostro Dani Fiamma. Noi ti aspettiamo sempre quando vuoi i nostri microfoni, sei sempre l'ospite, anzi sei quasi il terzo degli armadilli a questo punto, proprio per dovere di cronaca, diciamolo.
0: Sono il terzo in smart working.
1: Esatto. Grazie Daniele, a prestissimo. Daniele Fiamma!

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 18.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario, edizione locale.
13: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Investita a Vestone, Graziella Scaglia muore a distanza di 2 settimane. Morta al Civile di Brescia la 79enne, travolta lungo la 237 del Caffaro. La donna era ricoverata in terapia intensiva per le gravi ferite riportate nell'incidente. Lo sciopero nazionale dei treni e la stazione di Brescia fortemente penalizzata. Da stamattina sono stati cancellati tutti i regionali in partenza con pesanti disagi, dove raggiungere Milano, Bergamo e Cremona

0: e la Val Camonica è diventato impossibile. Restano circolazione alcuni treni dell'alta velocità, il servizio regionale però torna ad essere garantito tra le 18 e le 21. Grave incidente questa mattina a Garniano, un motociclista tedesco di 23 anni ha perso il controllo della moto lungo la strada verso Valvestino, finendo contro un guardrail e poi in una scarpata. Il giovane ha riportato diverse lesioni e una profonda ferita a una gamba, ma non è in pericolo di vita. Momenti di paura lunedì sera a Pisogna, dove un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la madre con una mazza da baseball. Durante una lite l'avrebbe aggredita, la donna è riuscita a chiamare i soccorsi, i carabinieri intervenuti rapidamente hanno bloccato l'uomo portandolo poi in carcere a Brescia. Al passo del Tonale, nel territorio di Ponte di Legno, sono stati fatti brillare alcuni ordigni della Prima Guerra Mondiale per i quali era stata segnalata la possibile presenza di sostanze chimiche. L'operazione ha richiesto un importante dispositivo di sicurezza come vigili del fuoco, esercito, forze dell'ordine e soccorritori. Le operazioni si sono concluse senza criticità. E rientra l'allarme dengue a Brescia, è risultato negativo il caso sospetto segnalato in via Passo Aprica. L'esito degli accertamenti comunicato da ATS ha portato allo stop della disinfestazione. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: parte, se sei seconda parte.
1: Tu cosa fai questa sera, scusa, eh?
0: Allora, io stasera ho una importante cena di lavoro. Una cena di lavoro e quindi sarò impegnato fino alle più o meno 22.30, 22.45, dopodiché rientrerò a casa e andrò a dormire come ogni sera, come sempre!
1: Cioè, come allora, sempre, è vero, mi mancava come
0: Parliamo di cortisolo, che è una cosa che un po' ci riguarda tutti, eh.
1: Ma che è un paese?
0: No, cortisolo è l'ormone, un ormone dello stress.

0: quindi è importante. Qua. Attenzione, non sì. è che sia una cosa negativa, a volte lo stress è anche positivo, serve a darti carica e vitalità e a farti superare degli ostacoli.
1: No, perché c'è il cortisolo, c'è il grattacasolo.
0: Bravo,
1: c'è
0: il quello provincia di quello è cortisolo. Beh, il cortisolo è l'ormone dello stress per eccellenza, perché è prodotto dalle ghiandole surrenali che ci serve tanto, cioè non è un nemico, è quello che ti sveglia al mattino, ad esempio. Senza il cortisolo tu faticheresti da morire a svegliarti.
1: Allora,
0: capito?
1: Tu mi stai dicendo che posso fare a meno di mettere la sveglia sul telefono
0: se hai del
1: e
0: cortisolo.
1: Mi sveglio col cortisolo.
0: Se hai il cortisolo, però. Allora, cosa fa il cortisolo? Sì. Andiamo a vedere. Innanzitutto ti dà energia al mattino. E il picco del cortisolo è, purtroppo io non me ne accorgo, è tra le 6 e le 8 del mattino.
1: Aia.
0: Peccato, perché non ci sono, ho da fare in quel periodo. In quel periodo in quel lasso di tempo.
1: Io che lasso di tempo dormo e perciò.
0: Esatto, e scala la sera. Non è il tuo caso, però, perché tu col lavoro che fai, essendo un DJ, la sera invece lo carichi il cortisolo. Probabilmente hai invertito un po' questa cosa.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, è come un'auto elettrica, insomma.
0: Bravo. Alza la glicemia quando serve, tieni sotto controllo le infiammazioni. Questa è un'altra cosa molto importante. Molto. E aiuta a reagire a stress, sforzo e paura. Allora, paura. Quando rimane troppo alto a lungo, molto a lungo, lo stress cronico crea stress cronico, poco sonno, ansia, troppi caffè, allenamenti estremi senza recupero. In questo caso il cortisolo rimane troppo a lungo con il picco, gli sforzi
1: perciò
0: troppo forti.
1: Cosa bisogna fare?
0: Beh, bisognerebbe ovviamente cercare di abbassare, quindi riposare di più, una serie di altre cose.
1: Sì.
0: Ma la cosa bellissima che ho scoperto è che il cortisolo, appena sveglio la mattina, può avere un picco. Se tu riesci a trovare quei 10 minuti, 15 la mattina, e non partire subito, non so, guardando il telefono, alzandoti di colpo, bevendo subito il caffè, ma te la prendi comoda,
1: calma.
0: Si abbassa ed è un potente antinfiammatorio.
1: Hai capito?
0: E questo è estremamente importante, non dover correre la mattina appena sveglio,
1: Perciò, allora, io quando mi sveglio, cioè, allora suono la suoneria, ok?
0: Esatto.
1: Spengo, però.
0: No, tu la guardi e dici con calma.
1: Sì, però. Però devo spegnere, se no tieni a suonare.
0: Prenditela comoda.
1: Spengo, poi vado avanti a dormire.
0: Devi stare sveglio, goderti un attimo quella sensazione di piacere appena sveglio. Prendertela comoda, aspettare qualche minuto, magari ripensi un po' le tue cosine con calma. Poi forse ti alzi, guardi se le ciabatte sono in posizione, insomma fai passare qualche minuto,
1: esatto,
0: perché il cortisolo, attenzione, se non lo vivi bene può farti venire della fame nervosa, soprattutto dolci. Può farti ingrassare sulla pancia, può farti dormire male, specialmente svegliarti alle 3-4 di notte, irritabilità spesso, nebbia mentale, raffreddori frequenti e pressione alta, quindi la mattina prenderla con calma, con calma, con calma,
1: allora sei con calma,
0: con calma,
1: metto su un po' di musica, mi sveglio con calma, poi dico adesso.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Geografia nazionale.
1: È tornata la Gianna.
0: La Gianna.
1: È tornata la Gianna, che già era tornata prima dell'estate con quel rifacimento di America, no?
0: Certo.
1: E adesso c'è questo nuovo singolo che si intitola Meraviglioso Errore.
0: Mamma mia, meraviglioso errore, ma molto molto piace. È il suo stile, rimane il suo stile. I grandi non cambiano mai il loro stile, sì. È vero?
1: Tanto,
0: cercano di adattarlo un po' alle esigenze del momento, sì.
1: Sì, questo è vero, questo è vero. D'altro, sai che Meraviglioso Errore è una contrapposizione,
0: certo,
1: no?
0: Bellissima.
1: Perché,
0: sì.
1: Voglio dire, può essere positivo o può essere negativo.
0: Esatto, però dal momento in cui dici errore, che però si è trasformato in qualcosa di bello. Se nasce come errore, poi invece scopri che è una cosa bellissima.
1: È una cosa
0: interessante,
1: meravigliosa, sì. Che sbagliando comunque hai ottenuto qualcosa di insperatamente meraviglioso.
0: Adesso io so che tu sei goloso di una cosa, come lo sono anch'io del resto, no? Le sardine, le acciughe. Siamo entrambi golosissimi,
1: sì,
0: di questa cosa.
1: Sì.
0: Beh, adesso ti devo dare una grande bella notizia, non soltanto a te ma a tutti gli amici, e li invito a mangiare più acciughe, più sardine, perché le sardine sono uno degli alimenti più ricchi di nutrienti del pianeta e in pochi le mangiano.
1: Esatto.
0: E questa è una cosa molto importante, perché pensate che una lattina di acciughe, sai quando le apri le lattinette, fornisce il 370% del tuo fabbisogno giornaliero di B12, una vitamina che perdiamo man mano cresciamo con l'età.
1: Signore, quindi ti
0: rendi conto di cosa fanno le sardine? Una singola porzione da 100 grammi di sardine dà oltre 3 volte il fabbisogno giornaliero di vitamina B12, cioè questo è fondamentale. Quindi prendete le scatolette di sardine, mi raccomando,
1: aprite,
0: mangiate
1: le sardine,
0: perché la B12 è essenziale per la funzione nervosa, la sintesi del DNA e la produzione di globuli rossi.
1: Ma ragazzi, ma capite quanto sono importanti le sardine e anche le acciughe?
0: È una cosa veramente incredibile, e pensate che è una vera e propria medicina. E poi la sardina, parliamoci chiaro, è buona, è proprio buona,
1: la sardina è buonissima,
0: dai.
1: La sardina è buonissima, poi omega 6, no? Ricche di omega 6, così come le sardine, insomma, tanta roba. A noi ci piacciono.
0: Veramente tanto, sì. E comunque una bella cosa per chi magari, salendo con l'età, sai, solitamente quando si sale un po' con l'età la vitamina B12 viene un po' a mancare, no? E questo può essere un aiuto importante, una specie di cibo anti-age.
1: È
0: quindi
1: vero.
0: Fulvio Marini.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola, San Giorgio.

0: delle pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica in piena zona rossa si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Spot.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it. Pigiamarun.it.

0: Edicola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix. The
3: Crescent Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Stasera,
1: sì, chi è stasera? Dimmi la verità.
0: No, stasera ho una cena. Una
1: anche
0: cena,
1: tu, tutti in cena stasera proprio.
0: Sì,
1: roba.
0: Sì.
1: Mamma
0: una
1: mia.
0: Cena fra amici, cioè, stasera, però voglio arrivarci carico, voglio arrivarci con la dance nel corpo.
1: Bene così. Beh, è importante, ragazzi, tenere su di giri, perché ovviamente l'armadillo ha anche uno scopo terapeutico, diciamo.
0: Sì,
1: l'armadillo ha lo scopo di chiudere la giornata su di giri per

0: utilizzare bene le nostre serate, dai.
1: Guarda che allora ieri sono usciti veramente allora due le leitmotiv. Allora siamo degli antidepressivi, uno.
0: Ah, sì, vero, vero.
1: Ma soprattutto quello che hai detto tu, i muratori
0: della risata. Ma certo, cioè, mettiamo le basi, perché diciamocelo tutto, caro Polimarini.
1: Io te lo dico. Allora mi dovrebbe arrivare con Amazon una piccola betoniera.
0: Una piccola betoniera?
1: Eh sì, beh, i muratori.
0: Ma dai, io sono tascabile.
1: Per fare, capito?
0: Perché ricordi una cosa, sì. Che tu sai qual è la differenza tra i ragazzi,
1: ecco,
0: e me adesso?
1: Ah, tra i ragazzi e
0: ma
1: te.
0: Ma certo, adesso i ragazzi cosa fanno? Ascoltano un armadillo, si caricano,
1: sì?
0: Poi escono la sera perché vogogliono fare la differenza, capisci?
1: Sì,
0: io invece faccio l'armadillo, poi esco la sera per fare la differenziata.
1: Ma no.

0: di chiudere con l'ultima parte dell'armadillo.
1: Allora, prima che la polizia si chiuda la radio, sì.
0: No, volevo dire che comunque, per chi ovviamente magari ci segue anche sui social, lei ha avuto modo di vedere attraverso le fotografie il nostro studio. Devo dire che è davvero molto allegro e colorato. Cambia l'umore rimanere qui con questi colori, non trovi?
1: Ieri abbiamo pubblicato anche proprio un post con delle fotografie, insomma, anche perché così la gente può vedersi.
0: Ma certo.
1: E può vedere la nostra nuova casa. Abbiamo detto, abbiamo una nuova casa ed effettivamente sembra di essere da un'altra parte.
0: Sembra davvero bellissimo, tutto nuovo, tutto più fresco, colorato, con questo arancio, questo blu, questo contrasto fra il blu e l'arancio contornato dal bianco. È bello, da buon umore. Buon umore.
1: E poi sono arrivate anche queste mensole con sugli oggetti, dischi e quant'altro.
0: Sì.
1: Bello.
0: Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere perché ha rinnovato la voglia di fare un'altra stagione insieme ai nostri amici ascoltatori. Anche se loro devono lavorare più di immaginazione rispetto a noi, però insomma, immagino che si divertiranno come gli altri anni.
1: Allora, momentaneamente c'è l'opportunità di vedere comunque i nostri studi.
0: Sì.
1: La mattina, allora, all'interno del magazine,
0: certo,
1: da mezzogiorno e 22 circa, con Maddalena Damini e Ruggero Tavelli in regia, e poi a seguire proprio invece dalle 13 alle 13.30 con Linea Diretta, dove ci sto anch'io con la conduzione di Fabrizio Valli. Perciò ecco lì. Allora c'è l'opportunità di poter vedere questi nuovi studi, ma chi può dirlo? Magari anche l'armadillo diventerà
0: una trasmissione futuro.

0: mamma mia, sarebbe una roba.
1: Sì, però un programma televisivo.
0: Ma poi io vado in ansia perché devo venire sempre col trucco e parrucco, in giacca e cravatta. Insomma, è tutta un'altra cosa, mica posso venire con una maglietta bianca da pizzaiolo come oggi, ad esempio.
1: No, noi dobbiamo essere quelli che siamo.
0: Quello è il problema.
1: Siamo pizzaioli.
0: Sì, ma quello è il problema. Se ci vedono per quello che siamo, è finita.
1: Guarda, senti che pezzo. Senti che pezzo metto. E qua.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Confi, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: puntata di questa nuova stagione 2026-2027 di Non sparate l'armadillo qui su Radio Brescia 7.
1: Ecco, si muove.
0: Si muove anche il fatto che parte proprio tutto, eppur si muove.
1: Sì, eppur si muove. Chi lo diceva?
0: Lo diceva. Ma ce l'ho qui sulla punta della lingua.
1: Anch'io, però adesso.
0: È uno scultore che ha scritto il Michelangelo. Ma adesso ce lo scrivono i ragazzi.
1: Vabbè, dai.
0: Però ricordo che c'era. Allora, una cosa, ricordatemi una cosa molto importante. Sì. D'ora in poi le stagioni saranno sempre più calde. Quindi molta gente comincerà a cambiare le proprie abitudini e andrà in vacanza in montagna per cercare un po' più di fresco, no?
1: Addirittura.
0: Vedrai che diventerà così. Anche perché mi hanno scritto tanti amici, mi hanno detto, ragazzi, in spiaggia non si riesce più a stare, fa troppo caldo, al mare 40 o 41 gradi, come fa a rimanere in spiaggia?
1: Vabbè, però c'è l'acqua, poi puoi fare il bagno.
0: Si può fare il bagno, non puoi stare ore e ore lì. E quindi molta gente rivaluterà la montagna. Quindi mi raccomando. Passeremo dai panini alla sabbia alla fuga dall'orso.
1: Ciao
0: le gioie!
1: Ci vediamo
0: domani, occhio all'orso!
1: Occhio all'orso ai panini, alla sabbia!

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Investita a Vestone, Graziella Scaglia muore a distanza di 2 settimane. Morta al civile di Brescia, la 79enne travolta lungo la 237 del Caffaro. La donna era ricoverata in terapia intensiva per le gravi ferite riportate nell'incidente. Lo sciopero nazionale dei treni e la stazione di Brescia fortemente penalizzata. Da stamattina sono stati cancellati tutti i regionali in partenza con pesanti disagi, dove raggiungere Milano, Bergamo e Cremona e la Val Camonica è diventato impossibile. Restano circolazione alcuni treni dell'alta velocità. Il servizio regionale però torna ad essere garantito tra le 18 e le 21. Grave incidente questa mattina a Garniano. Un motociclista tedesco di 23 anni ha perso il controllo della moto lungo la strada verso Valvestino, finendo contro un guardrail e poi in una scarpata. Il giovane ha riportato diverse lesioni e una profonda ferita a una gamba, ma non è in pericolo di vita. Momenti di paura lunedì sera a Pisogna, dove un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la madre con una mazza da baseball. Durante una lite l'avrebbe aggredita. La donna è riuscita a chiamare i soccorsi. I carabinieri intervenuti rapidamente hanno bloccato l'uomo, portandolo poi in carcere a Brescia. Al passo del Tonale, nel territorio di Ponte

0: Sono stati fatti brillare alcuni ordigni della Prima Guerra Mondiale per i quali era stata segnalata la possibile presenza di sostanze chimiche. L'operazione ha richiesto un importante dispositivo di sicurezza come vigili del fuoco, esercito, forze dell'ordine e soccorritori. Le operazioni si sono concluse senza criticità. E rientra l'allarme dengue a Brescia. È risultato negativo il caso sospetto segnalato in via Passo Aprica. L'esito degli accertamenti comunicato da ATS ha portato allo stop della disinfestazione. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony DM con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Spot.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Bianco. Forever Young.
9: Con una certa puntualità ritorniamo costantemente ogni giorno qui su Radio Brescia 7. Benvenuti da Tony Biemmi, un saluto anche a Ruggero Tavelli che seguirà la parte tecnica di questo spazio riservato alle canzoni per sempre giovani. Noi siamo pronti? Voi lo siete? Se lo siete alzate un po' il volume perché stiamo per partire.
0: Forever Young. We play the biggest songs.

Beh, un grande inizio insieme con Chas Janko, siamo nel 1981, questa perfetta fusione di groove funk, un po' alla chic se vogliamo. Comunque grande energia per la prima canzone e noi continuiamo. Produzione italiana la prossima, si chiamano Change e fecero delle cose veramente importanti entrando nelle classifiche internazionali.

Quanto si ballava questa canzone tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80? Inzire, pezzo di questo artista inglese che si chiama Johnny Wakely, pubblicato nel 1976, brano che celebra la famosa sfida di boxe tra Muhammad Ali e George Foreman, che si svolse a Kinshasa nel Congo, in quel periodo proprio Zaire. Il periodo è sempre quello, 1978 per la prossima. Siamo insieme a una delle più grandi icone della disco music degli anni 70, ovvero Sylvester James, noto come Sylvester, un pezzo Disco High Energy, uno dei suoi primi singoli, si chiama Dance Disco Hit.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
0: L'economia.
1: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più. Sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Spot. Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it. Sono più

0: cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Conduce Tony Biemmi. We play the biggest songs.

Barry e Robin Gibb scrissero questo brano durante una trasferta televisiva in Inghilterra. È uno dei brani che stanno tra il pop orchestrale degli anni 60 e il periodo che porterà poi i grandi successi dei Bee Gees di metà degli anni 70. Si chiama My World, eravamo nel 1972, ben ritrovati in Forever Young. Sono Tony Biammi, continuiamo ad ascoltare musica. 1981, anche se è un progetto che sembra prodotto 10-15 anni dopo l'effettiva uscita per quanto riguarda le sonorità contenute in questo disco, pensate, uscì per la prima volta nel 1981 su una piccola etichetta della Costa d'Avorio, la West African Music, e poi venne ristampato nel Regno Unito dalla Island Records, passando un po' inosservato in quel periodo, ma negli anni successivi è diventato un brano cult soprattutto per DJ, collezionisti, gli appassionati di musica così definita.

pezzo che ha ottenuto un notevole riscontro tra gli amanti, gli appassionati della musica elettronica e disco degli anni Ottanta, è diventato un pezzo, oserei dire cult, di quel decennio. Si chiama Electric Flying, 1983, con noi era The Rubber Band. Bene, ora uno dei pezzi che hanno un po' segnato il passaggio nel periodo da giovane dei Jackson 5 al fenomeno che sarebbe poi diventato per la musica a livello mondiale. Stiamo parlando di Michael Jackson. Il brano che stiamo per sentire fa parte dell'album Off the Wall, 1979. Anche in questo caso una canzone che ha raggiunto la numero uno della Billboard Hot 100 ed è fra le più rappresentative appunto di Michael Jackson. Si chiama Rock With You.

Era un gruppo funk e disco attivo negli anni 70 e 80, originario di Brooklyn. Una band che si è proposta e si è anche guadagnata diciamo un posto nella storia della musica da ballare, con questo sound particolarmente ricco di groove. Qui eravamo nel 1974 con Do It Till You're Satisfied.

0: Mi ringrazia ovviamente per essere rimasti con noi su Radio 17 anche oggi, e vi ricorda che Forever Young dal lunedì al venerdì è sempre in onda ogni giorno in questa fascia oraria. Grazie a tutti e alla prossima.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre a la nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
6: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
7: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
8: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
9: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Investita a Vestone, Graziella Scaglia muore a distanza di 2 settimane. Morta al civile di Brescia, la 79enne travolta lungo la 237 del Caffaro. La donna era ricoverata in terapia intensiva per le gravi ferite riportate nell'incidente. Lo sciopero nazionale dei treni e la stazione di Brescia fortemente penalizzata. Da stamattina sono stati cancellati tutti i regionali in partenza con pesanti disagi, dove raggiungere Milano, Bergamo e Cremona e la Val Camonica è diventato impossibile. Restano circolazione alcuni treni dell'alta velocità. Il servizio regionale però torna ad essere garantito tra le 18 e le 21. Grave incidente questa mattina a Garniano. Un motociclista tedesco di 23 anni ha perso il controllo della moto lungo la strada verso Valvestino, finendo contro un guardrail e poi in una scarpata. Il giovane ha riportato diverse lesioni e una profonda ferita a una gamba, ma non è in pericolo di vita. Momenti di paura lunedì sera a Pisogna, dove un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la madre con una mazza da baseball. Durante una lite l'avrebbe aggredita. La donna è riuscita a chiamare i soccorsi. I carabinieri intervenuti rapidamente hanno bloccato l'uomo, portandolo poi in carcere a Brescia. Al passo del Tonale, nel territorio di Ponte di Legno, sono stati fatti brillare alcuni ordigni della Prima Guerra Mondiale, per i quali era stata segnalata la possibile presenza di sostanze chimiche. L'operazione ha richiesto un importante dispositivo di sicurezza come vigili del fuoco, esercito, forze dell'ordine e soccorritori. Operazioni si sono concluse senza criticità. E rientra l'allarme dengue a Brescia. È risultato negativo il caso sospetto segnalato in via Passo Aprica. L'esito degli accertamenti comunicato da ATS ha portato allo stop della disinfestazione.

0: Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
2: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
1: Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck, fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier. Mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport calcio: il nuovo Santiago Bernabeu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde: la Champions è un obiettivo.
3: Sicuramente che è un obiettivo, sognare sogniamo tutti, bisogna essere

0: Tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
1: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata. Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
1: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it. Sono

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Seven Sound.
9: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
8: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Dorados.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: cosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
0: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: From Cotton Eye Joe. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette.

la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Se ti chiamo, mi dà spento.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo

Raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Sembra strano anche a me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: a Radio Brescia 7 è mezzanotte.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
2: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Ho visto un uomo che moriva per amore.

0: Notte di Nonno.
1: Notte di Nonno. La notte di Brescia 7.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Salida del vuelo con destino a la

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.